0: Allora, no, l'Europeo è stato secondo, lì purtroppo con sorpasso Gustafsson a Genk ci ha fregato, tra virgolette, il titolo. Comunque facemmo sia vice campioni d'Europa nel KZ2 e vincemmo l'International Super Cup a Lonato, con una gara bellissima perché fu una gara. Io mi ricordo ancora perché dalla qualifica, che fu quella qualifica mezza bagnata, mezza asciutta, infatti mezzi gruppi fecero con le wet e mezzi con le slick. E fin dall'inizio, Simone, si vedeva che funzionava la situazione, anche perché, se non ti ricordi male, quell'anno lì, 2020, era il secondo anno consecutivo che correvamo a Lonato per il discorso del Covid.
1: Sì.
0: E fu una gara veramente tiratissima, che erano tantissimi iscritti, poi c'era il discorso del Covid, era tutta una situazione stranissima, che poi Simone una volta partito, io mi ricordo la finale, partiva primo, l'unica preoccupazione fu, mi sembra, il giro 2, che Carbonell entrò, lo sorpassò praticamente lanciandosi. Simone, mi ricordo, nell'intervista disse: io mi sono visto arrivare un carto, detto, ho aperto lo sterzo perché ho detto, se chiudo salto su per aria. Poi nel momento in cui tutto è andato a posto, è cominciato a funzionare, cioè tutto era caldo, Simone l'ha sorpassato e ha vinto la gara, se non mi ricordo male, molto bene, con 2 secondi e mezzo di vantaggio sul secondo, cioè.
1: Lì se non sbaglio era quell'anno che la birra tirò fuori, che era l'S 12 11, che era il telaio
0: L'S11, che tra l'altro noi lo
1: S 11 andava come una iena. Lo stiamo
0: sì,
1: vedendo in
0: era
1: questo momento. Andiamo al
0: era
1: 2023,
0: no,
1: dove
0: scusami,
1: fate. Scusa? No,
0: no, scusami.
1: andiamo al 2023, dove fate terzi al campionato europeo vincendo la prova di Valvibrata con Orlov, giusto, Alessandro?
0: Sì, allora lì c'era già il discorso, avevamo iniziato un'avventura, un progetto con Parolin, dove stavamo gestendo in prima persona il progetto della KZ per Parolin, dove gestivamo sia la Z, dovevamo sia la Z1 sotto la tenda che la Z2. L'Europeo l'ha vinto Parolin come costruttore con Trevisanutto, invece con sempre lì a Val Vibrata. Avevamo una gara fantastica perché eravamo tutti davanti. E Orlov vinse la gara in modo, cioè, impeccabile, fece una gara bellissima.
1: Bene, ragazzi, avete qualche domanda velocissimamente per il team?
2: No, parlando adesso, non so se mi avevi citato Spagna-Siena, mi sembra hanno vinto proprio Spagna-Siena il campionato italiano.
0: Esatto, Spagna
2: Sauro se
0: nel
2: lo ricorda
0: 2020
2: bene,
0: sempre.
2: se lo ricorda bene Sauro perché fece secondo e io mi sono incavolato come una bestia con lui che
0: Allora, sì. Quella gara me la ricordo bene perché fu bellissimo, che fu terribile. Mi ricordo Sauro, cioè, tutti i giri dal primo all'ultimo sono stati attaccati fino in fondo. Io mi
2: perché Sauro
0: ricordo
2: aveva avuto un
0: Spagna era.
2: problema aveva bucato la gomma, partiva dietro la prefinale, ma poi dopo in finale
0: Esatto.
2: si è addormentato.
1: Succede. Ragazzi, andiamo poi al 2025 dove c'è stata una super vittoria, l'ennesima, ancora World Cup questa volta con Gioele Girardello. Alessandro, un super
0: Quella è
1: risultato anche
0: stata,
1: questo.
0: sì, super, perché veramente una gara bella. Anche quella è stata una condizione tra asciutto e bagnato. E partivamo in finale sia col primo e il secondo, e con tutta la prima fila, che era Gioele Girardello e Albert Tam. Poi dopo la partenza abbiamo fatto primo e terzo, perché nello sfilare, essendo interno, Joel ha perso, no, Tam, essendo esterno, ha perso qualche posizione in partenza, che dopo ha ricucito durante la gara. Comunque, anche lì, gara dal primo all'ultimo giro davanti, era veramente, combaciava tutto. Dobbiamo dire che il telaio Parolin lì ha funzionato veramente. Sicuramente si sposava bene anche con la gomma. E poi, diciamo che la nostra partnership nell'OKN Junior con MA di Simone Catenacci, gli ultimi anni, cioè, dato questo pacchetto che funziona molto bene, però naturalmente non ci scordiamo che il pilota non è da meno, Gioele. L'abbiamo visto quest'anno nella Junior facendo diversi podi con Parolin, col Factory Team.
1: Beh, tra l'altro Gioele io l'ho visto crescere nella Easy Kart, già andava fortissimo, poi sta facendo una carriera

0: straordinario, l'ho visto proprio l'altro ieri alle finali internazionali Easy Kart, abbiamo scambiato due parole. Un ragazzino veramente che sta facendo molto molto bene e gli auguriamo il meglio sicuramente.
1: Sì, veramente è un bambino. A parte l'ho visto, ce l'ho a cuore perché in un anno è cambiato da bambino a ragazzo,
0: Oh,
1: quindi
0: è vero.
1: adesso sembra un uomo a quando abbiamo iniziato l'OKN Junior insieme.
0: È
1: Io
0: vero,
1: invece volevo
0: infatti.
1: fare.
0: Andiamo sull'attuale, no? Ok, tutti i titoli, perché comunque non si vincono a caso. Io, ripeto, ho avuto la fortuna di fare due gare. Abbiamo sfilato un campionato italiano per colpa mia, Battipaglia, quando era ancora GRG, perché se non
1: Oggi,
0: sbaglio.
1: Sauro, oggi Matteo parla solo delle sue gare.
0: No, no, no, no, io
1: Cosa è
0: per il mio
1: successo?
0: orgoglio, io non parlo mai delle
2: Ne ha fatte
0: gare.
2: poche, quelle poche se le ricorda tutte.
0: Esatto, vabbè, come fanno nel paese. No, no, io per arrivare al punto, vedendo adesso anche Jonathan, loro sono team comunque, da quello che ho visto io, come pochi, perché comunque hanno una preparazione tecnica che va al di là di molti che ce ne sono in giro, e questo lo dico perché comunque ci ho avuto la
2: Lo dice
0: possibilità.
2: anche i fatti, Matteo, hanno vinto con
0: Però
2: qualsiasi tipo di telaio in
0: sai
2: casacca.
0: che Sauro non conta solo vincere, perché lo sai meglio di me. Io, quella gara lì che ho fatto, venivo, vabbè, quando vieni dalle ditte lavori in una certa maniera, correndo con loro, visto che loro erano molto al di dentro della GRG, se non sbaglio, giusto Alessandro? Sia Jonathan
1: Allora,
0: che
1: noi, beh,
0: quindi
1: loro hanno lavorato tanti
0: ecco,
1: anni sia cioè, con costruttori in generale. Però
0: esatto.
1: diciamo, se non sbaglio, la partnership con CRG di
0: Esatto,
1: rivendita e del telaio è stata
0: e
1: di quasi
0: questo è il
1: 15
0: punto che volevo
1: anni.
0: arrivare, nel senso che tu lo vedi quando escono dei tecnici dalla casa madre, come lavorano, sono le piccolezze che adesso magari per molti che ci vedono appassionati non, sarebbe difficile spiegare. Però ho detto questa cosa qui, visto che loro per me Bona Ragazza era GRG, no? Poi hanno fatto un periodo in B, adesso in Parolin. Questa scelta, se ci vuoi rispondere, a cosa è dovuta? Da un'offerta da un altro team? Una cosa, un volere cambiare, magari avere più, non so, potere, tra virgolette, su delle scelte tecniche? Se ci vuoi rispondere, perché comunque loro da quel periodo in GRG, andare in birra adesso Parolin, cosa è dovuta questa scelta di cambio?
1: No, ma guarda, non, niente di sconvolgente. Con Parolin è stato un incontro dove la situazione è stata subito chiara. C'è da fare un progetto, c'è da portarlo avanti, c'è da crescere insieme. E Gabriele e Jonathan è stato deciso di intraprendere questo progetto perché anche magari in quel momento lì Parolin come team era già un team che ha già avuto delle vittorie, però soprattutto nella KZ in cui non era presente, o se lo era, anzi, noi abbiamo cambiato dopo che ha vinto il mondiale con Trevisanutto in Svezia. Si è fatto l'annuncio a gennaio dell'anno dopo, subito dopo, perché sì. Aveva il materiale che funzionava, ma comunque cioè non era presente in tutte le gare o con tanti piloti. Marco invece voleva avere a
0: Un team
1: fine
0: di
1: dell'anno,
0: riferimento.
1: fine del progetto, un riferimento per cercare di incrementare il numero di iscrizioni col telaio Parolin, che penso che
0: Quindi ad
1: negli
0: oggi,
1: ultimi
0: se io
1: anni.
0: ho mio figlio che corre, chiamo Parolin, mi mandano a voi, oppure posso spieghiamo magari a chi ci segue che ha il figlio che vorrebbe fare un
1: No, quello
0: test.
1: io ti parlo per la KZ,
0: Sì, no, però ti sto
1: 2.
0: dicendo in generale, c'ho un bambino che vorrebbe fare lo KN. Si va direttamente da Parolin, si può chiamare a voi, come funziona? Spiega magari qualcuno che
1: Allora,
0: vorrebbe fare una prova.
1: Parolin non fa l'OKN come costruttore, proprio non fa come non scende nella categoria e lascia ai team satelliti come noi, AKM, come World. Tutti i suoi rivenditori fare o LA Motorsport lascia a tutti noi la possibilità di avere il bacino di clienti Parolin. Cioè non è che ha una preferenza di mi mando da Moda, li mando da AKM, li mando da soprattutto la cosa importante è che il costruttore non è presente nella categoria. Quello ci dà tanta, diciamo, tanta libertà e tanta possibilità più che altro di clientela.
0: Esatto.

0: punto di riferimento, insomma.
1: Beh, questa è una bellissima cosa. Poi vabbè, ci sono state altre vittorie, anche il campionato italiano a Franciacorta nel 2025. Insomma, Alessandro, non vi siete fatti mai mancare nulla, come team. Che io, tra l'altro, rivedendo anche le immagini, insomma, che stanno andando in onda in questo momento, cioè, non avete niente, assolutamente niente da invidiare a un team ufficiale.
2: Ma allora, guarda, ti dico la verità, noi negli anni quello che portiamo in fondo lo reinvestiamo tutto e cerchiamo di crescere. E poi per noi la cosa più importante è sempre la pulizia, il lavoro. Cioè, inizia una cosa e finiscila, non rimandarla. Questo è quello che Gabriele ripete tutti i giorni a tutti, anche a Jonathan. Cioè, è molto metodico, no?
1: Sì,
2: Cioè, gli
1: certo.
2: piace avere tutto in ordine, tutto in una certa maniera. Infatti, senti sotto la tenda, tutti hanno il tappeto, tutti hanno la stessa cassettiera. E penso che negli anni abbia pagato. E poi noi mettiamo sempre, al di là della prestazione, tutto. Per noi la cosa più importante è il servizio da dare ai piloti.
1: Certo, ma ti posso chiedere, scusami Matteo, perché è una curiosità mia. Tu sei di Pistoia, no? Quindi
2: Sì.
1: anche i tuoi zii saranno di Pistoia. Come mai si chiama Modena Kart il
0: Se lo volevo
1: tizio?
0: chiedere io, sai,
2: Ah,
0: vero?
2: questa è la domanda più gettonata nella storia della Modena Kart. E finalmente spesso mi squilla il telefono, dove siete a Modena? Mi viene chiesto.
1: Vabbè,
2: Allora,
1: certo.
2: quando fondarono il team Gabriele e Jonathan, su consiglio di un amico, che penso a quanto dice la leggenda, per me è leggenda, è Spagni. Consigliò di dare questo nome per il richiamo insomma,
1: Dell'Anima
2: della patria dei motori
1: sembra
2: italiana,
1: Motor Valley.
2: la Motor Valley, la Ferrari, cioè, questo è stato l'inizio del nome.
1: Però ah, ok, boh,
2: Ha portato bene.
1: è una curiosità, era, infatti mi suonava strano. Tra l'altro, ragazzi, entriamo un po' a gamba tesa su questo super weekend
0: È quello che ti volevo chiedere, Ricky, se potevo. Ma
1: che
0: è la curiosità mia, no? Giustamente, ad Alessandro, vi siete preparati? Avete fatto dei test? Se avete fatto dei test, quanti giorni siete stati a Viterbo, visto e considerato che la
2: Allora,
0: gente magari non sa?
2: quest'anno siamo passati spesso dalla pista di Viterbo, anzi, ci abbiamo iniziato l'annata il 9 di gennaio, se non ricordo male,
1: Porca vacca.
2: perché aveva già tutti i piloti all'inizio dell'anno, ma dove andiamo a girare, cosa facciamo, già prima dei test ufficiali della Conca, allora vabbè, abbiamo detto andiamo a Viterbo, dato che il camion scendendo passa da Viterbo per andare alla Conca da casa. E poi
1: Tutte le
2: abbiamo
1: strade
2: nei
1: portano a
2: momenti.
1: Roma.
2: Esatto. Anche quando risalivamo giù dalla Conca ci fermavamo a Viterbo. Insomma, quando era possibile ci siamo passati. Però ormai nell'ultimo mese abbiamo cercato di fare, dato che avevamo tutte le settimane anche di gara lì, con il campionato italiano, abbiamo cercato di concentrare tutto il lavoro a Viterbo. Anche se nel mentre abbiamo dovuto affrontare anche una concomitanza che era quella del campionato del mondo a Le Mans, che avevamo un paio di piloti nella KZ Master.
0: Perdonami, domanda ancora più interessante. Io, insieme ai miei compagni di percorso, abbiamo dato giusto una letta a quello che è il regolamento. Il regolamento prevede, se non sbaglio, sei pneumatici, giusto, per il weekend? Perfetto,
2: Esattamente, sei pneumatici.
0: perfetto. Allora mi viene da dire subito, no? Voi che avete fatto tutte queste giornate di test a Viterbo, li avete fatte in virtù del pensiero di dire avremo solo sei pneumatici, allora avete fatto una simulazione gara, oppure avete messo, come fanno tanti, 30 treni di gomme nuove per vedere il tempo e basta e rassicurare il pilota che sta andando bene?
2: Allora, io parlando con Jonathan, che fa la parte tecnica, mi ha detto che nelle ultime settimane ha cercato di concentrarsi sia sulla gomma nuova, poi la fortuna di avere un bacino di piloti grande, abbiamo fatto test con 14-15 piloti, abbiamo potuto provare con alcuni piloti.

0: piloti alcune cose, qua altri altre. Cioè abbiamo provato sia la simulazione di gara, sia anche la gomma nuova per il tempo. Poi abbiamo avuto anche la fortuna di avere una gara la settimana scorsa, che è quella del campionato italiano.
1: Bene, ma tecnicamente parlando, adesso non voglio entrare nel tecnico perché magari

0: anche più semplice perché è cambiato il format di gara. Perché l'anno scorso erano mi sembra, se non ricordo male, abbiamo fatto 6 manche, la pre-finale e la finale. Invece quest'anno, con il cambio di gruppo di gruppi del nuovo modello di gara che è già stato presentato a Le Mans, i piloti andranno a fare 3 manche, la pre-finale e la finale e le qualifiche. Quindi è anche più semplice che l'anno scorso come gara a livello di gestione dello pneumatico, però sicuramente non sarà semplice perché queste gomme non sono tante.
1: Ma la questione del telaio unico da punzionare?
0: Allora, questa è
1: Uno piega il
0: un'altra
1: telaio,
0: discussione.
1: come funziona? Io in una
0: Allora,
1: manche
0: io
1: mi
0: ho letto
1: tocco
0: il
1: e piego il telaio.
0: regolamento. Leggendo il regolamento si capisce che praticamente un cambio in caso di incidente è consentito a chi non ha già fatto altri cambiamenti, tipo a chi non ha cambiato team, perché quando ti vai a cambiare team fai già un cambiamento. E ho visto sul modulo nel regolamento c'è scritto che se te hai già fatto un cambiamento non potessi neanche cambiare il telaio. Però
1: Cioè, tipo io, per
0: io
1: far capire
0: un
1: a
0: po'
1: chi mi sta
0: penso.
1: interessando, ho corso con altro team, vengo a fare la World Cup con voi, quindi ho cambiato già.
0: No, solo se cambi l'iscrizione dopo la pubblicazione, cioè, ovvero entro
1: Ah,
0: 10 giorni
1: ok,
0: prima.
1: dopo l'iscrizione se cambio team, tipo stavo un altro team, poi cambio all'ultimo e vengo a correre con voi e già cambio di telaio.
0: Ma poi penso sarà buon senso anche
1: Vabbè.
0: della federazione lasciare in caso di incidente,
1: Perché sì,
0: lasciare di cambiare il telaio.
1: io volevo parlare di una cosa molto importante che ho letto nel regolamento.
2: La benzina.
1: 7,40 € la benzina
2: Madonna,
1: al
2: sì.
1: litro. Ti torna,
2: 7,40,
1: Alessandro?
2: 7,50.
1: 7,50 € al litro, giusto?
0: Sì. Ma questa è già una cosa che, ora se non ricordo male, più IVA era 6,40 ora la P1 quando è stata introdotta la benzina ora non mi ricordo se è biologica,
2: Capito, ma
0: qual è la definizione?
2: qual è la giustificazione che costa 6,50 € più IVA al litro una benzina? Cioè, io va bene tutto. Che significa allora che la benzina del distributore, non essendo ecologica, allora non riesco a realizzare questa cosa.
0: Penso sia un investimento che ci richiede la federazione, che negli ultimi anni comunque è molto interessata per quanto riguarda alla sicurezza e all'ecologico. Noi purtroppo non possiamo fare niente.
2: No.
1: No, loro come team. Poi
2: No.
1: ci sono fa state fatte domande, le leggo velocemente dal nostro caro amico, dei fan, e qua ci diceva, ci ha fatto varie domande che già abbiamo posto, ma per non parlare della tipologia dei motori che essendo limitati a 15.000 giri lascia poco spazio per sorpassi veri e quindi saranno gare a difesa per tutti i piloti. Questa cosa qua non la sapevo io, che quindi praticamente i motori sono... Praticamente oltre 15.000 non possono andare.
0: Giusto,
1: È
0: Alessandro?
1: successo.
0: No,
1: Ci
0: scusa, mi è
1: sei,
0: saltata la
1: Alessandro?
0: connessione, scusami.
1: Ah, ok. No,
0: Vai, vai, Sam.
1: dicevamo, non so se hai sentito la domanda che ti abbiamo fatto.
0: Sì, ti confermo, ma comunque ti dico, le gare a vederle sia dell'OKN Junior che OKN Senior sono sempre, ti dico, sono divertenti da vedere, sono belle, la posizione è combattuta. Anzi,
1: Sì,
0: nella pista di Viterbo non mancano sorpassi, ti dico la verità. Anche
1: no, vero.
0: guarda, anche la finale di domenica scorsa, anche all'ultimo giro, il secondo era andato a riprendere il primo, si sono sorpassati e ripassati. Cioè, non è noiosa come categoria, per niente.
1: Allora, ho visto anche lo KN Junior, bellissima, bellissima la N, ma la Junior con che poi il pilota di Marino, adesso ricordo, col Birel. Rea, se non sbaglio, ha fatto una gara, poi è andato a sorpassare, sono ripassati, bella, bella, molto combattuta. Sicuramente il mondiale
2: Allora,
1: ci aspetterà una bella gara, insomma.
2: Alessandro, quasi 20 piloti sotto la tenda per questo weekend, giusto?
0: Sì, alle 17,
2: Beh.
0: di cui 16 saranno junior e un pilota senior.
1: Quanti
0: Però,
1: italiani?
2: quanti italiani, Alessandro?
1: Si blocca
0: Due
1: Alessandro.
0: piloti italiani.
2: Pensa a te.

0: Capito? L'ho fatta
1: Nei
0: apposta questa
1: 17,
0: domanda.
1: ma nei 17 ce n'è uno che punta alla vittoria, cioè che secondo te potrebbe
2: Ma io ti
0: delle
2: dico la
0: chance.
2: verità, vedo anche degli avversari agguerriti, vedo agguerriti forti più che altro, perché c'è Perico, che penso che in questo momento, venendo anche da alcuni appuntamenti della Junior, sia veramente, veramente forte. Ci ha fatto vedere anche a Sarna all'ultima del CTF, che ha fatto la pole position, poi si è giocato la gara fino in fondo. Noi siamo lì naturalmente per cercare di vincere, però dobbiamo lavorare e vediamo
1: Oh,
2: come
1: sì.
2: finisce.
1: Qui me la servi su un piatto d'argento, però dobbiamo lavorare, ma cosa manca per arrivare al
2: No,
1: 100?
2: ma no, non lo so cosa può mancare, però anche quando sei lì non basta mai, devi sempre lavorare perché non bisogna mai fermarsi. Cioè, no, no, la nostra filosofia è mai mettersi a sedere, perché durante una giornata la pista cambia tutto di continuo, quindi devi andare con la situazione.
0: Comunque, ragazzi,
2: Naturalmente vedo anche un'altra cosa, scusate, per i motoristi che fanno lo KN, è una situazione che la benzina, a meno che non siano costruttori che hanno fatto gare junior, è una benzina che la incontrano, la incontriamo per la prima volta durante l'anno noi.
0: avrà un bel lavoro da fare Simone Catenacci, che tra l'altro saluto, so che è il vostro super motorista, bravo
2: Sì.
0: Simone. Novità per
1: Abbiamo
0: il
1: visto che anche
0: 2027.
1: Angelia, scusa Riccardo, anche Alessandro che fa da meccanico ad Alessio Piccini, quindi nostro caro amico, in KZ2 vede lui, no?
2: Sì, lui ormai fa la Z1 ormai dal
1: Z1,
2: mondiale
1: scusa,
2: dell'anno scorso, Francia
0: Z2 nel
2: con
0: senso campionato
2: Volta.
0: italiano. Sì.
2: Sì. E Alessio e Alessandro ormai fanno parte del nostro team da 2/3 anni.
0: Beh, è un bel
2: E
0: upgrade per il team,
2: devo
0: soprattutto
2: dire
0: avere
2: che
0: Alessandro
2: insomma,
0: lì
2: avere una a
0: dentro.
2: livello tecnico, avere la possibilità di una consulenza da Alessandro Piccini non è da poco.
0: Esatto. Insomma, state facendo le cose veramente al top, infatti i risultati arrivano e come se arrivano. Io ti volevo, poi siamo veramente in chiusura, ragazzi, è volata questa puntata, servivano ancora un paio d'ore. Ti volevo chiedere, c'è anche da regolamento l'aumento del peso in OKN di 5 kg. Non si rischia che l'OKN Junior giri più veloce?
2: Può essere, ma non è l'unico fattore che potrebbe incidere, perché la Senior correrà con le Maxxis, che è una gomma che, a parte l'OKN, ha usato solo l'anno scorso durante la World Cup a Cremona, e invece con la Junior correremo con le MG, ma che abbiamo usato tutto il campionato italiano.
0: Ok, va bene. Obiettivi per il mondiale, per questa World Cup, sicuramente la vittoria, immagino, Alessandro.
2: Sì, quello che obiettivo è un sogno, però cercheremo di fare il massimo. E innanzitutto l'obiettivo è quello di arrivare con più piloti possibili in finale, perché il format di gara non è semplice, e soprattutto se un pilota perde una manche diventa veramente dura accedere dopo la
0: Difficile
2: finale.
0: rientrare. Insomma, anche perché quest'anno in finale non ci saranno più 36 piloti, ma 28.
1: 28.
2: Esatto.
0: Ah. Sono
1: Bene,
0: tanti,
1: no?
0: tutto di meno, ragazzi, su tanti iscritti.
1: Sono tanti. È molto selettivo come weekend,
0: Non puoi
1: deve
0: sbagliare
1: andare
0: nulla, Sauro. Cioè, da
1: tutto
0: affrontare
1: bene.
0: qualcosa.
1: Devo
0: Ragazzi.
1: dire che poi ti lascio la parola, Ricky, per chiudere, che è un weekend dove la fortuna gioca per il 90% e la bravura del pilota nel star fuori, diciamo, a quelle situazioni critiche, e anche lui c'ha una bella importanza. Poi si vedrà alla fine.
0: Ma ragazzi, secondo voi da 28 a 36 lo hanno fatto per una questione di sicurezza? Meno kart in pista, meno casini alla prima curva?
1: No, secondo me, dal punto di vista mio, no, forse magari per far meno manche. Adesso non lo so, sta cosa come racchiudono i gruppi, che no, devo un attimo controllare tutto, che sono tre manche.
3: Sinceramente a me piaceva più a 36, oltre che dai più la possibilità, visto che è così selettivo come weekend di gara e un campionato del mondo che era la gara re di tutta la stagione, questa scelta da parte mia io preferivo 36 piloti, adesso non so Sauro, ma per me rimaneva.
1: No, io penso che i 28 piloti siano sicuramente ragionati, cioè nel senso colui che ha scelto di passare da 36 a 28 ci avrà una motivazione. Io adesso non posso saperla e non la so neanche, so soltanto che 28 per alcuni circuiti, specialmente anche se ne tengono 36, però 28 sarebbe il numero giusto. Forse però la preparazione è arrivare ai 28 finalisti, che secondo me è troppo selettiva. Cioè, devi dare la possibilità a un pilota di poter recuperare se commette un errore, tra virgolette, nelle qualifiche, in una manche, così diventa tosta.
0: Vedremo questo weekend come andranno le cose. Noi saremo a guardarvi, voi della Modena Carta, Alessandro. In bocca al lupo, come si dice, no?
2: Crepi il lupo.
0: Poi magari verso fine anno o subito dopo il mondiale vediamo come vanno le cose, magari ti rinvitiamo magari anche con Jonathan e Gabriele per parlare anche un po' del 2027, dai.
2: Va bene, volentieri.
0: Va bene, allora io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini.
3: Ciao ragazzi.
0: Sauro Cesetti, il nostro Bughini.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: E il nostro Alessandro Palloni, al quale gli facciamo un super in bocca al lupo.
2: Grazie mille di avermi invitato. Grazie, crepi il lupo.
0: Grazie mille a te. Ragazzi, super puntata, stiamo lavorando già assiduamente per le prossime. Adesso focus sulla World Cup di questo weekend. Tanti aggiornamenti sulle pagine Instagram di Ole Vincole Capoto o di Go Kart TV. Comunque ci potete rivedere in replica su GoTV Channel 809 di Sky, 244 del digitale terrestre, su YouTube ricarichiamo sempre le puntate, quindi non avete scuse, ma vedo che non le trovate neanche, perché siete veramente in tantissimi a seguirci e io veramente vi volevo ringraziare. Anche in giro in pista ci fermate, insomma ci fate i complimenti, grazie davvero per tutto il supporto che ci date. E anche per quello che stiamo cercando di fare sempre, sempre di più.
3: Rimaniamo anche noi stupiti delle volte, Riccardo, perché ok, ma le ultime puntate, numeri da capo.
0: No, ma io lo dico sempre, guarda, secondo me questo format ci è scappato di mano, cioè non ci aspettavamo neanche noi tutto questo successo, ecco. Però la strada è ancora lunga, bisogna...
3: Siamo partiti adesso.
0: Va bene. Alessandro, saluta tutta la Modena Kart.
2: Un saluto a voi, in bocca al lupo anche a voi per tutto.
0: Grazie. Voi non cambiate canale, ragazzi, continuate a seguire la programmazione di GoTV Channel. Ciao, buona serata.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito.

0: Eh sì, senza doverlo immaginare. E in casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano.

0: mano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue. Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo. Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista.
1: Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale.
0: Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue?

0: Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo, che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
2: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti.
1: Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
0: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
1: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
0: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata. E gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
1: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
0: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.

0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: programma è offerto da
1: Buonasera amici di GoTV Channel e benvenuti in questa nostra super puntata interamente dedicata al motorsport. Questa sera abbiamo degli ospiti veramente super in quanto vi possono mettere al volante di una vera vettura da corsa. Quindi tutti gli appassionati che sono in collegamento con noi in questo momento, addrizzate bene le antennine, perché se nel vostro DNA c'è la passione per la velocità, Aggressive Team Italia oggi vi può dare una chicca veramente super super super. Abbiamo oltre dei super ospiti anche una super vettura, se la nostra regia la vuole inquadrare, eccola qua prontamente. Andrea dalla regia ci fa vedere questa super macchina. Abbiamo già intravisto gli ospiti, ma prima di andarli a presentare vado a dare un ben ritrovata alla mia fila compagna di viaggio, la nostra Rachele Scoditti. Buonasera Rachele.
2: Buonasera Ricky, pensavo di essere io la vettura, sono sincera, pensavo di essere la vettura. Ah, ecco, vabbè, mi accontento questa sera di essere la tua co-conduttrice, contentissima di essere tornata, tra l'altro Ricky, in questi studi meravigliosi.
1: Esatto, inauguriamo i nuovi studi di GoTV Channel, ti piacciono?
2: Tantissimo, soprattutto mi piace il fatto che ci siano 3 camerini, quindi posso scegliere dove cambiarmi, esatto, dove mettere le mie cose. No, però questi studi sono veramente pazzeschi, sono grandissimi, c'è tantissimo spazio e mi piacciono veramente tanto.
1: Esatto, talmente grandi che oggi abbiamo avuto anche il lusso, grazie al team Aggressive Italia, di mettere all'interno una macchina da corsa. Ma non perdiamoci in chiacchiere.
2: No, che noi chiacchieriamo un sacco, andiamo avanti.
1: Andiamo
2: gli
1: a presentare il nostro super Mauro Guastamacchia, team manager del team Aggressive Italia.
3: Ciao a tutti, buonasera. È un piacere, Ricky, ritrovarti dopo svariati anni che non collaboravamo più insieme, ritrovarsi ancora qua in questi studi bellissimi. Poi vedo che riporti anche i tuoi colori
1: fucsia.
3: Fucsia. Come io riporto i miei, che sono giallo e arancione.
1: Oggi sei riuscito a mettere in ombra Rachele portando questa vettura?
3: Ma non lo so.
2: Sì, se lo
1: chiederemo in offerta agli spettatori. Tra l'altro Rachele Scoditti cerca ancora fidanzato. Noi abbiamo una rubrica, non lo sai se nella nostra rubrica stiamo cercando fidanzato a Rachele.
3: Ok.
2: Questa rubrica è stata fondata tipo 4 anni fa e non è successo. Qualcosa nella programmazione.
1: Vabbè, andiamo avanti, presentiamo il tuo braccio destro, qui oggi presente Manuel Petroni, che è il direttore sportivo Aggressive Team Italia. Ciao!
4: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qui, insomma, avere la possibilità di raccontare la nostra realtà e quello che facciamo.
1: Esatto, dopo avremo tante domande per te perché i nostri telespettatori vorranno sapere sicuramente le caratteristiche tecniche di questo bolide che avete portato qui oggi nei nostri studi televisivi. Mauro, prima di parlare dei giorni nostri, facciamo 3, 4, 5, 6 salti in
3: 10.
1: Anche 10. Allora, noi ci conosciamo da lontano 2013, dove avevi fondato il tuo team. Inizialmente correvi con le Legend.
3: Era un po' un problema di budget, un po' di curiosità. Questa macchinina ha scaturito in me una grande curiosità. Abbiamo iniziato appunto anche per un discorso di livellamento di budget con le Legend, che devo dire è stato molto istruttivo nell'avviarmi poi alla mia, chiamiamola, professione da pilota, e per poi passare nel 2015 nel Lotus Cup 2015-2016, dove abbiamo sbaragliato il primo anno io e Nespoli, primo, secondo e campionato team, e il 2016 campionato team, per poi fare un passo

importante verso il mondo TCR, e avevamo iniziato con una Hyundai 30N dove ci correvo io, e in corso di quell'anno poi ne sono state acquistate altre due, e nel corso poi dell'anno 2021 io ho portato a casa il campionato italiano con Peroni.

0: tra italiani e europei, con discreti risultati, per poi voler passare al mondo GT con le Lamborghini. Abbiamo anche lì navigato nel mondo GT per 2 anni, per poi pensare di
1: Arrivederci alle nostre.
0: diamo la possibilità alla qualunque di toccare con mano il mondo del motorsport, e allora nasce questo progetto che poi vi racconteremo.
1: Questo è bellissimo. Detto in parole povere, oggi chiunque appassionato di motorsport può mettersi alla guida della vettura che vedete qui nei nostri studi televisivi, insomma, con dei coach di fianco, provare
0: Sì.
1: esperienza e diventare veramente piloti per un giorno, ma ne parleremo più avanti. Racchi, abbiamo subito una domanda.
2: Sì, volevo chiedere, no, visto che abbiamo ripercorso un po' la storia, poi dalla scuderia oggi nasce proprio questa nuova idea, questo progetto Aggressive Experience. Però ti chiedo, Mauro, perché avete deciso di aprire il vostro mondo al pubblico e soprattutto che cosa volete far vivere a chi arriva in pista?
0: Lo apriamo perché in tutti questi anni di motorsport, di paddock, è bello vedere il pubblico che passa davanti alla tua tenda con gli occhi a cuoricino, perché tante volte il motorsport sembra un mondo irraggiungibile, nel senso per gli appassionati, e probabilmente lo è. Allora, mettendoci a parlare con Manuel, il resto del mio team, con il reparto marketing, abbiamo detto: ma perché non far sì che questo mondo sia appetibile a tutti e sia alla portata di mano di qualsiasi persona voglia veramente provare, o da passeggero o da pilota, cosa si prova a essere dentro la macchina da corsa?
1: E diciamo che è un po' diversa dall'experience che trovi oggi su internet dove guidi la vettura stradale, che può essere Ferrari, Lamborghini, Porsche, eccetera. Qui sali veramente a bordo di una vettura da corsa con tutti i criteri appunto di una vettura super super performante. A tal proposito, a Manuel gli vorrei subito chiedere. Insomma, il pubblico sarà super già in fibrillazione, vorrà sapere gli aspetti tecnici di questa supercar.
3: Assolutamente, allora, questa appunto è una vettura TTR, quindi a regolamento per quello che è il campionato turismo, ha il cambio DSG, quindi un cambio derivato dalla strada, rimappato comunque leggermente verso quello che è la guida in pista. E rispetto a un'auto stradale presenta alcune differenze che partono banalmente dall'estetica, si può vedere appunto tutta la parte di splitter, di minigonna, l'ala, quindi proprio esteticamente tutto il body kit, tutta la parte esterna che serve per l'aerodinamica, quindi per favorire appunto una guida in pista e dei flussi dell'aria più diciamo migliorativi, ecco, per poter guidare all'interno di un circuito, anche all'interno esteticamente è completamente diversa da quello che può essere un'autostradale, completamente svuotata. C'è il
1: Quindi pesa
3: roller,
1: sicuramente meno.
3: 200 kg circa rispetto alla Cupra Leon stradale. C'è il roll bar appunto, diciamo per tutelare in caso di incidenti.
1: Adesso ti faccio una domanda da bar, per la
3: Vai.
1: prima cosa. Ma quanto fa? Ma quanto fa?
3: Allora, come velocità massima siamo intorno ai 250 km all'ora. Diciamo che paragonata ad altre auto da corsa, magari non è la più veloce che c'è sul mercato. Quello che secondo me c'è da sottolineare per un'auto del genere, per chi non ha esperienza in pista, non è un pilota e non è abituato a questo tipo di vettura, è più tutta la parte di meccanica, quindi tutta la parte inerente alle sospensioni, all'assetto e ai bracci che sono appunto studiati da Cupra per mettere in macchina, per mettere in pista una vettura che possa, diciamo, dare il meglio di sé in curva, nei cambi di direzione, quando bisogna fare tanto appoggio, in percorrenza, quindi per far sì che il tempo sul giro sia il migliore possibile.
1: Bene, ascolta Mauro, mi è già venuta voglia di mettermi tuta e casco che tanto date voi, no, in dotazione.
0: Noi daremo sicuramente tuta e sottocasco,
1: Ok,
0: e,
1: casco.
0: no, tuta, no, scusatemi, noi daremo sicuramente il casco e il sottocasco. Per la tuta stiamo lavorando su un progetto differente, nel senso perché noi queste giornate qua vogliamo che siano più easy possibile, nel senso l'utente, noi perché abbiamo scelto un DSG? Perché è...

0: estremamente performante, ma nello stesso tempo molto semplice da gestire. Anche per l'utente medio non deve litigare con la frizione, quando parte gli si spegne, si trova in imbarazzo. No, deve essere tutto molto easy e molto facile per tutti. Mentre invece il discorso tute e quant'altro stiamo mettendo insieme dei percorsi alternativi che isolano da questo progetto, che poi magari in qualche altra puntata ne parleremo più
1: Bene.
0: nello specifico.
1: Ma la mia domanda voleva essere, voglio provarla, quali sono le piste che proponete?
0: Allora, per adesso abbiamo ultima data il 17 di ottobre a Bairano,
1: Ah,
0: che è la
1: ok.
0: pista ufficiale di quattro ruote, si trova vicino a Vidigulfo, nel Pavese. Abbiamo scelto quella location perché si presta veramente a una location spettacolare. Si presta a tutto ciò che abbiamo in mente noi e abbiamo una nostra creator che ha una testa che ne tira fuori dal cilindro una dietro l'altra. Oltretutto, vorrei precisare che ci sarà comunque una parte dove ci sarà Michele Canestraro di MasterChef Gold, che ha vinto MasterChef
1: Ah, bello,
0: Gold,
1: dai.
0: con il suo truck che farà panini gourmet, aperitivi, colazione. Ci sarà il nostro merchandising dove venderemo le nostre bellissime magliette, felpe, cappellini, sacche, tutto
1: Paolo,
0: quello
1: sei
0: che si può.
1: sempre un passo avanti.
0: E in più avremo anche Checco con ADJ,
1: Ah,
0: nostro
1: l'amico mio
0: ospite,
1: DJ
0: che
1: Ricchiardo, il
0: farà, ci sarà
1: preferito.
0: tutta la giornata in diretta su ADJ Radio,
1: Certo.
0: con tutte le interviste ai partecipanti, le
1: Certo.
0: impressioni. Perciò tutto molto trasparente e noi
1: Bello.
0: vogliamo che la persona arrivi, si diverti e oltretutto stiamo anche valutando l'angolo bambini, però
1: Ah.
0: non abbiamo, questa è un'anteprima, se la metteremo in campo la pubblicizzeremo sicuramente su Instagram, e perché giustamente un papà viene a divertirsi, la mamma magari vuole bere un aperitivo e il bambino magari si diverte con le biciclettine elettriche a fare i percorsi che...
1: Ragazzi, io me la sono già puntata. 17 ottobre all'autodromo di Vairano potrete provare delle vere vetture da corsa. Tra l'altro ce ne avete quattro vetture, quindi insomma date la possibilità veramente a tanta tanta gente. Questo pezzo è un fuori onda, è un fuori programma perché non, se la regia mi va in totale, perfetto. Io voglio vederla da vicino, Mauro. Mi accompagni? Ecco.
0: Certo.
1: Cioè, ragazzi, è un mezzo veramente straordinario. Ma si può togliere il volante?
0: Certo che si può togliere il volante.
1: Solo il volante mi ha fatto venire i capelli dritti, Rachele.
2: Quali?
1: Esatto. Questo qua è il volante. Se il nostro Adriano ci fa una zoomata, poi comunque faremo vedere un po' bene il tutto. Ma che bello, veramente bello, bello, bello. Cioè, io la sto guardando da dentro. C'è cioè questo cambio veramente a cloche, sembra di essere su un aereo. Cavalleria, come ci ha detto il nostro Manuel,
3: Siamo sui 350
1: da
3: cavalli.
1: numeri uno. E, insomma, io vengo il 17 ottobre, poi mi spieghi anche i costi e quant'altro, perché...
0: Prezzi estremamente accessibili.
1: Ecco, comunque sul sito Aggressive si trovano tutti i contatti, Mauro?
0: Ma lo faccio spiegare a Manuel, che lui ha creato il tutto, è lui
1: Ok.
3: Allora, assolutamente sì, tramite il nostro sito si accede al nostro shop ufficiale da cui appunto si possono vedere tutto, prezzi, come viene svolta la giornata, è molto puntuale, molto intuitivo
1: Bene.
3: e comunque dallo shop ci sono tutti i nostri contatti, c'è un numero WhatsApp dedicato, quindi insomma chiunque dovesse avere domande eventualmente siamo sempre a disposizione.
1: Ottimo. Allora, ragazzi, noi salutiamo Manuel perché insomma dobbiamo andare in pubblicità. Lui lascia lo studio, il nostro Mauro rimane con noi. Al nostro rientro avremo dei super ospiti. Quindi, che dire, qualche secondo, ritorniamo in vostra compagnia con Aggressive Team Italia e altre chicche da raccontare. Manuel Petroni, grazie veramente tantissimo per le tue informazioni.
3: Grazie a voi, una buona serata.
1: A tra poco.

0: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
1: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
0: Certo!
1: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
0: Naturale! La tua auto è pronta!
1: Che professionalità!
0: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene.
2: Garantisco io!

0: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
1: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
2: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
3: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
4: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, rieccoci qua nei nostri studi televisivi di GoTV, dove stiamo dando un'opportunità unica a tutti gli amanti del motorsport di potersi mettere alla guida di una vera vettura da corsa. E per far questo abbiamo, come avete visto, il team Aggressive Team. Vado a risalutare il nostro Mauro Guastamacchia. Ciao a tutti. E poi ci sono venuti a trovare due persone molto molto importanti in questo progetto Team Aggressive Experience. Vi vado subito a presentare nell'ordine: Giovanna Fiore, Marketing Aggressive Team. Ciao Giovanna.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: E Giuliano Boellis.
6: Ciao, ciao, ciao.
4: Sempre marketing di Aggressive Team. Prima ci hai già svelato qualcosa, che state facendo dei numeri veramente importanti sui social, una comunicazione veramente d'impatto, ma poi ne parleremo benissimo con chi usa, a differenza tua,
7: la testa.
4: Mauro, ho subito una domandina per te. Quanto di quello che avete imparato nelle competizioni, e prima ci hai raccontato che veramente ne avete fatte di cotte e di crude, tantissime esperienze, tantissime vittorie, tantissime categorie, sempre da protagonisti, quanto di tutto il vostro know-how oggi portate all'experience?
7: Beh, noi portiamo la totalità, se mi posso permettere, nel senso perché competere a livelli dove abbiamo corso noi e devo dire anche a livelli europei, se non mondiali, col TCR, perché abbiamo fatto anche delle gare da mondiale con Kevin Conn, portiamo un know-how che è molto importante e riusciamo a capire quello che può desiderare l'utente medio.
4: Bene. Raci.
8: Mauro, ma bisogna essere degli esperti per fare un aggressive experience, oppure può guidare questa vettura anche chi non ha mai guidato su un circuito? Non mi interessa, cioè io sono una passenger princess, quindi chiedo per Riccardo, che vorrà guidarla sicuramente.
7: Assolutamente no, l'unico vincolo è la maggiore età.
8: Okay.
7: Non è neanche necessaria la patente, bisogna saper guidare perlomeno, perché il nostro percorso verrà guidato da degli esperti con comunque un briefing molto dettagliato, molto tecnico, dove accompagnerà i nostri utenti poi all'ingresso della vettura, dove troveranno un pilota professionista che li accompagnerà tutta l'esperienza, sicuramente non andando piano, ma cercando di tirare fuori per ognuno di loro il massimo delle loro capacità.
8: Ricky, allora tu guidi o mi metto accanto?
4: Sì, guarda, l'ultima volta mi hai dato due indicazioni, abbiamo fatto 6 chilometri.
8: Ah sì sì, solo 6? Una vittoria.
4: Passiamo la parola alla nostra Giovanna Fiore. Allora, state costruendo insieme alla vostra super agenzia intorno al progetto di un team, un vero e proprio brand.
5: È vero, è vero. Noi siamo arrivati in Aggressive e la storia che portava Aggressive era già molto importante. Noi volevamo tenerla, valorizzarla. E quindi partiamo appunto da una storia molto importante che noi volevamo portare avanti, ma allo stesso tempo dovevamo un po' cambiare il pubblico, che era il pubblico di Aggressive, che era un pubblico di racing, un pubblico di scuderie e un pubblico di piloti. Quindi ci abbiamo lavorato, ci siamo spostati su un nuovo pubblico di appassionati di auto, appassionati di corsa, che poi in pista magari non ci sono nemmeno mai ancora stati. E abbiamo fatto tutto questo lavoro di branding, abbiamo lavorato tanto magari sui colori, sulle linee, non andando in tac-

0: la storia di Mauro. Appunto abbiamo aggiunto questa pet experience perché tutto quello che doveva nascere, secondo noi, doveva nascere appunto dalla storia forte di Mauro, non dovevamo lasciarla indietro. E dopodiché abbiamo lavorato a questa experience, abbiamo pensato a qual era il prodotto, perché avere delle macchine, avere dei piloti, avere una pista è una base buona, ma non per forza le persone poi la capiscono e la comprano, no? E la vogliono. E quindi abbiamo lavorato sul prodotto, l'abbiamo portato in questa dimensione e adesso ci auguriamo che, insomma, chi verrà a girare in pista con noi non comprerà semplicemente dei giri, e se vorrà rimanere, vorrà restare in aggressi, vuol dire che il lavoro di branding che stiamo facendo sta funzionando.
1: Giovanna,
0: Lo
1: ma
0: vedrete.
1: come si fa a trasformare un'esperienza di motorsport in community, in un creare anche nuovo pubblico e regalare il sogno a una persona della strada
0: È vero, allora
1: nel
0: noi ci siamo
1: diventare pilota?
0: ispirati all'idea di Mauro in realtà, perché quando abbiamo incontrato Mauro, Mauro voleva spostarsi da quello che era il mondo motorsport per aprire finalmente questo mondo a un pubblico di appassionati, a un mondo che rimaneva sempre troppo lontano, no? Dalle persone comuni, dei civilizzati, delle persone civili. E quindi abbiamo fatto un lavoro un po' duro, un po' complicato, ma piano piano, buttando fuori le nostre nuove idee, il nuovo brand, l'idea forte di Mauro di far entrare nuove persone nel mondo del motorsport,
1: Bene,
0: siamo andati.
1: state facendo un ottimo lavoro, state facendo un
0: Proviamo.
1: ottimo
0: Beh,
1: lavoro.
0: io devo dire che mi sto quasi convincendo, quindi Mauro, ho bisogno di farti È una fatto domanda. anche per le Princess Passenger, eh?
1: Esatto.
0: Perché io non lo so, è un po' di timore, però mi sto quasi convincendo. Quindi Mauro, ti voglio chiedere qual è la cosa che sorprende maggiormente una persona che scende dalla vostra auto dopo aver guidato per la prima volta in pista? Che questo mi interessa.
1: Beh, sicuramente immagino che scenderà estremamente felice. Felice perché è riuscito a toccare con mano una cosa che magari sognava da bambino. Ed è quello che noi vogliamo, far arrivare alle persone che da bambino sognavano di fare i piloti e per mille vicissitudini della vita non hanno potuto mettere in pratica questo loro sogno, noi glielo vogliamo concedere a un prezzo molto molto molto accessibile.
0: Ecco, di questo poi, come
1: Esclusiva.
0: ci diceva prima Manuel, c'è un sito sempre aggiornato dove potete, tra l'altro c'è anche un QR code che sta uscendo in questo momento in sovraimpressione, dove potete col vostro cellulare scansire questo QR code, entrate direttamente allo shop e lì vedere tutti i pacchetti che proponete. Giusto, Giuliano? Adesso la parola vogliamo darla anche al nostro Giuliano Boellis,
1: Volentieri.
0: anima e cuore, insieme a Giovanna di questa bellissima realtà. Voi siete strutturati molto, molto bene a livello di comunicazione per tante aziende. Avete sposato, e mi spiace per voi, la causa Aggressive Team
1: È
0: Italia.
1: letteralmente un matrimonio.
0: Con
1: Aia.
0: Mauro Guastamacchia, e vogliamo chiedere anche a te un po' questo modo diverso di far comunicazione, di creare proprio una community, non solo in pista, ma anche fuori dall'autodromo, giusto,
1: Sì.
0: Giuliano?
1: Allora, Mauro prima di tutto è un amico, abbiamo delle attitudini comuni, ci siamo più volte trovati all'interno dello stesso contesto. Diciamo che la cosa che abbiamo notato uno nei confronti dell'altro è che siamo perfettamente in grado di costruirci intorno, quasi per fisiologia, un clima, un contesto. Portare questa attitudine, perché poi al di là della capacità, l'attitudine è quello che fisicamente sta muovendo tutti i nostri passi, sta muovendo l'intera macchina. Portare quell'attitudine all'interno di un progetto imprenditoriale è stata intanto una cosa figa, divertente, perché
0: Ah,
1: alla
0: beh.
1: fine ci spacchiamo da ridere. E ci ha
0: Siete in un contesto
1: affacciato,
0: bellissimo.
1: assolutamente sì, ci ha affacciato alla possibilità di creare un prodotto che fosse a portata di mano per tutte le persone che ritenevano quello stesso prodotto irraggiungibile. Quindi comunicare questo concetto, che è una cosa, come diceva Giovanna, difficilissima, riesce in maniera lenta e macchinosa, ma quando riesce è una soddisfazione assoluta. Le persone che sono salite in macchina con noi sono scese diverse da come sono entrate, nel senso,
0: Chiaro.
1: il processo per cui una persona scopre di se stesso qualcosa che non

0: sapeva prima di questi 5 minuti ti regala una soddisfazione che è clamorosa.
1: Tra l'altro, secondo me, adesso poi correggetemi se sbaglio, questi pacchetti che proponete può essere anche l'idea di un bellissimo regalo da
0: Regalo
1: parte
0: della Madonna.
1: Madonna, hai ragione. Cioè, nel senso, la fidanzata che regala questo cofanetto al fidanzato o all'amante, perché ormai se non è
2: Sì, è vero. Quando ci studiamo queste cose,
3: non ti smentisci mai, tu però.
1: O all'amante, comunque al genitore, o
0: All'amante del genitore.
1: genitore, o comunque anche perché no, il fidanzato che lo regala alla fidanzata, perché adesso
2: ci sono un sacco di donne.
1: ci sono sempre più donne appassionate. Quindi, insomma, se volete fare l'effetto wow, veramente, non regalare il solito pullover di lana a Natale o le mutande che non si mettono più, questo è un ricordo, è veramente qualcosa che
3: Rimane nella memoria.
1: rimane nella memoria, nel cuore, e vivete insieme una giornata
0: Bello.
1: super, perché se tu provi la vettura, tu intanto, come ci dicevi Mauro, ci sono delle attrazioni, c'è Masterchef, cioè veramente una figata di giornata. Il tutto lo regalate,
3: Sì, tutto
0: no?
3: regalato.
0: Praticamente. Praticamente.
1: Beh, per questo c'è sempre il nostro QR code qui, scansite veramente, ragazzi, perché quello che stanno facendo. Quello che sta facendo lo staff di Aggressive Team, io che sono nel motorsport da più di 25 anni, non l'ho mai trovato. Sì, provare delle supercar, ma delle macchine a corsa mai. Sbaglio?
3: No, c'è chi vende determinati tipi di prodotti, non dico similari, perché di simile veramente, come hai detto tu giustamente, non c'è nulla, perché quello che fa la differenza è veramente il prezzo. Noi vendiamo un'esperienza a un prezzo
1: Adesso
3: accessibile.
1: io sono curioso, però.
3: Tanti altri vendono sicuramente un'esperienza similare, ma un prezzo molto più alto, ma non perché loro vogliono più soldi, ma perché sarebbe il prezzo giusto
1: Del
3: da
1: mercato.
3: mercato. Noi invece vogliamo creare proprio
1: La
3: un
1: community.
3: evento nell'evento,
1: Certo.
3: nel senso, e dare la possibilità, non come i soliti hot lap che uno va, gira e se ne va. Ma creare un ambiente dove una persona arriva, può venire con la moglie e i bambini hanno il loro angolo, la moglie si fa l'aperitivo, il marito si diverte con la macchina, possono restare lì un'oretta a chiacchierare, c'è il nostro merchandising che troverete anche se scannerizzate il QR code con delle bellissime felpe, magliette, cappellini, cioè stiamo cercando giorno dopo giorno, poi loro sono fantastici, nel senso è un marketing della Madonna. Se fosse per loro ci sarebbero anche le giostre, ma un pezzo alla volta. Però vogliamo creare come se ogni evento sia una piccola fiera, dove una persona viene e fa la sua esperienza, ma nello stesso tempo può anche aggregare il resto della famiglia, perché ci saranno piccole cosettine che insomma fanno perdere via chi ti accompagna e non sta lì con le braccia conserte a vedere te che fai il giretto.
1: Allora, ci ha nominato più volte la parola prezzo, prezzo dei super prezzi. Chiedo al marketing, se no la gente deve scansire sempre il QR code per andare a vedere il prezzo. Lo diciamo in televisione
0: Allora,
1: o?
0: io non vorrei levare l'effetto sorpresa, però posso fare un commento.
1: Vai.
0: Il commento è: bisogna dire grazie Mauro, perché questa condizione, perché noi facciamo marketing e per noi bisognerebbe pagare pure l'aria che uno respira, invece ti ha trascinato Mauro in quest'idea di avvicinare veramente a tutti, ed è uno sforzo imprenditoriale notevole, e quindi ha aperto anche lui a noi, ci ha insegnato, no, un po'
1: Certo.
0: di cose, però il prezzo lo devono scoprire.
1: Non ce lo vogliono
2: Non ce lo vogliono.
1: dire. Allora, chiudiamo l'ultima domanda
2: Sì,
1: per il resto, Giuliano.
2: esatto. Giuliano, se guardiamo Aggressive Team tra qualche anno, che cosa vorreste che fosse diventato? Ci sono le giostre?
0: Allora, qualche giostra io spero di essere riuscito a mettere, però in realtà io.
1: Stavo dicendo una giostra per Mauro, il calcio in culo.
3: No, dai. I gonfiabili sicuramente sì, perché
1: Sai che
3: anche
1: ti
3: oggi
1: voglio
3: continuavo
1: bene.
3: con questi gonfiabili.
0: Io ho la fine dei gonfiabili, ragazzi. È una giraffa gigante di gomma. Però, insomma, non mi è stata concessa. Lavoriamo alla prossima edizione.
2: Bene, ci lavoriamo, ci
0: Allora,
2: lavoriamo.
0: no, io continuo a vedere Aggressive Team comunque come un team racing, quindi tra 4 anni.

0: vedo Aggressive Team coinvolto nelle competizioni in cui ha avuto la perseveranza di eccellere finora, affiancato ad un progetto customer che è questo, che A ci farà fare un sacco di tifosi e B ci consentirà di essere vicini alla gente, perché essere vicini alla gente è lo spirito di Aggressive
1: Certo.
0: Team. Quindi noi vogliamo continuare a correre, vogliamo continuare a vincere. Più vicini alla gente, più vicini alle persone, con i nostri tifosi, con i nostri supporter, con una community viva, nutrita, vivace. Questo è quello che ci auguriamo.
1: E noi ve lo auguriamo veramente tantissimo. Quindi, come data 2026, ultima e unica, 17 ottobre, poi si
0: Esattamente.
1: andrà al 2027. Mauro, velocissimamente, nel 2027 Aggressive Team sarà presente in qualche campionato?
2: Ci stiamo lavorando.
1: Stiamo
2: Sarà
1: lavorando.
2: una.
3: Spoiler.
2: Non spoileriamo niente.
1: Ci sarà la prossima
2: C'è
1: puntata.
2: della carne al fuoco che bisogna vedere se poi andrà tutto bene.
1: Va bene. Allora, super puntata, Raki.
3: Sì, Eric, io ti devo dire una cosa, ho deciso che voglio andare a correre anch'io, però ho cambiato idea, non con te, voglio andare con Giovanna.
4: Ah, ecco. Ah, ecco.
3: Prossimo.
4: Diventeremo ottime amiche.
3: Abbiamo già una connessione io e lei.
2: Però le mettiamo a fianco a un pilota, che forse è meglio.
3: Sono sicura che la nostra Giovanna vuoi
4: Non vuole, uguale.
1: Se no confermo.
4: Vinces come te.
1: Allora, se ci invitano il 17, andiamo a fargli anche delle riprese televisive e magari vi raccontiamo anche meglio quello che succede.
3: Bello,
1: Va bene,
3: bello.
1: parliamo dopo a telecamere spente.
0: Assolutamente.
1: Io vado a ringraziare veramente Mauro, sono veramente adesso, al di là di tutto quello che stai facendo, sono veramente contento di averti rivisto.
2: Anch'io
1: E ti
2: sono.
1: faccio veramente un grosso in bocca al lupo per questa tua ennesima avventura. Di solito ti abbiamo sempre portato bene.
2: No, ma è la verità. Per la gente che non lo sa, è vero. Io ogni volta che uscivo da qua, c'avevo fuori le vagonate di soldi di gente che voleva firmare i contratti. Non lo so, magari sa mai che stavolta.
1: Abbiamo fatto della Lotus, hai vinto per 2 anni.
2: Esatto.
1: Al TCR non mi hai più cagato e non hai vinto un cazzo.
2: Quando ti ho cagato abbiamo vinto.
1: Quando mi hai cagato abbiamo vinto. Cioè, quindi posso essere coerente con quello che ti ho
0: Riccardo,
1: detto?
0: fai la valigia, vieni a Cristiano con noi.
1: E noi ringraziamo tantissimo Giovanna Fiore, davvero, anche per la simpatia, e Giuliano.
0: Grazie per lo spazio, grazie.
1: Bene, ragazzi, la nostra Raki è super pronta per mettere tutto
3: Sì,
1: il
3: io
1: casco.
3: ormai lanciatissima.
1: Bene, e quindi ci rivediamo alla prossima avventura di Aggressive Team Italia. Naturalmente andate sul sito aggressiveteamitalia.it, il QR code lo vedete in sovraimpressione, scansitelo o scansionatelo.
2: Scansionatelo forse.
1: Scansionatelo, scansitelo, insomma, prendete il telefonino e inquadratelo, così andate direttamente nello shop. Grazie mille per averci seguito. Rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima, buona serata. Ciao!
5: Questo programma è offerto da.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?

0: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
7: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
8: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
7: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte

estorsive denunciate, allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Valle di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel

0: percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucano. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita d'impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione, di rete, sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
2: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale. Una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una tattica sanitaria che intende essere futuro, con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
3: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio,

insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida Le Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori.

0: passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte

0: percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante

Non è facile perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali. Perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

0: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomi e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Caloretanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la filatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento

Del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida Le Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in Via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila.

0: Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione

la stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca

0: imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
2: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale. Una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una tattica sanitaria che intende essere il futuro, con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
3: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania,

campagna attraverso Sma Campagna per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida Le Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre a test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di

0: soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.

0: io ho una domanda importante da farti. Quanto è importante la ricerca?
1: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
0: Non poteva mancare ProLife all'interno di questo evento, o no Giulia?
2: Assolutamente, un'azienda come la nostra non poteva mancare. Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale scannerizzando il QR code si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
2: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
3: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, sì, che è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento, sì, esatto, è quello più importante.
4: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
5: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
6: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
7: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
0: Non è semplice fare le foto degli animali,
7: no.
0: Eh?
7: No, non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio. Bisogna saperli anche trattare, bisogna conoscere come approcciarsi alla razza, al tipo di cane, se ha delle fobie o meno. Bisogna fare un piccolo colloquio con il proprietario prima di iniziare.
0: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli. Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Anelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione.

Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: possiamo arrivare. Dai.
1: Mi trovo col comandante Vivardi qui sulla Tirrenia. Accettiamo gli amici a quattro zampe, questa è una cosa che vi fa onore ed è molto importante.
2: Sì, indubbiamente ultimamente la società ha dedicato molto spazio anche agli animali, fra cui ha istituito delle cabine proprio per poterli ospitare anche nelle cabine, perché uno dei problemi principali con i proprietari era quello appunto che volevano portare il cane alla cabina, cosa che prima era vietato. Adesso invece sono state fatte queste cabine, hanno avuto un discreto successo, devo essere sincero, e diciamo sono abbastanza contenti sia gli animali che i padroni.
1: Esatto. Bene amici, siamo arrivati qui alla cabina numero 7, cabina dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Infatti potete notare che non c'è la moquette e al nostro arrivo abbiamo trovato il tappetino assorbente per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo visto che c'è linoleum, ovviamente non c'è la moquette, infatti la differenza è proprio questa, e sono 10. Li amplieremo,
2: noi facciamo proposta, poi vediamo se è accettata, sperando che accettino questa situazione di poter ampliare un po' il numero delle cabine, e cabine che poi lo sappiamo, no? Vengono più facilmente disinfettate, cose, robe del genere, e quindi ricevere maggiormente insomma, gli animali e accontentare i proprietari.
1: Fino a dove possono arrivare?
2: Loro fino al Ponte 8. A Ponte 8 noi abbiamo il canile, dove purtroppo è sempre un canile, non è che sono degli hotel, però molti proprietari non accettano l'idea di mettere il cane in canile, perché loro a casa sono abituati diversamente, insomma.
1: Ecco perché sono arrivate le cabine. Esatto. Infatti anch'io sono contrario al canile.
2: Però finché c'è moquette a terra gli animali non posso, parliamoci chiaro. Sono antigienici con le moquette a terra, invece con linoleum e determinati prodotti che noi usiamo per disinfettare tutta la cabina, allora sì che va bene.
1: Certo. E adesso andiamo a vedere il punto di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe e anche il canile. Venite con noi. Andiamo Artù! Siamo arrivati dietro alle mie spalle, c'è uno dei punti di sgambamento, e invece qua sulla mia destra, sulla vostra sinistra, c'è invece il canile. Andiamo a vedere.

0: faccio delle proposte, perché noi vi dobbiamo consegnare il bollino dell'Italia di Artù, e ricevere il bollino dell'Italia di Artù è una cosa molto importante, perché è gratificante anche per voi. La mia proposta è ciottoline, ci vogliono le ciottoline del per bere, kit di benvenuto, croccantini, qualcosina ci vuole. Sì, ampliamo.
1: Bisogna preparare.
0: Ampliamo le cabine, ampliamole, perché il problema è che di richieste ce ne sono veramente tante. Diciamo, e secondo me ci siamo, incominciamo a esserci.
1: Si potrebbe anche trovare, non so, un posto per dedicato esternamente, logicamente, agli animali, dove farli sgambettare un poco, mettere, non dico qualche gioco, ma qualcosa a livello di questo qua esternamente, insomma. Sempre per fargli viaggiare bene come i proprietari.
0: Mi piace questa voglia di fare.
1: Che noi cerchiamo di fare, poi logicamente hanno i loro tempi, le loro... speriamo, certo, che vadano in porto.
0: Anche perché io veramente ho visto che ce ne sono veramente tanti di cani in giro, veramente tanti.
1: Sì, sono tanti che viaggiano con noi, sono tanti.
0: Comandante, bollino dell'Italia di Artù, glielo consegniamo. Allora, consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, viene applicato su questa nave... Così almeno, insomma, noi siamo passati, abbiamo verificato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico, riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane. Quindi, se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione, non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano

il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. E sottovalutando questo suo modo di dirci, guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato. E da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Come prepariamo in anticipo una vacanza insieme ai nostri amici a quattro zampe? Innanzitutto la destinazione dove intendiamo viaggiare. Quindi verifichiamo se è necessario fuori dall'Italia, ad esempio passaporto, microchip, vaccinazione antirabica, eventuali titolazioni, certificati di buona salute o trattamenti particolari da farsi in anticipo, almeno un mese prima di andare in vacanza. Profilassi a seconda della zona, quindi se andiamo in località di mare, di fare attenzione ad eventuali vaccinazioni nei confronti della leishmaniosi, quindi non basta più mettere solo un repellente, ma per proteggere i nostri animali

animali, negli ultimi anni abbiamo a disposizione un valido vaccino nei confronti della leishmania che si può fare annualmente, quindi mi raccomando di andare dal veterinario e discutere la possibilità di sottoporre il nostro cane a vaccino per la leishmaniosi. Per quanto riguarda viaggi in auto, assicurare un ambiente confortevole per i nostri cani e lasciargli dello spazio, prevedere delle soste e in queste soste fornirgli dell'acqua fresca da bere e permettergli di sgranchirsi le gambe, quindi di fare un pochino di movimento e anche a loro di riposarsi durante il viaggio. Utilizzare poi prodotti che possano aiutare a ridurre lo stress o condizioni legate allo stress da viaggio, come ad esempio nausea o vomito. Per il trasporto, vabbè, nel gatto magari chi utilizza i trasportini è preferibile utilizzare dei trasportini di grosse dimensioni e di tipo rigido in modo che non collassino e permettano una migliore ventilazione.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, benvenuti al primo soccorso veterinario. Ma non solo.

0: Mi trovo con Giorgio Anfossi per il primo soccorso veterinario. Quanto è importante il primo soccorso veterinario?
1: Come anche per gli esseri umani, il primo soccorso veterinario è fondamentale per ridurre la sofferenza, e il primo soccorso può salvare la vita, può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Ok, e questi corsi sono fondamentali? Cioè, la prima cosa da fare, è vero, il pronto soccorso poi è importante, ma si parte sempre dalla base di tutto?
1: La base di tutto è proprio la valutazione dell'evento, la valutazione del soggetto, quindi dell'animale, e se necessario intervenire correttamente. Senza valutazione l'intervento che si fa improvvisato può essere addirittura sfavorevole per il soggetto soccorso.
0: Quindi allora è importante, soprattutto qua adesso che andiamo verso la stagione calda, un'insolazione.
1: Ok, il colpo di calore è qualche cosa che deve essere trattato immediatamente, quindi la conoscenza del trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie è fondamentale proprio per il beneficio dell'animale stesso. Adesso c'è la cura dell'animale e evitare l'esposizione dell'animale al calore, quindi il calore è qualcosa di da trattare, da considerare.
0: Quali sono le accortezze, le prime accortezze?
1: Non esporre direttamente al calore l'animale, eventualmente se capita questo in maniera accidentale bisogna portarlo in un luogo fresco, reidratarlo e raffreddarlo tantissimo, proprio per evitare che si surriscaldi la temperatura corporea.
0: Esatto, soprattutto quando si va al mare, nelle spiagge, anche nelle spiagge pet friendly, mi raccomando, il cane sì sotto l'ombrellone, mi raccomando l'idratazione, se possono fare il bagno in acqua, mi raccomando, fategli fare il bagno in acqua, è molto importante. La doccia, ecco, bisogna idratarlo molto molto spesso. Io vedo che qua dietro c'è un prototipo di un cane. Ecco, ho visto prima che facevi delle manovre, no? Ho visto un 15 volte. Ecco, quello a cosa serve?
1: Il trattamento si chiama VLS, quindi il trattamento del paziente in arresto cardiaco e nello specifico dell'animale, quindi la rianimazione cardiopolmonare di base per l'animale in arresto cardiaco. Può capitare che per diversi eventi l'animale vada in arresto cardiaco e se trattato immediatamente possa riprendersi.
0: Quindi mi raccomando ragazzi, è importante quando si ha un cane o quando si decide di prendere un peloso a quattro zampe fare un primo soccorso veterinario, perché è fondamentale, perché salviamo la vita ai nostri amici a quattro zampe, la preveniamo, insomma preveniamo determinati tipi di situazioni. Io penso che

sia onorevole quello che voi fate, anzi assolutamente, veramente una cosa meravigliosa. Quindi, prima cosa, assolutamente un corso di primo soccorso veterinario, è fondamentale. Cosetta, un evento meraviglioso, davvero.

0: No, criceti, dobbiamo farlo perché per salvare i nostri animali e per arrivare dal veterinario dobbiamo assolutamente saper fare determinate cose che ci insegneranno al corso i docenti della Croce Arancione.
1: È vero, ho visto che c'era veramente tanta affluenza, tante persone, quindi questo dimostra il fatto che le persone sono predisposte e dovremmo farlo veramente tutti. Io l'avevo fatto al tempo, mi ricordo, a Niguarda, e mi è stato molto utile per il mio cane, perché mi sono detto: è inutile urlare aiuto, aiuto, c'è un veterinario in giro. No, prima cosa, se posso e se riesco lo aiuto io, nel mentre chiamo comunque il soccorso.
0: Ovviamente che poi dopo bisogna chiamare il soccorso, però allora lo dobbiamo mantenere vivo. Allora, questa è la cosa fondamentale, giusto?
1: Okay. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo avuto modo di venire qui a vedere il tuo posto, è stata veramente una giornata bellissima, davvero bellissima, quindi come promesso ti abbiamo portato il bollino dell'Italia di Artù e in più il Pet Info Point, dove loro praticamente, dove tu lo andrai a mettere in un punto strategico, dove possono tranquillamente scaricare l'applicazione e tutte le persone sono tranquille.
0: Un'applicazione veramente utile, cioè grazie. Utile, che non esiste, e per chi ha gli animali, cioè è da scaricare assolutamente, perché troviamo posti insomma in tutta Italia, pertanto non è che c'è solo Casale Dolce Cosi, ma ci saranno altri mille e possiamo appoggiarci anche a loro, perché comunque sono tutti posti che ci possiamo fidare.

0: Quindi un pet network dove tutti possono collaborare, dove gli utenti possono tranquillamente scaricarla gratuitamente, ve lo ricordo, e possono andare a trovare qualsiasi struttura verificata o anche professionista verificato e andare con tranquillità, cliccare e a raggiungere il posto, perché è completamente geolocalizzata. Adesso noi andiamo ad applicare il bollino, noi ci vedremo il 12 maggio e il 16 di giugno per questi due eventi molto molto interessanti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Cani Gatti TV Channel. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il nostro pianeta. Per più di 4 miliardi di anni ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano

0: portano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue. Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo, quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo. Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore, che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto, Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile.

Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista. Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale. Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa,

0: Non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco, Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
2: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti.
1: Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
0: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
1: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
0: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata. E gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
1: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
0: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

Trasforma il tuo bagno Corre Mai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail.

0: senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4

0: stagioni o speciale kit per la tua sicurezza, con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio! Chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da

0: pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della Bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un Altro, che appunto da 20 anni sta lavorando sul territorio per diciamo rendere più forti i fragili.

0: La struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Conselina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della cooperativa L'Opera di un Altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante. Basta arrivare a Sala Conselina in località Sant'Antonio e scendere per una stradina e arrivare in una struttura che è diventata un punto di riferimento per il territorio non solo del Vallo di Diano, ma per l'intera provincia di Salerno. Siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
1: Chiamata inoltrata, attenzione.
0: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono. Ci hanno aperto, vedete? E ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi.
1: Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo.
0: Alfonso, giusto? Cognome?
2: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?
2: Io sono
0: 20 anni?
2: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
2: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
2: Io faccio delle galline e i vecchi e mo a urpe si mangia.
0: Ah, a urpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Consilina?
2: Sì.
0: E questa struttura sei stato, diciamo, il primo inquilino?
2: Sì.
0: E come ti trovi?
2: Sto bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
2: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua, tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio la loro casa, a proprio agio?
2: Sì, sì. Faccio tanta vigenza.
0: Ok.
2: Mi vuole bene, perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città giustata. Se io stavo in uno fabbricato, mi buttavo e ti vicino a Carandito.
0: Che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua. Quindi ti porto qua e praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. E tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte, perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
2: Casa.
0: Questa è casa tua.
2: Questa è casa.
0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
2: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
2: Si mangia bene. C'è un cuoco, ci mangio.
0: Ah,
2: è di Atena.
0: E cucina bene?
2: Cucina bene.
0: E le operatrici e gli operatori come sono?

0: Sono bene.
1: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia, poi dopo adesso c'è Filomena, c'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
0: Sono brave. Nunzia è brava, no?
1: Nunzia, un'altra operatrice.
0: Nunzia. Dopo c'è Mamadou.
1: Ah, sì, Mamadou è bravissimo.
0: È bravo. Alberto.
1: Sono tutti.
0: Dopo c'è.
1: Li sgridi mai tu? Tu comunque sei qua, il capo, sei il vero capo qua sei tu. E
0: Sì.
1: quindi un po' li devi tenere un po' a bada, cioè puoi farli fare i bravi o no?
0: Sì. Alberto. Dopo c'è Nicola. E
1: Quindi poi c'è
0: Gabriele.
1: Walter pure, no? Walter pure lo psicologo, lo
0: Walter
1: psichiatra, che cosa?
0: pure.
1: Lavora
0: Walter.
1: con. Vabbè, pure Walter. Ah, giù, non ci interessa, giù, è la doppia
0: No,
1: diagnosi, c'è giù.
0: ah, giù vado a trovare,
1: Ah, tu vai a trovare,
0: mi
1: è giustamente.
0: faccio uno caffè,
1: Ma lo fai tu il caffè?
0: no, lui,
1: Ah, tu fai il caffè, e lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
0: io e quella,
1: Oltre a questo.
0: mamma così pollaio.
1: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno, c'è. Cioè, fate tante cose, tante iniziative, tanti progetti.
0: Fanno a olivi, dopo facciamo olivi e cogliamo e andiamo a macinare.
1: Ma lo sai che tu sei il simbolo di una sala consilina che ti vuole. Cioè, tutta sala consilina ti vuole tanto bene. Lo senti questa cosa?
0: Sì,
1: Tu vai in giro.
0: perché un sindaco di Tala,
1: Ah, ok, il
0: Cattolano,
1: sindaco Cartolano.
0: veniva ancora con me.
1: Lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco. E com'era a scuola il sindaco?
0: È
1: Ah,
0: bravo.
1: è bravo, meno male, perché non sembra poi. E nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci,
0: Sì,
1: ti senti felice?
0: vado con
1: Guarda la vetta.
0: una vecchia e vado a fare
1: Sei felice qua?
0: uno giro. La fumano.
1: No, sei felice?
0: Sì.
1: Cioè, se non c'era questa struttura, tu, come, che cosa si succedeva secondo te? Per te? Se non c'era Don Vincenzo?
0: Che andiamo fuori.
1: E invece sei qui, a casa tua. Questa è casa tua. Come
0: No.
1: no? È casa tua o no?
0: Sì.
1: Ah, ok. Tu,
0: Vabbè.
1: ma tu tifi qualche squadra? Tifi per qualche squadra di calcio? No? Vedi, dietro di noi. Aspettate, fai vedere. Dietro di noi c'è Stefania che ringrazio tanto. Stefania, facciamo una domanda a Stefania al volo. L'ho presa al volo. Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così selfie, si fa al volo. È importante. Tu c'hai l'ufficio stampa, ma non solo, sei una raccontatrice, un'ideatrice, una collaboratrice, sei tanta roba di questa struttura, sei una grande amica di Alfonso. Quanto è importante che ci sia in una struttura, in un valoridiano, una struttura come questa?
2: Questo l'abbiamo detto durante appunto il
1: Con
2: ventennale, l'incontro che abbiamo fatto a marzo scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
1: quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo. Andiamo, aspetta
2: Ti
1: che.
2: faccio strada?
1: Vai, fai strada tu, così io
2: Sì.
1: mi metto nella situazione selfie, ci mettiamo io e. Lotti, ma dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio alla telecamera, subito vedi che faccio le riprese. Sei avvezzo ormai alle telecamere, fai tante riprese, fai tante. Allora abbassiamo qua
2: Uno dei protagonisti
1: del calendario, del video.
2: del video, guardate i giri del campo,
1: Che è un.
2: abbiamo realizzato grandemente.
1: Allora adesso abbassiamo anche. Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo. Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. Tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua come ti chiami. Vieni qua, non scappare. Perché dovete sapere, aspetta che mi sposto. Ecco di qua, che fa anche lei servizio civile e fa. Tu sai qua, quando è che ci lavori qua?
3: Quasi un anno, ma cioè sono 7-8 mesi, a settembre io finisco, però loro.
1: Che fai facendo il servizio civile con l'opera di un altro? Cioè, lavorare qua li
3: sì, comunque loro mi hanno insegnato tanto, molto.
1: Loro a te. Non ti sto riprendendo.

0: preoccupare. Però hai detto una cosa bella.
1: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo, perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
0: E magari, che ne so, Stefano? Troviamo un posto di lavoro qua, vediamo un po'.
2: Perché poi alla fine, giustamente, insomma, io vengo una volta ogni tanto quando appunto c'è da fare qualcosa, però sono veramente loro quelli che...
0: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio perché Alfonso ha detto che Nunzia è cattiva, giusto?
3: No.
0: No, è bravo. Nunzia, com'è lavorare con Alfonso e gli altri amici di... Sì, sì. Aspettate che nel frattempo cerco anche di... Sì, sì, questo so, riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
3: Come? Allora, come?
0: Bello.
3: Bene.
0: Si come ti tratta una...
3: Sì, sì.
0: Nunzia, quando lavori qua?
4: 4 anni. 4 anni, Alfonso.
3: Sì.
4: 4 anni.
0: Lui è il sindaco.
4: Sì, lui è il capo.
0: Capo. Ed è difficile anche lavorare.
4: Sì.
0: Non so, ogni in genere.
4: Pane e pazienza. È vero, Alfo?
0: Ma anche soddisfazione.
4: Sì, molto.
0: Grazie, Nunzio. È appena finita l'intervista con Alfonso, un cicerone nel suo mondo. E ancora di più capisco quanto sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona del mondo, o in questo caso nel Vallo di Diano, perché la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. Questo incontro ha arricchito più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per rincontrare Don Vincenzo Federico che mi farà raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'Orefice.

0: Dopo una settimana sono tornato alla bottega dell'orefice per incontrare e ascoltare Don Vincenzo Federico. Devo però aggiungere anche un particolare. Durante l'intervista ad Alfonso, quella di una settimana fa, ho detto che lui è il sindaco della bottega dell'orefice. E giustamente Alfonso ci tiene a questa carica, tanto che è uscito dalla bottega dell'orefice, è andato ad acquistare la fascia tricolore e la indossa con grande orgoglio. Lo fa perché lui davvero è il sindaco di questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice. Allora, nome?
1: Antonio.
0: Ruolo?
1: Psicologo.
0: Antonio, il cognome, perdonami.
1: Caggiano.
0: Antonio.
2: E
0: Caggiano di cognome e di fatto.
1: E di fatto, sì.
0: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
1: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
0: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
1: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte, e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
0: E magari non vergognarsene di chiedere aiuto.
1: Soprattutto, perché poi la vergogna diventa... la persona fa un passo indietro perché si vergogna e quindi...
0: Rischia di non chiedere aiuto, di andare, sì, poi in situazioni complicate. Sì. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso dal punto di vista sia professionale che umano?
1: Proprio stamattina con

Alfonso, abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana. E, dicevo con Alfonso, io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno. E quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia, la bottega, e quindi questo a me importa che Alfonso.

0: della bottega dell'orefice, tutti quelli che lavorano insieme a te. Sono bravi.
1: Antonio, oh, un mare mio.
0: Sono bravi. Sì. Gli diciamo grazie.
1: Sì, grazie.

0: Don Vincenzo, siamo con il sindaco della bottega dell'Orefice. Questa bellissima struttura nasce grazie a lui? Possiamo dire così, grazie a un incontro anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita. Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005, e ci siamo subito, come dire, legati affettivamente. Quindi ci siamo... Lui si è coinvolto dentro questa esperienza della bottega dell'Orefice ed è il punto sorgivo.
0: Come nasce proprio fisicamente la bottega dell'Orefice? Proprio percorriamo 20 anni di storia.
1: Nasce proprio dall'incontro con persone come Alfonso, persone come Francesco, persone come Raffaele, i quali mi interpellarono, la loro vita mi provocò a tal punto da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
0: Lei di solito si occupa di anime per proprio di formazione professionale. In questo caso qua però si occupa
1: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime e corpi.
0: È salute mentale.
1: No, ci occupiamo del benessere.
0: Ecco.
1: La prima cosa è il benessere delle persone e la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
0: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
1: Il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto, molto affascinante che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio che è sempre attento ai bisogni delle persone e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
0: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può essere unita e vincere?
1: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia, lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé, perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una grande sensibilità che porta nel cuore. Quindi Alfonso è attrattivo per natura.
0: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
1: Sì. Noi dobbiamo ringraziare Alfonso perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza è Alfonso insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della bottega dell'Orefice. Noi dobbiamo ringraziare loro perché loro ci hanno provocato con la loro vita e quindi hanno fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro fa bene a noi.
0: Alfonso, cosa ti dice?

0: Vedete, hai detto una cosa, benino.
1: Si comporta bene, Don Vincenzo?
0: Sì.
1: L'altra volta siamo venuti e abbiamo parlato che tu sei il sindaco qua, adesso c'è questa fascia. Tu ti senti
0: sì.
1: Il vero protagonista di questa,
0: sì.
1: Di questa bottega dell'Orefice?
0: Sì.
1: Sei felice qua?
0: Felice.

0: Ok, allora ti accompagno. Questo è l'ingresso. L'ultimo saluto. Tanto io e te ci vediamo per strada, perché tu sei in giro, mi saluti. Dici però ciao Pasquale, dici allora ciao sindaco. Grazie mille per quello che fai per loro. Vai, ti faccio la ripresa mentre vai e saluti.
1: Davvero mi sono arricchito io. Ecco, il sindaco saluta. Ed è stata una puntata di selfie meravigliosa.

0: Allora, Alfonso mi denunzia, io facciamo un po' di riprese perché la
1: Me lo
0: situazione è così.
1: mandi?
0: Sì, che te lo mando,
1: Su
0: mi domanda
1: WhatsApp.
0: su WhatsApp, ma io appena ho pronto il servizio te lo mando, perché noi vai in televisione, vai. Italia 2 l'hai vista, Italia 2 l'hai vista, ci sono io, dici di sì, così mi fai contento. Ok, vai in onda su Italia 2 e te lo mando, perché non è che diventi famoso, perché tu già sei famoso, diventi ancora più famoso. Tu...
1: Io ho un numero e me lo mando.

0: Il premio Nobel per la pace 2026 a Navanethem Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra. La magistratura diceva una cosa, noi qualche dubbio lo abbiamo sempre avuto, le indagini sono state fatte male, punto, c'è stato un attimino di superficialità. Lo ha detto Filippo Rossi, audito in commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di suo fratello David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. Ci sono evidenze che credo facciano riflettere. La caduta dalla finestra tra noi si è sempre detto che era un po' strana, ha aggiunto Filippo Rossi, che rispetto alla versione del suicidio del fratello ha detto David non avrebbe potuto salutarci in questa maniera. La presenza italiana nell'area poggia su un quadro giuridico assolutamente chiaro e trasparente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha riferito alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, riunite sul caso dell'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. La presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non è nuova, ma parte della nostra partecipazione Inherent Resolve, approvata con risoluzioni parlamentari, ha specificato il ministro, sottolineando che l'Arabia Saudita è un paese partner e continua a chiedere il nostro aiuto. La Commissione Affari Esteri della Camera ha approvato all'unanimità la mozione del Partito Democratico a sostegno della popolazione cubana, a prima firma del responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano. L'atto parlamentare chiede al governo di intervenire per sostenere la popolazione cubana di fronte alla gravissima crisi umanitaria provocata da un embargo che va avanti da quasi 65 anni e dalle recenti sanzioni energetiche statunitensi volute da Trump. La risoluzione impegna il governo italiano a promuovere ulteriori rapidi interventi di aiuto umanitario a sostegno della popolazione cubana. La semplice presenza di un termovalorizzatore non garantisce automaticamente una tassa dei rifiuti più bassa, a dirlo i rappresentanti di ARERA in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione. Per quanto riguarda i benefici ambientali, emerge un quadro molto eterogeneo tra le regioni italiane, per questo l'autorità ritiene opportuno definire criteri più omogenei a livello nazionale.
1: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che aggiornano i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sono oltre 800 le novità tra nuovi servizi, prestazioni e terapie con interventi in diversi settori, dalla prevenzione all'oncologia, dalle malattie rare e croniche alla specialistica ambulatoriale. Tra le principali innovazioni, lo screening neonatale per la SMA esteso a tutto il territorio nazionale e l'ampliamento dello screening per altre 8 patologie metaboliche rare. Previsti anche nuovi test prenatali non invasivi e nuove prestazioni per la gravidanza fisiologica. Novità inoltre per le malattie rare e croniche, per la diagnosi e la sorveglianza dei tumori. Per il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'aggiornamento punta a garantire una sanità più moderna, equa e sostenibile, con prestazioni innovative e accessibili a tutti. Nuove regole per la custodia e la tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope. Il decreto del Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre ed entrato in vigore il 26, introduce misure uniformi per ospedali, farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private e strutture veterinarie interessate. Previsti locali ad accesso controllato, casseforti certificate e inamovibili, videosorveglianza e sistemi di allarme. Per i farmaci a temperatura controllata sono richieste apparecchiature dedicate, chiuse a chiave, dotate di sistemi di sicurezza. Obbligatorio anche il registro digitale delle movimentazioni, con tracciabilità degli accessi e delle rettifiche.

La corrispondenza tra giacenza reale e contabile dovrà essere verificata almeno ogni 48 ore. Furti, manomissioni o anomalie dovranno essere segnalati tempestivamente. Le strutture avranno 90 giorni dall'entrata in vigore per adeguarsi alle nuove disposizioni. In Italia colpisce circa 3 persone e mezzo ogni 100.000 abitanti all'anno, soprattutto anziani, con una diagnosi che arriva mediamente intorno ai 70 anni. È la leucemia mieloide acuta, una delle forme più aggressive di leucemia. Ma insieme alla malattia c'è anche il peso delle cure, ricoveri, visite, spostamenti, attese e tempi di recupero. Ore e giornate sottratte alla vita quotidiana, alla famiglia e alle relazioni. È la cosiddetta tossicità del tempo. A Bologna esperti, associazioni, istituzioni e comunità scientifica si sono confrontati su nuovi modelli di presa in carico e sull'innovazione terapeutica. L'obiettivo è ridurre, quando possibile, il peso della gestione della malattia e restituire al paziente tempo di qualità. Un tema al centro anche del progetto pilota LIA2B, che coinvolge strutture ospedaliere di Ferrara, Rozzano e Bologna. Perché innovare le cure, hanno fatto sapere gli esperti, significa anche migliorare il tempo e la qualità della vita delle persone. Dalla diagnosi alla presa in carico per tutta la vita è la sfida al centro del position paper sulla fenilchetonuria e sulle malattie metaboliche ereditarie oltre la diagnosi. Il documento è stato presentato alla Camera dei Deputati. Lo screening neonatale, hanno fatto sapere gli esperti, ha permesso ad una generazione di bambini di crescere con prospettive molto diverse dal passato, ma oggi il Servizio Sanitario Nazionale si è trovato ad affrontare una nuova esigenza: garantire continuità delle cure anche nell'età adulta. Tra le priorità indicate, una transizione programmata dall'assistenza pediatrica a quella per adulti, equip multidisciplinare, centri dedicati e maggiore uniformità nell'accesso alle cure sul territorio. Il documento individua quindi 5 direttrici: continuità assistenziale, multidisciplinarietà, equità territoriale, centralità della persona e sostenibilità del sistema. Il prossimo passo indicato è stato l'avvio di un confronto permanente tra istituzioni, regioni, clinici e associazioni dei pazienti. Anziani sempre più fragili, pazienti con più patologie e una sanità chiamata a garantire cure integrate e personalizzate sono stati temi al centro del 127° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, che si è svolto al Pala Congressi di Rimini. 3 giornate di confronto con 56 sessioni scientifiche, oltre 700 abstract, tavole rotonde e workshop dedicate alle principali sfide della medicina interna. Tra gli argomenti affrontati anche la cronicità e nuovi modelli di assistenza, con un focus sul modello DAMA, pensato per adattare l'ospedale alle esigenze dei pazienti più fragili. Spazio anche alla dimensione umana della professione, con un contest di scrittura creativa dedicato ai medici internisti. Nel corso del congresso sono stati inoltre assegnati il SIMI International Award a Richard Horton e il premio SIMI per la solidarietà alla comunità Papa Giovanni XXIII. Un adulto italiano su 2 ha già perso almeno un dente naturale e il problema riguarda anche i più giovani. A 30 anni il 26% ha già avuto una perdita dentale. Sono alcuni dei dati di una ricerca Mentadent su 2.000 italiani tra i 18 e i 75 anni, presentata a Roma in occasione del 46° mese della prevenzione dentale promosso da Andi e Mentadent. 7 italiani su 10 temono di perdere un dente in futuro, ma solo 4 su 10 si sentono sicuri di sapere come proteggerlo. Carie e malattie gengivali sono tra i principali fattori associati alla perdita dei denti, che può avere conseguenze anche sulla vita sociale. Per rafforzare la prevenzione nasce anche il Lab del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale, hanno fatto sapere durante l'evento, con indicazioni pratiche validate dagli esperti, dedicato a corretti comportamenti quotidiani e al dialogo con il dentista. Milano per alcuni giorni è diventata un laboratorio a cielo aperto.

0: sulla salute cardiometabolica in occasione del congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes, che ha riunito esperti italiani e internazionali di diabetologia. Lilly ha portato infatti il congresso fuori dagli spazi scientifici con Fuori Congresso, un'installazione aperta al pubblico a City Life dedicata alle connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare, con un calendario di incontri e attività per puntare i riflettori su alimentazione, movimento e stili di vita. E la storia dell'azienda ha incontrato quella di Milano a bordo del tram storico Lilly 150, in partenza da Piazza Castello e diretto attraverso le strade della città. Un progetto, hanno fatto sapere gli organizzatori, che punta a trasformare la ricerca e l'informazione scientifica in occasioni di incontro con i cittadini, con un messaggio: la medicina non riguarda soltanto la malattia, ma anche la salute e le scelte di ogni giorno.
1: Circa 460 MW di capacità commerciale oggi operativa, con una pipeline di progetti qualificata di 1839 MW e una capacità commerciale complessiva attesa di circa 2 GW entro il 2031. Un potenziale di investimenti infrastrutturali stimato in circa 37 miliardi di euro, fino a 26.000 occupati a tempo pieno a regime tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, oltre a circa 20.000 occupati temporanei all'anno nella fase di sviluppo e costruzione su tutto il territorio nazionale. Questi sono alcuni dati diffusi dalla Italian Data Center Association in occasione di un simposio sul settore. Per quel che riguarda il tema dell'energia, circa il 97% dell'elettricità dichiarata dagli operatori proviene da fonti a basse emissioni, in larga parte rinnovabili. Per l'acqua, invece, la ricerca segnala l'evoluzione verso sistemi a secco, circuiti chiusi, configurazioni ibride e raffreddamento a liquido che ne abbattono i consumi. Anche il recupero del calore rientra tra le direttrici di sviluppo della sostenibilità dei data center. Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese italiane che intendono partecipare all'IPCEI, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell'Italia in un settore strategico per il futuro dell'Europa. Il bando, pubblicato dal MIMIT, fissa al 3 dicembre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il Dicastero gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea. Gli IPCEI sono importanti progetti di comune interesse europeo. Iniziative di collaborazione industriale su larga scala riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici in tutta l'Unione europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva. La Commissione europea intensifica il proprio sostegno alle capacità degli Stati membri nel settore degli antidroni, mettendo a disposizione ulteriori 130 milioni di euro. Il nuovo finanziamento rientra negli sforzi dell'UE per rafforzare la sorveglianza delle frontiere e migliorare la capacità di risposta alle nuove minacce alla sicurezza. La dotazione complessiva disponibile nell'ambito dei fondi per gli affari interni per le tecnologie di sorveglianza supera così il mezzo miliardo di euro. I finanziamenti consentiranno agli Stati membri di sviluppare la conoscenza della situazione sul terreno, proteggere meglio le frontiere esterne e far fronte ai rischi connessi all'uso non autorizzato o ostile dei droni. L'iniziativa integra i finanziamenti già disponibili nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, destinati alle tecnologie avanzate nel settore dei droni e degli antidroni. E se in futuro un dispositivo indossabile potesse ricavare dal sudore informazioni utili sul nostro stato di salute? È la prospettiva a cui lavorano i ricercatori del Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, dove vengono sviluppati sensori flessibili capaci di rilevare biomarcatori presenti nel sudore anche a concentrazioni molto basse. Uno dei progetti in corso su questa tematica ha sviluppato un sensore per rilevare contemporaneamente due citochine, l'interleuchina 6 e il fattore di necrosi tumorale alfa, associate a diverse condizioni patologiche dell'organismo, quali sepsi, cancro, Covid e morbo di Parkinson. Il settore utilizza elettrodi a base di carbonio stappati su un supporto flessibile, una soluzione relativamente economica e scalabile, pensata per adattarsi alla superficie del corpo e in

0: prospettiva essere integrata in un dispositivo indossabile. Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasifae di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
1: Abbiamo prove della presenza di mercurio nell'aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone e più in generale nell'ambiente nel suo complesso. Abbiamo prove molto, molto solide di questa contaminazione.
2: A parlare Claudia Vega Ruiz, ricercatrice del Centro di Innovazione Scientifica Amazonica, CINSIA, istituto con sede a Puerto Maldonado, nella provincia di Madre de Dios, in Perù, è arrivata a Roma insieme con una delegazione di esperti e attivisti per consegnare a Papa Leone XIV uno studio che è anche una denuncia. Documenta come la febbre dell'oro abbia contagiato l'Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani. Il Papa sarà in Perù il mese prossimo, anche nella regione amazzonica. Come sottolineano anche gli esperti della Federazione Foxiv, la corsa all'oro, bene rifugio in un tempo di guerre e tensioni geopolitiche, è alimentata dai prezzi particolarmente alti. In molti paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora. L'allarme è stato lanciato in vista della giornata internazionale dell'11 ottobre. I dati sono nel dossier Indifese, curato dall'organizzazione Terdesome Italia. Si calcola ad esempio che nel 2025 4 milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri paesi ricchi.
3: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, è a causa dei danni alla cooperazione e allo sviluppo che sono stati soprattutto l'effetto dei tagli provocati voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti.
2: Simone è affetto da una malattia neurologica degenerativa e c'è il dolore di sua madre con tutto il suo impegno per curare e sperare con visite specialisti a Roma o a Milano, nonostante spese sempre maggiori e difficoltà anche sul lavoro. La storia arriva dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e dà speranza perché è un impegno che continua grazie a un progetto di credito sociale che si chiama Io mi fido di noi.
4: Si rivolge a persone e famiglie che stanno attraversando una situazione di fragilità economica e che, pur non potendo accedere ai tradizionali canali di credito, possono affrontare un percorso sostenibile di ripartenza.
2: Io mi fido di noi è promosso da Caritas Italiana grazie alle diocesi e alle organizzazioni locali come Definibus Terre a Santa Maria di Leuca. I fondi provengono dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma per stare al fianco di chi ha più bisogno, come racconta la mamma di Simone.
5: Perché comunque tu non è che hai solo diciamo un aiuto per quanto riguarda per affrontare le spese, ma anche conosci nuova gente che diventa una famiglia allargata, ecco questo.
2: Pacchi alimentari e medicine, ma anche momenti insieme per ascoltare, dare un consiglio e confortare. Modi per rispondere a tanti bisogni nell'Ucraina in guerra. Nella capitale Kiev e nelle città di Berdichev e Zhytomyr si concentra l'impegno di Fondazione Punto Missione, un'organizzazione bresciana in rete a livello locale con i frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone. Le ultime notizie arrivano da Berdichev. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell'est tagliate dal fronte.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina.
La difesa nel corso dell'udienza ha evidenziato alcune criticità che secondo il legale emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che secondo quanto riferito dal legale Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile.

0: tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita d'impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
1: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale. Una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una tattica sanitaria che intende essere il futuro, con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
2: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Sant'Anagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio previsto.

preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si

dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Convesercenti Ballo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Convesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

0: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro,

Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica, dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nella area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre a test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente,

sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione.
Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Valle di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Valle di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

0: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte

San Giacomo, il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della commissione bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolare. Particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair.

0: Zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
1: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
0: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
2: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
0: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
2: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
0: Sì, hai ragione, ma...
2: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
1: Ehi tu, vecchio cane!
3: Lupo!
1: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
3: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
1: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
0: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
1: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
3: Cosa? Non lo farò mai!
1: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
3: Tu, come posso fidarmi di te?
1: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
0: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito. E dopo un po' Sultano se ne andò.
2: Hai visto Sultano?
0: No, deve essere in giro da qualche parte.
2: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
0: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
1: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
3: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare.

0: Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
1: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
2: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
3: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo.
1: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
0: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto.

nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati. Perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente, certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto.

0: Preparato, di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania Roberto Fico con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione.

Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Valle Oridiano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Valle Oridiano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti

studenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di

0: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino alla elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale di supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto.

di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati.

Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo

0: tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione, di rete, sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea che può diventare informazione potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
2: Neanche il tempo del taglio del nastro è subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale. Una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una tattica sanitaria che intende essere il futuro, con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
3: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi.

mezzi e personale di supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre a test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Napoli cante mor, cantava Donatella Viggiano, l'amore e il dolore per Napoli in una canzone che ne dipinge bellezza e degrado, speranza e rassegnazione. Una città amata ma difficile da comprendere, che vive tra colori e paure. I quartieri spagnoli negli ultimi tempi hanno dato prova che le contraddizioni creano e non distruggono. Una rinascita di quello che era un luogo inavvicinabile coincide per molti con una data specifica, la morte di Maradona. Il pellegrinaggio al suo murales ha creato un effetto domino. Il flusso di gente che veniva per rendergli omaggio è stato protagonista del cosiddetto miracolo di Maradona. Ce ne parla l'associazione Quartieri Spagnoli.
1: L'associazione Quartieri Spagnoli 1536, anno di fondazione della costruzione dei quartieri spagnoli, nasce nel 2004 per far conoscere i quartieri spagnoli a chi non era di quartieri spagnoli. All'epoca non vivevamo un flusso turistico come attuale, era un quartiere isolato anche dal resto della città.

0: La città, chi non era di quartieri spagnoli, a stento ci entrava. Il nostro quartiere nasce nel 1536 per ospitare le truppe spagnole e la presenza delle truppe spagnole, delle soldataglie spagnole, porta un tipo di problemi: prostituzione, gioco d'azzardo, criminalità, alcol. E questa situazione il nostro quartiere se l'è portato fino agli anni 2000. Dopo una grande incisione della giustizia e delle forze dell'ordine, con tantissimi arresti che hanno sgominato i clan dei quartieri spagnoli, c'è stata una lenta ripresa derivata soprattutto dai residenti che, con piccole trattorie, bed and breakfast, hanno incominciato a far sì che i turisti arrivassero all'interno dei quartieri spagnoli. Poi c'è stato il miracolo di Maradona. Qual è il miracolo di Maradona? Io penso che il miracolo di Maradona non sia quello di far vincere lo scudetto o di quello di far vincere il mondiale all'Argentina, ma semplicemente di dare una campata a chi non aveva nulla. Perché ti spiego? I quartieri spagnoli hanno investito persone che comunque avevano un gruzzoletto messo da parte per aprire delle attività, comunque persone che non facevano la fame. Invece, con la morte di Maradona e la massa turistica che poi si reca al murale di Maradona per ammirare, per tributargli un onore, si sono create tutte queste piccole bancarelle che delle famiglie con 300-400 euro per attrezzare un banchetto hanno iniziato a portarsi un bel stipendio a casa.
1: Raffaele, scusa, è vero che ci sono venuti anche dei giocatori famosi ad onorare Maradona? Ed è lì che nasce il miracolo.
0: Allora, il miracolo è nato esattamente, non me lo posso mai dimenticare, quando morì Maradona io mi recai al murales. È stata una cosa spontanea, una cosa popolare. Ricordiamo che il murales artisticamente non è nulla di che, ma il significato che la gente dà all'arte, no? Chi è quello che dà un valore all'arte? È l'essere umano, la bellezza si cela negli occhi di chi guarda. E il significato, prima cosa, un murales fatto da un ragazzo dei quartieri che purtroppo non c'è più, Mario Filanti. Nel 90
1: Mario Filanti,
0: un ragazzo che faceva il cameriere, che si è cimentato in questo difficilissimo murales, perché ricordiamoci, il primo mega murales in Italia, e visto le proporzioni a livello artistico, le proporzioni sono esatte, è difficile cimentarsi, specialmente per chi non è un artista. Quindi la gente, il valore che ha dato a questo murales è stato veramente grande. Infatti ho visto persone giacca e cravatta, cioè persone professionisti, popolani, tutti, perché Maradona poi è di tutti. Allora si è creato questo flusso turistico che ha molto migliorato i quartieri spagnoli. Purtroppo c'è una piccola sacca di resistenza, parliamo di unità. Cioè, i quartieri spagnoli sono un quartiere di 15.000 abitanti.
1: Okay.
0: Su 15.000 abitanti, 14.990 su persone per bene, 10 su persone che si devono buttare. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per buttare queste persone nelle fogne da dove sono uscite. Come diceva il professore grandissimo Luciano De Crescenzi, diceva: chi è la Camorra? La Camorra è un esercito invasore uscito dalle fogne.
1: E la pizzoteca come nasce? Quando,
0: allora,
1: e perché?
0: La pizzoteca nasce due anni fa. Questo locale era un locale di nostra proprietà, della mia defunta nonna, nella quale c'era già una trattoria. Poi, per le vicissitudini criminali ed economiche che hanno portato a chiuderla questa trattoria, e poi abbiamo affittata ad altre attività. Poi siccome queste attività la hanno lasciato, io e mio cugino voleva fare una pizzeria. A me piace tantissimo leggere, ai quartieri non c'è mai stata una libreria, e di questa idea io volevo fare una libreria, lui voleva fare una pizzeria.
1: Mettiamole insieme.
0: Siccome ormai di cultura non si vive più, cioè le piccole librerie non esistono più, abbiamo pensato che magari fosse un buon viatico non solo per noi, ma anche per altre piccole librerie che vogliono restare vive, e magari affiancano i libri ad un'altra attività che magari porta all'incasso, per mantenere comunque viva la cultura.
1: Quindi si può acquistare il libro qui?
0: Allora, qui abbiamo due tipi di libro. C'è una parete e una libreria dove ci sono libri in vendita che voi potete comprare, che ci fornisce la Mondadori Galleria.

0: alla quale ringrazio sempre per il supporto. Poi abbiamo un Book Crossing, che sono dei libri gratuiti. Chi vuole può venire, prendere un libro oppure lasciare un libro gratuitamente.
1: Che bello!
0: Sì.
1: Raffaele, che futuro vedi per i quartieri spagnoli?
0: Allora, i quartieri spagnoli vedo un futuro roseo, sempre meglio, però dobbiamo fare un passo definitivo. Qual è? Quello che non ogni commerciante si deve organizzare, ma deve esserci una regia, magari comunale, con investimenti sulla viabilità, sulla vivibilità e sulla pulizia del quartiere, anche con la presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine, le quali ringrazio sempre per il loro supporto, che magari riescano a indirizzare lo sviluppo del quartiere in una certa direzione uguale per tutti.
1: Più unione tra le attività qui nei quartieri.
0: Sì.
1: Grazie. Grazie mille. Grazie.

0: Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tentazione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
1: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
0: Un paese importante, Capaccio Pestum per l'appunto, e come di consueto il primo servizio della puntata è dedicato proprio al paese che ospita il museo, Capaccio Pestum.

nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti, per poi renderlo ufficialmente pubblico intorno al 2021-22, praticamente anno in cui è stato riconosciuto ufficialmente anche dal comune di Capaccio Pestum. Quindi in questo museo praticamente si colleziona parte del patrimonio innocenti, che va dal 47 al 70. E in questa, quindi, tutta la collezione, tutta la produzione fatta dall'Innocenti, ma soprattutto quello che caratterizza questo museo, il secondo in Italia, perché il primo si trova a Milano, è la ricostruzione, e lo studio e la raccolta di tutto quello che è il patrimonio dei Lambretta Club, perché praticamente il museo, dalla denominazione Museo dei Lambretta Club, raccoglie in tutte le attività che partono dal 1951 fino al 1970, tutte le attività dei Lambretta Club svolte durante le attività degli anni sociali. Quindi la prima raccolta si occupa praticamente dei singoli club che nascevano a livello provinciale, per poi praticamente raccogliere nel 1967 tutto quello che è il patrimonio del Lambretta Club d'Italia, perché nel 1967 a Viareggio si riuniscono tutti questi club provinciali, partendo da Alessandria, Lambretta Club Torino, Firenze ed altri club, Roma, quelli un po' più importanti, e costituiscono il Lambretta Club d'Italia, che oggi ancora presiede e ancora esiste, ed è strutturato con 20, 22, 23 club in Italia, di cui io sono il presidente nazionale. E poi praticamente c'è tutto l'organigramma che organizza e continua a promuovere l'attività del Lambretta Club negli anni, da circa quasi 25, quasi 30 anni praticamente. Quindi in questo museo troverete praticamente tutte le manifestazioni svolte dei Lambretta Club, a partire dai trofei, le attività fatte svolte in Italia e quelle praticamente svolte all'estero. Dal 1997 in poi viene istituito questi raduni nazionali, sia a livello nazionale che a livello internazionale, tant'è che nel 1961, a giugno, viene istituito anche il Lambretta International, quindi il Lambretto mondiale, dove praticamente partecipano tutti i club mondiali d'Europa, che attualmente ancora esiste. Quindi praticamente noi abbiamo il Lambretta Club d'Italia e poi abbiamo il Lambretta Club International, dove praticamente una volta all'anno si organizza il raduno praticamente mondiale, che si fa in una parte del mondo. Nel 2027 si farà praticamente in Italia. Si festeggiano gli 80 anni della nascita della Lambretta.

Allora, questo qua è uno degli esemplari più rari del museo, perché è una lambretta praticamente prodotta da Bertoni, esposta al Muto Show di Tokyo nel 1968, portata quindi in Giappone, dipinta a mano in una nottata, tant'è che la particolarità di questa lambretta è che questi colori, questo dipinto era per omaggiare il Muto Show di Tokyo del Giappone, quindi fu dipinta a mano e nel velocizzare, nel dipingere, praticamente il lato a opposto praticamente non fu verniciato, tant'è che questa qua si trovava esposta in questo senso praticamente, quindi esposta al Muto Show due esemplari.

Per curiosità, praticamente in un'intervista che mi hanno fatto un paio di anni fa, questo video è arrivato in Giappone e quindi è arrivato a quel proprietario di questa lambretta, il quale mi contattò e mi disse: guarda, io sono in possesso di questa lambretta perché ho lavorato nel dipartimento della Yamaha, dove prima praticamente ero nella design di Bertoni, quando abbiamo aperto l'apertura del Moto Show di Tokyo, e questa lambretta è rimasta al diciamo, dirigente, che quando è andato in pensione ha deciso di donarmi questa lambretta. E io adesso, visto il museo, visto questa grossa collezione che c'è qui a Salerno, ti chiedo se sei interessato a portarla in Italia. E quindi, praticamente, conoscendo questo valore inestimabile, soprattutto storico, per il quale non si conosceva questa lambretta solo in fotografia in bianco e nero, sono riuscito poi a portarla in Italia con un volo specifico. E questa è la cassa che raccoglieva la lambretta conservata dal Giappone. E quindi perfettamente conservata, mantenuta dal 68 in poi, e quindi praticamente questo è uno degli esemplari più rari.

Questa qui invece praticamente è la prima lampetta costruita, 1947. Si distingue per la sua particolarità, veniva fatta in quattro colori. Questo è il colore azzurro, un bluette praticamente, anche se diciamo si conosce per natura che il colore principale di questo modello era il verde, verde oliva. Questa lampetta è targata anche Salerno, quindi particolarità perché praticamente questi primi esemplari venivano venduti anche alle commissionarie, quindi all'epoca la commissionaria di Salerno e provincia era di Andrea d'Avossa, all'epoca concessionario, e quindi immatricolata dopo qualche anno perché all'epoca non c'era l'obbligo della targa e quindi praticamente risulta essere il primo modello prodotto dagli innocenti per poi evolverci successivamente nell'anno successivo, cambiando praticamente questo, il sedile praticamente, che era quello che dove ti sedevi e poi era ubicato il tappo della benzina.

0: quanta bellezza, Andrea, in questo museo e anche e soprattutto quanta passione.
1: Sì, la passione poi che muove, insomma, appunto qualcuno a mettere in piedi un museo del genere, appunto per testimoniare, come dire, la storia e anche la bellezza poi di questi, di queste lambrette che appunto sono meravigliose e che una diversa dall'altra raccontano delle storie particolari, insomma, perché poi chissà, dietro ogni lambretta, insomma, c'è un mondo, c'è una vita, c'è una storia, quindi insomma è un museo particolare, molto interessante.
0: Un museo che vi invitiamo naturalmente a visitare se vi trovate a Capaccio Pestum.

0: tutti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Io ho una domanda importante da farti: quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
0: Non poteva mancare ProLife all'interno di questo evento, o no Giulia?
3: Assolutamente, un'azienda come la nostra non poteva mancare. Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
3: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
4: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, sì, che è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento,
5: sì, esatto,
0: è quello più importante.
5: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
6: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
7: L'animale non ti può dire cos'ha, e devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
8: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
0: Non è semplice fare le foto degli animali,
8: no.
0: No,
8: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio. Bisogna saperli anche trattare, bisogna conoscere come approcciarsi alla razza, al tipo di cane, se ha delle fobie o meno. Bisogna fare un piccolo colloquio con il proprietario prima di iniziare.
0: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli. Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Anelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, quattro curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito

Con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Dai.
1: Mi trovo col comandante Vivardi qui sulla Tirrenia. Accettiamo gli amici a quattro zampe. Questa è una cosa che vi fa onore ed è molto importante.
2: Sì, indubbiamente ultimamente la società ha dedicato molto spazio anche agli animali, fra cui ha istituito delle cabine proprio per poterli ospitare anche nelle cabine, perché uno dei problemi principali con i proprietari era quello appunto che volevano portare il cane alla cabina, cosa che prima era vietato. Adesso invece sono state fatte queste cabine, hanno avuto un discreto successo, devo essere sincero, e diciamo sono abbastanza contenti sia gli animali che i padroni.
1: Esatto. Bene amici, siamo arrivati qui alla cabina numero 7, cabina dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Infatti potete notare che non c'è la moquette, e al nostro arrivo abbiamo trovato il tappetino assorbente per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo visto che c'è linoleum, ovviamente non c'è la moquette, infatti la differenza è proprio questa, e sono 10. Li amplieremo,
2: noi facciamo proposta, poi vediamo se è accettata, sperando che accettino questa situazione di poter ampliare un po' il numero delle cabine, e cabine che poi lo sappiamo, no, vengono più facilmente disinfettate, cose per il genere, e quindi ricevere maggiormente insomma gli animali, accontentare i proprietari.
1: Fino a dove possono arrivare?
2: Loro fino al Ponte 8. A Ponte 8 noi abbiamo il canile, dove purtroppo, cioè, è sempre un canile, non è che sono degli hotel, però molti proprietari non accettano l'idea di mettere il cane in canile, perché loro a casa sono abituati diversamente, insomma.
1: Ecco perché sono arrivate le cabine. Esatto. Infatti anch'io sono contrario al canile.
2: Però finché c'è moquette a terra gli animali non posso, cioè parliamoci chiaro, sono antigienici con le moquette a terra. Invece con linoleum e determinati prodotti che noi usiamo per disinfettare tutta la cabina, allora sì che va bene.
1: Certo. E adesso andiamo a vedere il punto di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe e anche il canile. Venite con noi. Andiamo Artù! Siamo arrivati dietro alle mie spalle, c'è uno dei punti di sgambamento, e invece qua sulla mia

0: No, beh, però ampliamo le cabine, ampliamole, perché è importante, perché di richieste ce ne sono veramente tante, diciamo, e secondo me ci siamo, incominciamo a esserci.
1: Si potrebbe anche trovare, non so, un posto per dedicato esternamente, logicamente, agli animali, dove farli sgambettare un poco, mettere, non dico qualche gioco, ma qualcosa a livello di questo qua esternamente, insomma... sempre per fargli viaggiare bene come i proprietari.
0: Mi piace questa voglia di fare.
1: Che noi cerchiamo di fare, poi logicamente hanno i loro tempi, le loro... comunque, speriamo, certo, che vadano in porto.
0: Anche perché io veramente ho visto che ce ne sono veramente tanti di cani in giro, veramente tanti.
1: Sì, sì, sì, sono tanti che viaggiano con noi, sono tanti.
0: Comandante, bollino dell'Italia di Artù, glielo consegniamo. Allora, consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, viene applicato su questa nave... così almeno, insomma, noi siamo passati, abbiamo verificato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione.

Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. Il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Come prepariamo in anticipo una vacanza insieme ai nostri amici a quattro zampe? Innanzitutto la destinazione dove intendiamo viaggiare. Quindi verifichiamo se è necessario fuori dall'Italia, ad esempio passaporto, microchip, vaccinazione antirabica, eventuali titolazioni, certificati di buona salute o trattamenti particolari da farsi in anticipo, almeno un mese prima di andare in vacanza. Profilassi a seconda della zona, quindi se andiamo in località di mare, di fare attenzione ad eventuali vaccinazioni nei confronti della leishmaniosi, quindi non basta più mettere solo un repellente, ma per proteggere i nostri animali negli ultimi anni abbiamo a disposizione un valido vaccino nei confronti della leishmania che si può fare annualmente, quindi mi raccomando di andare dal veterinario e discutere la possibilità di sottoporre il nostro cane a vaccino per la leishmaniosi. Per quanto riguarda viaggi in auto, assicurare un ambiente confortevole per i nostri cani e lasciargli dello spazio.

vedere delle soste e in queste soste fornirgli dell'acqua fresca da bere e permettergli di sgranchirsi le gambe, quindi di fare un pochino di movimento e anche a loro di riposarsi durante il viaggio. Utilizzare poi prodotti che possano aiutare a ridurre lo stress o condizioni legate allo stress da viaggio, come ad esempio nausea o vomito. Per il trasporto, vabbè, nel gatto magari chi utilizza i trasportini è preferibile utilizzare dei trasportini di grosse dimensioni e di tipo rigido in modo che non collassino e permettano una migliore ventilazione.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, benvenuti al primo soccorso veterinario. Ma non solo.

0: trovo con Giorgio Anfossi per il primo soccorso veterinario. Quanto è importante il primo soccorso veterinario?
1: Come anche per gli esseri umani, il primo soccorso veterinario è fondamentale per ridurre la sofferenza, e il primo soccorso può salvare la vita, può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Ok, e questi corsi sono fondamentali, cioè la prima cosa da fare, è vero, il pronto soccorso poi è importante, ma si parte sempre dalla base di tutto.
1: La base di tutto è proprio la valutazione dell'evento, la valutazione del soggetto, quindi dell'animale, e se necessario intervenire correttamente. Senza valutazione l'intervento che si fa improvvisato può essere addirittura sfavorevole per il soggetto soccorso.
0: Quindi allora è importante, soprattutto qua adesso che andiamo verso la stagione calda, un'insolazione.
1: Ok, il colpo di calore è qualche cosa che deve essere trattato immediatamente, quindi la conoscenza del trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie è fondamentale proprio per il beneficio dell'animale stesso. Adesso c'è la cura dell'animale e evitare l'esposizione dell'animale al calore, quindi il calore è qualcosa di da trattare, da considerare.
0: Quali sono le accortezze, le prime accortezze?
1: Non esporre direttamente al calore l'animale, eventualmente se capita questo in maniera accidentale bisogna portarlo in un luogo fresco, reidratarlo e raffreddarlo tantissimo proprio per evitare che si surriscaldi la temperatura corporea.
0: Esatto, soprattutto quando si va al mare, nelle spiagge, anche nelle spiagge pet friendly, mi raccomando il cane sì sotto l'ombrellone, mi raccomando l'idratazione, se possono fare il bagno in acqua, mi raccomando fategli fare il bagno in acqua, è molto importante, la doccia, ecco, bisogna idratarlo molto molto spesso. Io vedo che qua dietro c'è un prototipo di un cane, ecco, ho visto prima che facevi delle manovre, no? Ho visto un 15 volte, ecco, quello a cosa serve?
1: Il trattamento si chiama VLS, quindi il trattamento del paziente in arresto cardiaco e nello specifico dell'animale, quindi la rianimazione cardiopolmonare di base per l'animale in arresto cardiaco. Può capitare che per diversi eventi l'animale vada in arresto cardiaco e se trattato immediatamente possa riprendersi.
0: Quindi mi raccomando ragazzi, è importante quando si ha un cane o quando si decide di prendere un peloso a quattro zampe fare un primo soccorso veterinario, perché è fondamentale, perché salviamo la vita ai nostri amici a quattro zampe, la preveniamo, insomma preveniamo determinati tipi di situazioni. Io penso che sia onorevole quello che voi fate, anzi assolutamente veramente una cosa meravigliosa. Quindi prima cosa, assolutamente un corso di primo soccorso veterinario è fondamentale. Cosetta, un evento meraviglioso, davvero.

0: Bravi, bravi, bravi. Poi ce ne sarà un altro il 12 di maggio.
1: 12 maggio ci sarà la replica del corso, visto la richiesta che abbiamo.
0: Ho visto, infatti lo vedete anche dalle immagini.
1: Proprio per la richiesta, perché effettivamente, cioè, è un corso che dovremmo fare un po' tutti quelli che hanno gli animali, che siano gatti, che siano cani, che siano criceti, dobbiamo farlo, perché per salvare i nostri animali e per arrivare dal veterinario dobbiamo assolutamente saper fare determinate cose che ci insegneranno al corso i docenti della Croce Arancione.
0: È vero, ho visto che c'era veramente tanta affluenza, tante persone, quindi questo dimostra il fatto che le persone sono predisposte e dovremmo farlo veramente tutti. Io l'avevo fatto al tempo, mi ricordo, a Aniguarda, e mi è stato molto utile per il mio cane, perché mi sono detto: è inutile urlare aiuto, aiuto, c'è un veterinario in giro. No, prima cosa, se posso e se riesco lo aiuto io, nel mentre chiamo comunque il soccorso.
1: Ovviamente che poi dopo bisogna chiamare il soccorso, però allora lo dobbiamo mantenere vivo. Allora, questa è la cosa fondamentale, giusto?
0: Okay. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo avuto modo di venire qui a vedere il tuo posto, è stata veramente una giornata bellissima, davvero bellissima, quindi come promesso ti abbiamo portato il bollino dell'Italia di Artù e in più il Pet Info Point, dove loro praticamente, dove tu lo andrai a mettere in un punto strategico, dove possono tranquillamente scaricare l'applicazione e tutte le persone sono tranquille.
1: Un'applicazione veramente utile, cioè utile, che non esiste, e per chi ha gli animali, cioè, è da scaricare assolutamente, perché troviamo posti insomma in tutta Italia, pertanto non è che c'è solo Casale Dolce Cosi, ma ci saranno altri 1000 e possiamo appoggiarci anche a loro, perché comunque sono tutti posti che ci possiamo fidare.

0: Quindi un pet network dove tutti possono collaborare, dove gli utenti possono tranquillamente scaricarla gratuitamente, ve lo ricordo, e possono andare a trovare qualsiasi struttura verificata o anche professionista verificato e andare con tranquillità, cliccare e a raggiungere il posto, perché è completamente geolocalizzata. Adesso noi andiamo ad applicare il bollino. Noi ci vedremo il 12 maggio e il 16 di giugno per questi due eventi molto molto interessanti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Canigati TV Channel. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

0: Dal 5 novembre il Museo dell'Arapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasiphae di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
1: Abbiamo prove della presenza di mercurio nell'aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone e più in generale nell'ambiente nel suo complesso. Abbiamo prove molto, molto solide di questa contaminazione.
2: A parlare è Claudia Vega Ruiz, ricercatrice del Centro di Innovazione Scientifica Amazonica, CINSIA, istituto con sede a Puerto Maldonado, nella provincia di Madre de Dios, in Perù. È arrivata a Roma insieme con una delegazione di esperti e attivisti per consegnare a Papa Leone XIV uno studio che è anche una denuncia. Documenta come la febbre dell'oro abbia contagiato l'Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani. Il Papa sarà in Perù il mese prossimo, anche nella regione amazzonica. Come sottolineano anche gli esperti della Federazione Foxiv, la corsa all'oro, bene rifugio in un tempo di guerre e tensioni geopolitiche, è alimentata dai prezzi particolarmente alti. In molti paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora. L'allarme è stato lanciato in vista della giornata internazionale dell'11 ottobre. I dati sono nel dossier Indifese, curato dall'organizzazione Terdesome Italia. Si calcola ad esempio che nel 2025 4 milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri paesi ricchi.
3: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, e a causa dei danni alla cooperazione e allo sviluppo, che sono stati soprattutto l'effetto dei tagli provocati voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti.
2: Simone è affetto da una malattia neurologica degenerativa e c'è il dolore di sua madre con tutto il suo impegno per curare e sperare con visite specialisti a Roma o a Milano, nonostante spese sempre maggiori e difficoltà anche sul lavoro. La storia arriva dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e dà speranza perché è un impegno che continua grazie a un progetto di credito sociale che si chiama Io mi fido di noi.
4: Si rivolge a persone e famiglie che stanno attraversando una situazione di fragilità economica e che, pur non potendo accedere ai tradizionali canali di credito, possono affrontare un percorso sostenibile di ripartenza.
2: Io mi fido di noi è promosso da Caritas Italiana grazie alle diocesi e alle organizzazioni locali come De Finibus Terre a Santa Maria di Leuca. I fondi provengono dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma per stare al fianco di chi ha più bisogno, come racconta la mamma di Simone.
5: Perché comunque tu non è che hai solo un aiuto per quanto riguarda per affrontare le spese, ma anche conosci nuova gente che diventa una famiglia allargata, ecco questo.
2: Pacchi alimentari e medicine, ma anche momenti insieme per ascoltare, dare un consiglio e confortare. Modi per rispondere a tanti bisogni nell'Ucraina in guerra. Nella capitale Kiev e nelle città di Berdichev e Zhytomyr si concentra l'impegno di Fondazione Punto Missione, un'organizzazione bresciana in rete a livello locale con i frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone. Le ultime notizie arrivano da Berdichev. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell'est tagliate dal fronte.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina.
La difesa nel corso dell'udienza ha evidenziato alcune criticità che secondo il legale emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che secondo quanto riferito dal legale Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditoria Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione, di rete, sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea, che può diventare informazione, potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.
2: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Asenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale. Una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una tattica sanitaria che intende essere futuro, con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
3: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
7: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici.

compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Valloridiano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditori Atena Lucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Valloridiano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo diciamo, dei soci fondatori di questa associazione, hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Valloridiano.

Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazioni in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo

ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

0: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale. Una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una tattica sanitaria che intende essere futuro, con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomi e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica a Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua.

tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

0: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti

confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione.
per il difensore la posizione del 57

ventenne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

0: Un nuovo accordo per rafforzare il sostegno alle imprese e favorire una maggiore collaborazione tra le realtà produttive del territorio. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quini e dall'Associazione Imprenditoriate Nalucana, presieduta da Antonio Del Negro. L'intesa si inserisce nel percorso portato avanti da Confesercenti Vallo di Diano, che da anni affianca imprese, commercianti e operatori economici attraverso attività di informazione, assistenza e supporto, sviluppando al tempo stesso collaborazioni e partenariati con enti e realtà del territorio.
1: Sono molto felice di aver firmato questo importante protocollo d'intesa con l'Associazione Imprenditori Atena Lucana. Antonio Del Negro, il presidente dell'associazione, fin da subito con tutto il gruppo dei soci fondatori di questa associazione hanno voluto la partecipazione di Confesercenti Vallo di Diano. Io innanzitutto voglio dire a loro veramente un grazie, perché riuscire a creare e fare soprattutto associazione in questi momenti non è facile, perché tutti siamo molto più stanchi, tutti siamo molto più sfiduciati, perché quello che leggiamo e vediamo e viviamo soprattutto quotidianamente certamente non ci permette di vivere, diciamo, la vita di impresa in modo sereno e tranquillo. Quindi queste forme di unione di rete sono fondamentali, perché magari anche il semplice interscambio di un'idea, che può diventare informazione, potrebbe aiutare il collega imprenditore. E noi di Confesercenti Vallo di Diano non vogliamo fare altro che continuare ad ascoltare le imprese, in questo caso le imprese dell'Associazione Imprenditori Atena Lucana, e cercare anche di dare servizi e soprattutto soluzioni.

0: Neanche il tempo del taglio del nastro e subito un primo paziente, un nonno di Monte San Giacomo, nella bottega di comunità, quasi come se fosse tutto preparato. Di certo non è preparato che il primo screening lo abbia fatto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, con attrezzature di ultima generazione. Basta inquadrare il viso del paziente, in questo caso del governatore, per avere una prima risposta a eventuali problematiche cardiovascolari che il presidente, questo dice il test e conferma sorridendo lo stesso governatore, non ha. Soddisfatto il presidente dello screening e anche del taglio del nastro, la bottega, inaugurata in un paese di qualche centinaia di residenti, molti dei quali anziani, vuole proprio offrire la possibilità di una sanità di prossimità, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità senza parenti. La nuova bottega di comunità di Monte San Giacomo, che si incastona in case di comunità sparse nel Vallo di Diano e ospedale di comunità a Sant'Arsenio, vuole rappresentare un fulcro di tale rete sanitaria e territoriale, una rete di medicina territoriale da far lavorare in collaborazione con l'ospedale Luigi Curto di Polla, una tattica sanitaria che intende essere futuro con il supporto anche della tecnologia, sia dal punto di vista delle strumentazioni che della telemedicina per le aree interne. Ovviamente serve il personale, questo è il neo più grande da risolvere. Un servizio per far tornare anche chi è andato via. La bottega di comunità di Monte San Giacomo sarà, secondo le intenzioni delle istituzioni, un presidio di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e assistenziali sul territorio del Vallo di Diano. La struttura, realizzata nella sede di Viale Hoboken, nasce con l'obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, soprattutto nelle aree interne, offrendo servizi che fino ad oggi hanno richiesto spostamenti verso altri centri. Si presenta come un vero e proprio hub integrato al servizio della medicina territoriale. All'interno saranno disponibili numerose prestazioni infermieristiche e diagnostiche, dalla terapia iniettiva alla rilevazione dei parametri vitali, dalle medicazioni alla gestione di stomie e cateteri fino all'elettrocardiogramma, alla spirometrie, agli holter cardici e pressori e ai prelievi ematici. Previsto anche un programma di giornate dedicate agli screening e un importante servizio di consulenza e informazioni sulla prevenzione, sulla cura e sul mantenimento dell'autonomia.
1: Durante la sua visita nel Vallo di Diano in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilazione degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida Le Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

prima della gara c'era lo speaker che cercava di giocare col pubblico e sentivo tutti, e questo è un'emozione unica per me. E sono contenta perché ho fatto bene il tuffo in allenamento e dopo quello in gara era ancora meglio, quindi non posso che essere contenta.

Beh, devo dire che è stato un 50-50 tra paura, tanta paura, ma anche tanta emozione, perché penso che ci siano migliaia e migliaia di persone veramente a guardarci in questi giorni a Polignano, quindi l'emozione era tantissima. Ho cercato comunque di fare il meglio, a una certa sulla punta ho detto bom vado, perché mi stavo facendo un bel po' di pare, 1, 2, 3, sono partito. In aria l'ho sentito bene, ho visto bene l'acqua, ho avuto belle sensazioni, ho solo sentito il pugno sotto il mento, ho capito che ero entrato un po' scarso, però insomma sono felicissimo lo stesso.

0: I've never had a bad time diving in Polignano. It's really one of the best places to come to cliff dive. It wasn't my day today or yesterday. It's hard. This is the final of the Red Bull series, and if you're not in there for the mix, it's not your show. So I did what I could. I managed to do steady dives. We'll see. Hopefully I've done enough to qualify for next year's season, and we'll be looking to start on a stronger foot than this year. J'ai jamais passé un mauvais moment à plonger ici à Polignano. C'est vraiment le meilleur endroit. Pour moi, c'était ma journée aujourd'hui. C'est le final de Red Bull Cliff Diving et j'étais pas là-dedans pour la bataille. Mais j'ai fini la saison en bonne santé et je pense que j'ai fait assez pour me qualifier pour l'année prochaine.
1: Oggi era il grande giorno, abbiamo fatto tutti i tuffi difficili, io ho provato a fare il mio preferito, quello che solitamente mi viene anche meglio, e oggi è venuto sufficientemente, so che posso farlo bene, posso farlo anche meglio di così, ma le condizioni erano comunque non delle migliori e sono felice con quello che ho fatto.
2: Vai, vai, vai, vai, l'abbraccio di Polignano al mio Teddy!
3: Мне нравится локация, погода неплохая. У нас были большие волны 2-3 дня, но в прошлый раз было намного все хуже, поэтому в этот раз довольно все здорово.
4: Thank you.

Grazie.

0: E poi all'improvviso sei arrivato tu. Ragazzi, TG Events Television, un programma per amico, il TG degli eventi italiani. Signori, subito la puntata numero 816, ma prima una notizia flash a cura del subinviato Gianni Risso. Prego, regia.
1: Ciao Luca, è appena uscito dall'acqua il nostro sottoinviato degli abissi, Piero. Piero è appena tornato dall'isola di Creta. Cosa hai scoperto sott'acqua?
2: Sott'acqua abbiamo scoperto che ci sono tanti pesci leone, che di solito non sono pesci tipici del Mediterraneo, ma sono entrati praticamente nel Mediterraneo dal Mar Rosso.
1: C'è anche il cambiamento della temperatura, ma non c'entra, perché questi sono entrati dopo l'apertura del canale di Suez, hanno cominciato a migrare. È un fenomeno che avviene molto lentamente. I pesci leone sono da tantissimo sulle coste israeliane, in Grecia, sembra che arrivino anche in Italia.
2: Sì, infatti i primi avvistamenti in Sicilia ci sono già stati.
0: Come avete visto, non solo i cambiamenti climatici possono cambiare le abitudini degli abitanti del mare. Da parte di tutti mi raccomando più attenzione, perché rispettare il pianeta è contribuire a salvaguardarlo, perché insieme
3: si può fare!
0: E adesso tuffiamoci in puntata con tutti i servizi della settimana, ma prima la sigla, firmata da Marco Carena e alcuni utili consigli.
4: Questo programma è offerto da
5: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Ci chiede la linea Giulia, o meglio, e brava Giulia, dalla serie Salute e Benessere. Oggi Giulia, e ribadisco Giulia, ci parla di...

0: Ciao a tutti e bentornati, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Oggi parliamo di un parametro che tutti conosciamo ma che spesso sottovalutiamo, la pressione arteriosa. Ma che cos'è? È la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore contro le pareti delle arterie. Quando misuriamo la pressione, infatti, troviamo due valori, quello massimo sistolico e quello minimo diastolico. Ma perché è così importante controllarla? Perché la pressione alta o ipertensione spesso non dà sintomi evidenti. Una persona può sentirsi perfettamente bene e avere valori elevati, ma possiamo accorgercene soltanto misurandola. Se l'ipertensione persiste nel tempo, può portare a problemi cardiovascolari, come infarto e ictus, oltre a poter danneggiare nel tempo altri organi, come reni e occhi. Per questo misurare la pressione è un gesto semplice, ma molto importante per la prevenzione. E adesso una curiosità. Sapevate che la pressione arteriosa non è sempre uguale durante l'arco della giornata? Anche in base all'attività fisica, allo stress, al sonno, alle emozioni e anche alla caffeina. In genere, durante il sonno tende a diminuire, infatti viene chiamato calo pressorio notturno. Quindi una singola misurazione non racconta la storia della nostra pressione. E quando la misuriamo, anche il modo in cui lo facciamo è importante. È consigliabile essere seduti e a riposo da alcuni minuti, con la schiena appoggiata e i piedi per terra, evitando di parlare durante la misurazione. E se i valori risultano frequentemente elevati, è importante non ignorarli e parlare con il proprio medico farmacista. La pressione arteriosa è uno di quei parametri che possiamo controllare in pochi minuti, ma che può darci informazioni preziose sulla nostra salute. Conoscere i propri valori significa fare prevenzione, perché spesso prenderci cura della nostra salute non significa fare grandi cose, significa fermarsi, controllarsi e ascoltare il nostro corpo prima che sia lui a chiedercelo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Quattro amici viaggiatori ci mandano una forte testimonianza direttamente dalla Transnistria, una repubblica separatistica non riconosciuta che si trova tra la Moldavia e l'Ucraina.
2: Signori, siamo appena entrati in Transnistria con la nostra guida Corrado e l'ignoto Matteo.
3: Tabella con i limiti di velocità transnistriani, 50 e

0: città, 90 fuori perché non ci sono autostrade.
1: Corrado, qui siamo al mercato di Bender, proprio com'era l'Unione Sovietica negli anni
2: Sì,
1: 70.
2: si sente anche il profumo degli anni 70
1: Anche
2: della
1: sì,
2: Russia.
1: guarda un po'. Questa è insalata russa, per fare l'insalata russa, vedi, fai. Sto per assaggiare l'anguria sotto aceto in Transnistria a Bender. Buono.
0: Gli stemmi delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica e in alto a sinistra lo stemma dell'Unione. Poi dopo, telefono per chiamate urbane con 3 copechi, 3 centesimi di rublo. Si poteva chiamare ininterrottamente a livello locale perché finché non riagganciavi la monetina non
3: Allora,
0: scendeva.
3: qua i nostri eroi sono stati addobbati e cappellati, partendo da sinistra con un cappello dell'Armata Rossa, al centro i pompieri, e in mezzo anni 30 e poi la flotta del nord della flotta rossa. Sullo sfondo lo stemma della Moldova sovietica e vedete anche un bel busto di Lenin. Eccoli qua i nostri eroi, pronti per la mangiata sovietica.
4: Allora, qui ci troviamo davanti a qualcosa che è rimasto solamente in Trasnistria, ossia davanti o nelle vicinanze di ogni municipio cittadino vi è la tabella con fotografie e biografia dei cittadini illustri dell'anno precedente. Questi personaggi che vedete nell'anno 2024 si sono distinti per lavori, mestieri, professioni, arti e sport.
5: E adesso l'amico Marco Anelli ci documenta la 50ª edizione del Quattro Zampe in Fiera a Novegro, Milano. Ecco tutte le novità dagli amici a Quattro Zampe.
6: Indovinate un po' dove mi trovo? A Novegro, alle Quattro Zampe in Fiera. Quest'anno è veramente pazzesco, tantissima, tantissima gente e tante cose.
7: Quest'anno davvero tantissime novità, a partire da questi quadri. E c'è anche chi gioca con le palline. Praticamente devono fare canestro qua dentro, qua. Ma riescono a fare canestro o no?
8: Abbiamo fatti finora 6. 4 donne, un bambino e un uomo.

0: E qui abbiamo un bengalino, benvenuto al mondo, ma quanto sei bello.
1: Vi avevo detto che c'erano delle grandi novità anche qua dalla parte dei gatti, e infatti qui con Cosetta c'è una news pazzesca. Io quando l'ho sentita ho detto no, bisogna dirlo, bisogna annunciarlo.
2: Abbiamo una novità che abbiamo pensato praticamente con i nostri gatti, di passare delle serate, dei pomeriggi, delle giornate con i nostri gatti e gustandoci un aperitivo, un happy hour, una cena e niente, con i nostri gatti che gireranno in mezzo ai tavoli e ci faranno compagnia. Pertanto chi ama i gatti sicuramente è una cosa gradita.
1: È bellissimo, in zona Bereguardo?
2: In zona Bereguardo, siamo alla Zelata.
1: Noi sicuramente andremo, io vengo assolutamente.
2: Assolutamente, ma io voglio che tu vieni.
1: Un podenco, qui abbiamo un podenco.
3: Loro nascono per la caccia al coniglio. Dopo un paio d'anni, non essendo più performanti sufficientemente, vengono scartati dal cacciatore. Purtroppo loro sono gli invisibili della Spagna, perché non vengono pubblicizzati, non si conoscono in Italia. Questa razza è sconosciuta. È una razza versatile, si adatta tanto alla vita anche in appartamento, si attacca moltissimo al loro proprietario, si possono sfruttare le loro caratteristiche come l'olfatto, la vista.

0: saludito per fare molte cose. Molti dei nostri vanno in ricerca persone disperse, i miei fanno pet therapy.
1: Cani al guinzaglio, ma cani anche sopra la cuccetta, direttamente. Quando un cagnolino è stanco, quando è stanca, bisogna riposare.
2: Queen. Lei è la queen.
1: Ciao, bella. Qui abbiamo invece uno spizzettino di Pomerania. Dov'è? Oddio, non l'ho visto.
3: Guarda lo zio, guarda.
1: Due spizzi di Pomerania, ma non ci posso credere, ma dove ti sei nascosto? Bene, abbiamo visto la parte interna e adesso mettiamo gli occhiali da sole perché vi porto a vedere la parte esterna. Abbiamo tutta la parte della ricerca olfattiva, abbiamo il primo soccorso, this dog, obedience, insomma sono tutte le parti dove il proprietario del cane con il cane stesso possono esercitarsi.
2: Non possono mancare i tuffi.
1: Abbiamo visto meravigliosi gatti, abbiamo visto tanti stand. Abbiamo incontrato grandi amici, abbiamo visto dei cagnolini meravigliosi, insomma tante tante cose qui al Quattro Zampe in Fiera Novegro. Prossimo passaggio sarà a Torino e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel, ciao!
4: Fatemelo dire, stop! Alcuni utili consigli e ritorniamo tra pochi secondi.
5: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
4: L'ambasciatore romano Alessandro Scarnecchia di Terza Pagina Magazine ci parla questa settimana del premio Tracce e Visioni, arte, cultura e grandi protagonisti in Campidoglio. Una kermesse condotta da Niccolò Carosi, che ha riunito personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dell'arte, della moda, dell'architettura, della comunicazione e del sociale. Numeroso il parterre dei premiati, tra i tanti citiamo Annalisa Brucchi, giornalista e conduttrice televisiva con Ricchi o Poveri, manuale di sopravvivenza economica, scritto insieme all'economista Carlo D'Ippoliti, Adriana Panitteri, giornalista Rai con il lavoro dedicato alla memoria di Raffaella Carrà attraverso Raffaella Carrà, la ragazza perfetta, Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premiata anche Claudia Conte, giornalista e scrittrice per un percorso che unisce comunicazione e impegno sociale. Particolarmente emozionante il riconoscimento a Leonora Ivone, che continua a custodire e tramandare la memoria e l'eredità culturale del marito Angelo Longoni, autore e regista. Grande spazio alle arti visive con Enrico Manera, pittore, scultore e attore legato all'eredità e alla sperimentazione della scuola di Piazza del Popolo, mentre il mondo della moda è stato rappresentato dalla Maison Luigi Borbone, espressione contemporanea dell'alta moda italiana. Importante attenzione anche alla categoria sociale, con il riconoscimento a Federica Pucciariello per Il piatto è pronto e Buon appetito, la mia cucina. E adesso passiamo allo sport. Gli amici di MTB Channel questa settimana si trovano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per documentarci la 25esima edizione di Iron Bike.
6: Questo pomeriggio Guastalla torna ad ospitare la Iron Bike, giunta alla 25esima edizione, gara valida per la 15esima edizione del trofeo Conad, 19esima edizione del trofeo Itarca, nona e penultima prova stagionale del circuito BMB Race, nel quale ormai da tempo fa parte il team Sculazzo Italia con

La gara organizzata a Guastalla, prova unica del campionato provinciale WISP Memorial Fabrizio Brenzi. Tra pochi minuti il via in 150 circa attesi ai nastri di partenza per il penultimo appuntamento stagionale.

0: con Lorena Zocca, grande protagonista anche quest'oggi a Guastalla in una delle tappe conclusive, la penultima tappa per essere precisi del BMB Race.
1: Infatti non lo conoscevo, ho fatto un giro prima della partenza e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante, molto guidato, mai banale, qualche tratto diritto, ma era per la maggior parte molto divertente.
0: Michael Boldrini, ecco, una cosa che abbiamo notato davvero fin dal primo dei tre passaggi che avete effettuato, subito il ritmo imposto elevatissimo fin dalle primissime battute di gara.
2: Sì, volevamo proprio fare, io e Younes siamo amici, usciamo anche insieme a fare allenamento, quindi ci eravamo già messi d'accordo di provare subito fin dall'inizio e fortunatamente è andato tutto per il meglio.
0: Ecco, un percorso che nonostante non presenti per ovvi motivi particolari difficoltà a livello altimetrico, però molto guidato, molto impegnativo, tecnico, così ci hanno detto anche altri che hanno già corso con te questo pomeriggio.
2: Sì, era comunque un percorso di 40 chilometri da gestirsi, perché comunque c'erano dei punti dove si andava veramente veloce e comunque tutto il single track che c'era comunque perdi energie, perché è tutto un rilancio. Quindi no, dai, un percorso molto carino.
3: E adesso andiamo a Torino, città riconosciuta come un luogo dove studiare, crescere e vivere bene. Tra arte e cultura, linea all'ambasciatrice Erika Comoglio.
4: Nel centro di Torino c'è un luogo veramente speciale, un luogo dove la cultura e l'arte si uniscono per un progetto, diciamo così, comunicativo. E io qui ho il piacere di avere di fianco a me i cofondatori di questo progetto bellissimo. Allora, che cos'è questo luogo intanto?
5: Hai detto bene, si chiama Contemporary Space, siamo i fondatori di questo spazio che è stato sottratto all'abbandono qualche anno fa ed è diventato un centro culturale, uno spazio che vive di arte, persone, eventi. Ogni settimana una mostra nuova, ogni settimana nuove persone che vengono a conoscere questo spazio, artisti da tutto il mondo. Lei, Aliona, è la direttrice artistica e ha a che fare con tantissimi artisti, sono più di 5.000 ora da tutto il mondo, e questo è uno spazio che nel centro di Torino, Contemporary Space, ospita mostre, eventi, performance, e tutta una serie di appuntamenti, workshop, e siamo diventati un punto di riferimento per tutta la città e quindi grazie a voi di essere qui oggi con noi.
6: Il progetto è in realtà nato da artisti e per altri artisti. L'idea è stata condivisa 5 anni fa con una tazza di caffè, allora siamo partiti da là. 5 anni, per tutti questi 5 anni siamo...
5: Abbiamo
6: bevuto tanti caffè e abbiamo fatto tante belle mostre. Come ha detto Massimo, siamo più progetto di comunicazione. Abbiamo mischiato i nostri skills tra quale marketing e lato artistico, sapendo da dentro come fare la mostra, come fare packaging delle tue immagini, no? Come rappresentare l'artista. E da tutta questa nata idea unire e dare queste esperienze ad altri artisti che magari non sanno come esporre, non sanno come vendere l'opera.
3: E adesso che la festa abbia inizio, parliamo di Latin Festival. Da Milano, per una edizione straordinaria, ci racconta tutto l'ambasciatore Andrea Biandrino.
7: Voci, colori e arte ecuadoriana quest'anno qui a Mind all'interno del Milano Latin Festival.

0: 10 agosto, esattamente 217 anni fa, a Quito è il primo grido di indipendenza. E oggi noi a Milano per commemorare quel magico momento. E siamo in compagnia del console generale dell'Ecuador e dell'ambasciatore. Console, questa giornata 217 anni.
1: Sí, gracias a TG News por esta oportunidad de dirigirnos a toda nuestra comunidad. Un evento importante en que nuevamente el Ecuador organiza este evento para festejar y conmemorar los 217 años del primer grito de independencia. Y lo hacemos de una forma en que hemos invitado a artistas, a grupos de danza, pintores, va a haber pintura, va a haber teatro y especialmente un desfile de trajes artísticos. Obviamente hemos invitado también a autoridades italianas, ecuatorianas, pues la razón por la que me acompaña el embajador Esteban Moscoso, nuestro embajador en Roma, que también forma parte de este festejo, siempre apoyando las actividades que realiza el consulado. Así que muchísimas gracias por estar presentes y por difundir este magno evento.
0: Ambasciatore, ¿cómo mai l'Italia ama così tanto l'Ecuador, ma in generale l'America Latina?
2: Bueno, sí, esta es una demostración de cómo los pueblos se integran. Italia es un país que acoge a una gran cantidad de ecuatorianos ya desde hace décadas, y los ecuatorianos quieren compartir toda su cultura, su gastronomía, su música, su amistad con los italianos, y es la ocasión perfecta para ese evento.
0: Diana, oggi un momento importante dove l'Italia incontra il Sud America.
3: È un momento importantissimo perché appunto 217 anni fa c'è stato questo grido, il primo grido di libertà e indipendenza. E io credo che questa libertà e indipendenza continuiamo a costruirla insieme anche all'amministrazione, proprio perché vogliamo che tutte le persone siano libere di scegliere la loro vita, ma nella comunità siano anche rispettate, rispettando anche la comunità. Quindi questo incrocio di culture è un arricchimento straordinario per la nostra città, per il nostro tessuto metropolitano, e come dicevo nell'intervento, buona parte di questo ponte costruito è un ponte che si fa attraverso l'arte e le tradizioni, come vediamo oggi, che spesso sono custodite dalle donne. Quindi grande merito alle donne, viva l'Ecuador e viva l'Italia, che insieme all'Ecuador diventa ancora più bella.
0: Lei è la stilista di queste bellissime creazioni. Beh, l'ispirazione Ecuador.
4: Ecuador. Ecuador, possiamo dire che noi migranti, no? Essendo che sono una donna da 26 anni che ho emigrato, mi piaceva molto fare notare, già che siamo in Italia, in Milano, a far notare le nostre ricchezze, già sia come cultura, già sia come natura. Allora noi anche per il 10 d'agosto adesso celebriamo la nostra libertà, la nostra indipendenza. Allora ho deciso insieme a Carlos, a Rosa e a tutti i ragazzi qua che hanno collaborato per poter fare questo giorno così speciale, già che sentiamo questa nostalgia del nostro paese.
0: Certo, assolutamente sì.
5: Hi, ciao. Hola, mi gente bonita. Yo soy Joji y estoy realmente emocionada por venir al Milano Latin Festival, donde hay gente power, gente que trabaja, gente que yo admiro de verdad, de verdad, de verdad. Y realmente para mí es un honor conocerlos a ustedes aquí en el Milano Latin Festival.
0: Cosa vuol dire rappresentare l'Ecuador, la bellezza dell'Ecuador nel mondo?
6: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por esa invitación maravillosa. Para mí representar a Ecuador ante el mundo es llevar en mi corazón y poder transmitirle a cada persona que se cruza en mi camino todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecer, mucho más allá de la gastronomía, también la belleza de su gente, los valores, la fortaleza, la valentía y todos los productos de exportación también que tenemos y todo lo que hemos luchado durante todos estos años. Justamente mañana celebramos el primer grito de independencia como República del Ecuador, y todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos, y que como es un pueblo muy trabajador seguiremos luchando por

0: por todo lo que merecemos y ser la representante de Ecuador ante el mundo entero significa llevar de la mano cada una de esas cosas.
1: Grazie, grazie di essere stata qua questa sera e ovviamente vedremo chi sarà la prossima nel 2026.
2: E la puntata numero 816 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, ringraziamo sempre tutti voi per le tante segnalazioni che ci fate pervenire a info@tgevents.it, ogni settimana vi dico grazie. Siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando basta un click e socializziamo, così, è semplice, basta veramente un attimo. Cari amici vicini e lontani, ci vediamo la settimana prossima, sempre con questo TG degli eventi, pronto ad entrare in casa vostra con il sorriso. 3, 2, 1, ciao, maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Per celebrare i suoi 120 anni di storia, la CGIL ha organizzato due giornate di festeggiamenti a Milano, la città dove la storia è iniziata nel 1906. Nella prima delle due giornate, il 29 settembre, sono stati approfonditi tre dei temi più impattanti in questo momento storico: economia di guerra, energia e intelligenza artificiale. L'iniziativa si è aperta con un videomessaggio del direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Gilbert Humbaud.
1: Your anniversary theme.
0: Il tema del vostro anniversario mette la persona al centro delle trasformazioni del mondo.

0: mondo del lavoro. Non potrebbe essere più attuale. Subito dopo hanno preso la parola il segretario generale della CGIL Maurizio Landini e il segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano Luca Stanzione.
1: Vorrei ricordare che la CGIL nasce proprio per dare voce al lavoro e nasce proprio per dare voce al lavoro nel momento di una grande trasformazione. Era il momento della trasformazione industriale, della nascita del capitalismo che stava cambiando il mondo. E proprio perché si è pensato fin dall'inizio che il lavoro e le persone che lavorano, se organizzate collettivamente, possono diventare un soggetto di trasformazione della società, questa è la ragione di fondo che portò 120 anni fa a scegliere tante persone tra loro diverse, a mettersi insieme per mettere al centro l'idea del lavoro.
2: Questo crediamo che sia il compito che abbiamo in questo nostro anniversario, non testimoniare la nostra storia, ma riscrivere e scrivere tutti assieme il nostro futuro.
0: La sessione è continuata con l'intervento dell'ex direttrice dell'Istat Linda Laura Sabbadini.
3: La storia della CGIL è la storia di chi non si è rassegnato all'idea che le disuguaglianze fossero inevitabili. Niente potrà fermarci. Dobbiamo avere chiaro che il cambiamento o è donna o non sarà mai un vero cambiamento.
0: Il tema è quello della persona al centro, indipendentemente dal genere, età o estrazione sociale. E quando anche l'accesso al lavoro è mediato dalle macchine, ricordarlo diventa sempre più impellente.
4: In alcune aziende ci sono colloqui interamente gestiti e valutati da un algoritmo e dall'altro canto, subito dopo, nascono programmi pensati apposta a superare quei colloqui. Cosa voglio dire? In pratica voglio dire che una macchina ti seleziona e una macchina ti addestra come essere selezionato. Un cortocircuito spaventoso che rischia di ridurre la persona, la sua storia, le sue competenze a una serie di caselle calcolate da un software. Ed è proprio qui che entra in gioco con tutta la sua forza il ruolo della CGIL. In 120 anni è stata al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori nei momenti di trasformazione, cercando sempre di cavalcare i cambiamenti, di entrare nel merito e di governarli.
5: Per la prima volta in 20 anni che faccio il delegato, una giovane collega mi fa: vorrei partecipare allo sciopero. Come si fa a partecipare a uno sciopero? Ecco, non siamo forse riusciti a cambiare la politica estera, però magari siamo riusciti a smuovere qualche coscienza. Quindi restiamo umani e al lavoro e alla lotta. Viva la CGIL!
6: L'intelligenza artificiale non è che la punta dell'iceberg di un sistema di sfruttamento strutturale. Serve sempre la competenza e la creatività di un essere umano perché il prodotto possa circolare sul mercato e generare valore nel tempo. Come dalla prima rivoluzione industriale, l'automazione non elimina il lavoro, lo trasforma, lo riorganizza, lo sposta, lo nasconde. Ma solo il lavoro genera plusvalore.
0: L'evento è continuato con l'intervento di ospiti internazionali al tavolo L'energia per un nuovo modello di sviluppo.
7: E la nostra richiesta è fare in modo che effettivamente si possa condividere con tutti quanti questa transizione verde giusta, soprattutto con tutte quelle famiglie e comunità che stanno soffrendo purtroppo a causa di tutto ciò. In nuce vorremmo una politica industriale che includa l'energia.
8: Abbiamo imparato che non basta anticipare le infrastrutture, gli investimenti in rete, bisogna avere la capacità di anticipare per tempo i fabbisogni in termini di forza lavoro e di competenze. E per far questo serve necessariamente un patto rinnovato tra imprese, istituzioni e parti sociali, perché è l'unica possibilità per pensare di affrontare in maniera, diciamo, adeguata la transizione energetica, non solo per garantire la trasformazione energetica del paese, ma per accompagnare una trasformazione che sia anche economica e sociale del paese stesso.
9: È fondamentale programmare

0: programmare il futuro. Ci vogliono regole chiare, ci vuole una visione di lungo periodo.
1: Effettivamente, nella nostra società, ora come ora, i valori sono cambiati. Perché adesso il valore è un valore condiviso. E quello che vediamo adesso è che la diseguaglianza permea ormai la totalità della nostra società, non solo in Italia, ma davvero ovunque. Ed è qualcosa che scavalca da un peso all'altro. We help
2: workers stand up. Aiutiamo lavoratrici e lavoratori a sostenersi a vicenda, perché sappiamo che si lavori in un ufficio, in fabbrica, in un negozio, nei campi, qualunque sia il mestiere, il settore, il genere o il paese da cui si proviene, l'unico modo per riuscire a vincere è lavorare insieme, sostenerci e aiutarci gli uni con gli altri.
3: La difesa dei diritti e del lavoro di qualità, con salari che permettano la democratizzazione di accesso all'energia, diventa sempre più fondamentale in un mondo che cambia.
4: Quello che si discute stasera è, questo pomeriggio, è certamente un nuovo modello energetico da combinare con una nuova politica industriale. Se il sistema industriale deve decarbonizzarsi, quindi deve abbandonare le fonti fossili, è evidente che bisogna cercare un nuovo modello energetico.
3: Durante il dibattito si è discusso di idrogeno e della politica neutrale dell'Italia al riguardo. Le alternative al carbone esistono, ma le politiche economiche devono essere pronte ad accoglierle.
5: Questa ricerca fa fatica a consolidarsi senza ingenti risorse pubbliche che sono state destinate appunto per investimenti su capitali, probabilmente investimenti operativi, gli OPEX, e poi moltissimi investimenti in infrastrutture.
6: C'è un'espressione che 2 anni fa probabilmente molti colleghi in sala se lo ricorderanno, di trilemma energetico. Quando è cominciata questa, diciamo, crisi energetica, ormai ce la protraiamo da 5 anni, si è parlato di questo energy trilemma, dove il trilemma energetico è, diciamo, il tentativo di trovare una risposta a un'equazione complessa che vede sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e accessibilità. Nella realtà bisogna trovare un equilibrio che si adatti nel tempo man mano che cambia il sistema. Questo rende il mestiere di chi fa infrastrutture, dei policy makers e in realtà di tutti gli attori dell'ecosistema energetico molto più complesso, però è qui che si gioca la partita.
7: What is extremely dangerous is...
3: Ciò che è estremamente pericoloso è che abbiamo troppi giovani in condizioni di lavoro molto precarie o di disoccupazione. È così, tra l'altro, anche in Italia. Questo indebolisce la nostra società perché dà ai giovani l'impressione che non ci sia futuro per loro, che non possano organizzare la propria vita, costruire un progetto, formare una famiglia. Dobbiamo cambiare questa situazione in Europa. Abbiamo iniziato con il salario minimo, ma dobbiamo andare avanti rafforzando la contrattazione e costruendo lavori migliori per le giovani generazioni. People, persone le cui competenze rischiano di essere unicamente sfruttate e non valorizzate per alimentare la fame di dati delle intelligenze artificiali. Il tema è stato approfondito al tavolo AI, vera rivoluzione?
8: Come conclude Papa Leone, una società giusta richiede delle istituzioni civili capaci di superare la sola logica dell'efficienza, orientando risorse, creatività e norme a favore dei più vulnerabili. Invece di attendere i benefici di una crescita che alla fine ricadrà anche sui poveri, occorrono scelte che rendano la crescita inclusiva fin dall'inizio.
9: Cominciamo a pensare, ad esempio, alla crisi ambientale. Quanto le vogliamo mettere al centro tutte le persone, invece di mettere al centro anche l'ambiente? L'ambiente che ci circonda, le generazioni passate, le generazioni future. La tecnologia usata bene, ed è un grande condizionale, se usata bene, permette di mettere a servizio di valori anche i nostri sforzi. Allora è un po' come chiedersi, ma io che sono adesso un'umanità un po' cresciutella, un po' più grandicella, voglio sempre mettere al centro me, umanità, che pensa sempre che la festa sia soltanto la sua, e poi la generazione attuale, oppure voglio mettere

0: per esempio al centro le generazioni future, l'ambiente, le relazioni sociali, le relazioni internazionali. Allora, se parliamo di questo, l'idea di centralità della persona acquista un significato molto diverso, che non è quello del dire non mettiamo al centro la tecnologia o il capitale o il profitto, ma la persona. Quali altri doveri dovremmo considerare? Di quali altri doveri dovremmo farci carico?
1: L'innovazione tecnologica può essere diretta, pensata per usi alternativi. Un'intelligenza artificiale che invece che sostituire il lavoro crei le condizioni per lavori più creativi, più soddisfacenti e anche per rimediare a problemi di cura che si fanno sempre più impellenti nelle società occidentali che invecchiano seriamente.
2: Allo stesso modo, quelle tecnologie come i braccialetti elettronici o la trasparenza digitale nei processi produttivi che queste tecnologie consentono può essere usata per ridurre il rischio di infortuni e morti sul lavoro, ma in questo momento è tendenzialmente utilizzata per accrescere i ritmi, per rendere lo sfruttamento più efficace e pervicace e quindi per aumentare i profitti di chi queste tecnologie ad oggi disegna, controlla e implementa per dei fini che sono ben precisi.
3: La vera questione qui è che tutte le volte che una tecnologia impatta un contesto sociale, questa funziona come una forma di potere e una forma d'ordine. E ancora di più lo è l'intelligenza artificiale. Ecco, se c'è qualcosa da evitare per tenere l'umano al centro è questa sorta di pseudofilosofia che dice che siccome è una cosa tecnica va lasciata ai tecnici. E questa non è una cosa di oggi, ci abbiamo Aristotele che nel libro terzo della Politica dice con una qualcosa che sembra anche profetico rispetto ai giorni di oggi, della casa giudica meglio chi la vive che non chi l'ha costruita e del timone giudica meglio il nocchiero che non il falegname. Ecco, servono tutte le competenze del lavoro e del lavoro cambiato con l'intelligenza artificiale, giudica meglio forse il lavoratore che non altre forme di umano che hanno il potere concentrato di disegnarlo e di metterlo a terra, perché questo può servire anche ad altri scopi.
4: Perché è così importante parlare di responsabilità? Ma intanto perché io voglio sapere perché il curriculum di una donna, che magari è meno assertivo di quello di un uomo, viene scartato dall'intelligenza artificiale. Io voglio sapere perché, per esempio, una donna che ha superato i 50 anni non riesce ad avere un'assicurazione sulla vita perché viene considerata poco spendibile o poco conveniente. Voglio sapere perché un migrante viene considerato pericoloso alla frontiera perché magari un sistema di riconoscimento facciale o magari un sistema che è in grado di, secondo moltissime eccezioni del decreto sicurezza, di andare a indagare sui social di quel migrante, ha deciso che quel migrante è pericoloso. Io voglio sapere perché. Chi c'è dietro questa scelta? C'è chi ha inventato quei sistemi? C'è chi li ha commercializzati? C'è chi li ha acquisiti? C'è chi ha spinto il bottone al punto giusto?
5: L'algoritmo funziona in modo da riprodurre quello che la società è, e la società di oggi, ancora più direi del passato, è una società profondamente ingiusta, profondamente piena di pregiudizi. Quello che è il rischio è che questi algoritmi incorporino e diciamo moltiplicano i pregiudizi esistenti nella società. Ma come si può lavorare? Si può lavorare ovviamente sull'algoritmo, proprio mettendosi al centro per lavorare, per ridurre e a creare degli antidoti, per esempio, a questi pregiudizi e agli algoritmi discriminatori.
6: Un'Europa in difficoltà contro le destre, i nazionalismi, il populismo e il riarmo che toglie risorse alle persone in favore del profitto, orientando le politiche industriali. Ed è su questa linea che si apre il tavolo economia di guerra, economia di pace.
7: Da anni, da 120 anni, la CGIL parla di politica industriale, di salari, di sicurezza del posto di lavoro, sicurezza del lavoro, ma soprattutto come sono interrelazionati, no, questi temi. Il problema è che l'economia stessa è un risultato di tutto questo, è un risultato di come disegniamo le politiche industriali, di come disegniamo la governanza delle imprese stesse, che oggi estraggono molto più valore di quello che reinvestono. Magari sembra ovvio alla gente che

0: facciano economia del bene comune, almeno come obiettivo, ma non c'è. Abbiamo una teoria del bene pubblico dove abbiamo uno Stato che pensa che il suo ruolo è solo fill the gap, che quando il privato non fa qualcosa, se il privato per esempio non investe nell'acqua pulita o nella basic research, come si dice, l'investigazione basica, o su questioni di clima, lo Stato deve venire a mettere un cerotto. E quindi è impossibile avere un'economia del bene comune con il lavoro al centro, con una definizione dello Stato stesso per disegno è sempre retrospettivo, deve pensare che forse il mercato stesso fallirà per fare un intervento. Bisogna formare l'economia, shape the economy, per essere inclusiva, sostenibile e soprattutto trainata, diciamo, dall'investimento e l'innovazione. Invece abbiamo un'economia dove, come percentuale del PIL mondiale, i profitti sono a livello record, il lavoro, cioè la quota del lavoro è a livello più basso quasi dell'ultimo secolo e l'investimento è basso, quindi abbiamo una situazione dove i profitti sono alti, l'investimento è basso e quindi è ovvio che il lavoro non viene compensato, ma soprattutto che poi non è al centro, perché abbiamo un'economia basata sui profitti. La cosa forse più importante non è solo di avere il lavoro al centro del disegno della politica industriale, ma che questa politica industriale sia di nuovo diretta verso delle missioni per tutta l'economia.
1: 120 anni fa la CGIL è nata per difendere il lavoro dalle trasformazioni profonde del capitalismo industriale, con lo sfruttamento, l'oppressione che l'ha accompagnato. In questi anni il capitalismo ha avuto diversi volti. Il volto più terribile in questi anni è stato la guerra. Negli ultimi 12 anni i paesi NATO dell'Unione Europea hanno raddoppiato la propria spesa militare, che quest'anno raggiunge i 400 miliardi di euro, il doppio rispetto a 12 anni fa. L'Unione Europea, col suo libro bianco Rearm Europe, ha deciso di investire 800 miliardi di euro in 4 anni soltanto per armamenti. Il prossimo bilancio dell'Unione Europea, che viene deciso in questi giorni per i prossimi 7 anni, prevede 130 miliardi di fondi europei, che prima erano pochissimi, perché l'Europa non aveva la competenza in campo militare, per armamenti.
2: Nel preambolo della propria Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro si dice chiaramente che non c'è può essere giustizia sociale senza la pace. Quindi la pace è la precondizione per poter difendere gli interessi di chi lavora oggi nel mondo. Quindi anche la guerra è qualcosa che noi dobbiamo combattere a partire appunto da quello che succede nelle nostre società. La guerra è incompatibile non solo con il processo sociale, ma è incompatibile con la democrazia.
3: Ogni anno aumentiamo la militarizzazione e spendiamo di più in armamenti. Quindi i soldi ci sono. È solo una questione di scelta politica. Continuiamo a investirli in armi? Accettiamo che i miliardari non paghino le tasse? Oppure li destiniamo alla realizzazione di un nuovo contratto sociale? Stiamo lottando per la democrazia, stiamo lottando per i valori democratici e stiamo portando avanti anche una campagna contro il colpo di mano dei miliardari. Perché oggi è in corso un tentativo da parte dei miliardari e delle loro imprese di conquistare il potere. Non sono più sotto il controllo della politica, sono sotto il controllo dei miliardari ed è contro questo che dobbiamo combattere.
4: Negli ultimi decenni l'inflazione, la deindustrializzazione, la precarizzazione del mercato del lavoro hanno creato sicuramente una grandissima disuguaglianza nella distribuzione del reddito tra la classe lavoratrice e capitale. Quindi paradossalmente in un contesto in cui le possibilità tecnologiche potrebbero garantire un benessere decisamente maggiore per tutti, essendo questo benessere distribuito in maniera estremamente diseguale, ci ritroviamo con una classe lavoratrice oggettivamente impoverita rispetto agli anni, diciamo, successivi la Seconda Guerra Mondiale, quindi gli anni del boom economico. Questo modello è profondamente iniquo, non soltanto nella sua distribuzione tra appunto lavoro e capitale, ma anche per come distribuisce le risorse e la ricchezza tra il nord e il sud del mondo.
3: Il tavolo è proseguito con una riflessione su cosa voglia dire investire nel riarmo in questo momento storico.
5: Significa sostanzialmente tagliare il welfare, ridurre i servizi essenziali, costringere i cittadini a rivolgersi alla sanità privata, alle banche, ai fondi di investimenti privati, ai prestiti, eccetera, per sopperire alla mancanza di welfare. Ci troviamo nella situazione paradossale in cui ci viene detto da anni che le risorse non ci sono per poter finanziare i servizi essenziali, ma quando si tratta di invece dover finanziare la guerra, queste risorse non solo si trovano, ma si è costretti a trovarle.
1: Possiamo ripartire da dove siamo usciti dai disastri del capitalismo in guerra, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che ci ha dato la Costituzione che ripudia la guerra. È un punto di partenza importante su cui poi è nato il processo di integrazione europeo e un modello di Europa fondata sui diritti del lavoro, sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici, su un modello di welfare che è stata un'invenzione fondamentale della Gran Bretagna di Beveridge del dopoguerra, dei laburisti, ma che si è affermato in modo profondo nella struttura sociale ed economica e politica di tutta l'Europa.
6: Noi abbiamo usato, cioè al centro la persona, al centro il lavoro, significa sostanziarlo anche con un'azione culturale, con un'azione politica, con un'azione sindacale. E da un certo punto di vista il processo democratico, la costruzione democratica e l'allargamento della partecipazione democratica e della riunificazione dei diritti delle persone nel lavoro è la strada che può aprire un percorso sostanzialmente diverso in questa direzione. E giornate come queste credo ci danno non solo l'idea, ma ci indicano anche la necessità di un cambiamento nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo di agire, nel nostro modo di costruire conoscenze, di mettere nelle condizioni le delegati, i delegati, i lavoratori di fare i conti anche con questi processi di cambiamento.
3: I giorni di eventi si sono conclusi nella cornice del Teatro alla Scala con uno spettacolo di testi e musica con Lella Costa, Angela Finocchiaro, Lodo Guenzi e Stefano Massini, in ricordo delle figure che hanno dato vita a 120 anni di storia sindacale.
7: Milano 1906. È costituita in Italia la Confederazione Generale del Lavoro, per ottenere e disciplinare la lotta della classe lavoratrice contro il regime capitalistico della produzione e del lavoro. La Confederazione curerà di secondare, disciplinare e coordinare ogni iniziativa dei lavoratori in materia legislativa e condurre vigorosamente le agitazioni intese a rafforzare l'azione dei delegati del proletariato nei pubblici poteri per strappare allo Stato, alle province e ai comuni quelle leggi e quei provvedimenti richiesti e chiaramente voluti dalla classe lavoratrice.
8: Questa è la storia dell'ultima notte di Bruno Buozzi, 1944. I tedeschi mi hanno rinchiuso per mesi, lì, in via Tasso. Non riesco a togliermi di dosso il puzzo umido della cella, anche in mezzo ai tanti stipati con me nella pancia di sto camion nemico. E corre lui, eh? Noi invece aspettiamo, non sappiamo dove ci porterà. E ho ceduto il mio posto per essere qua. Il camion era pieno, mi avevano detto di scendere. Invece ho lasciato andare via qualcun altro. Non un grande affare, forse, ma mi sembrava giusto.
9: Mentre cercavo qualcosa per iniziare questo intervento, mi è tornato in mente un verso. Questo verso dice: di vero in fondo al cuore resta soltanto il mio rimpianto per un noi. Ecco, è questo che mi capita, un rimpianto per un noi, per quel noi, che no, per carità, certo che esiste ancora. Quanti eravamo quel giorno, quasi 3 anni fa, a Piazza San Giovanni a manifestare per la Costituzione, per difenderla? È un noi che è fatto di decine, centinaia di migliaia di storie, voci, passioni, esperienze, di sogni, di rabbia, di indignazione, di lotte e di pazienza, di bisogno di etica, di giustizia, di dignità, di diritti.
3: questo speciale Work in Progress dedicato all'anniversario della nascita della CGIL termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
10: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il personale.

Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente

0: all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di nuove varietà che meglio si adattano al territorio, innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto che deve essere affidato alla catena successiva, quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio il cuore dell'arte molitoria, e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione intestata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche rispettando quello che è lo strato aleuronico. Questo significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Alta Murgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo e quindi la sede della dieta mediterranea, tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono: pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno, possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima, perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale quindi le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere questa farina bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti. Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta che adesso è tutta ruvida. E la prendete a sgrassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strizzazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi le cipolle, dobbiamo fare una sorta di strato, vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato. Là, un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina, fila subito, noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino, vediamo un po', voilà, voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella, così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che gli dia troppo sapore, invece così, ecco, non nulla, a posto. Là, prendiamo il nostro bel pallotto di pasta, dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola?

0: Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto sua dente la arrotolate. E facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene. Ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola, di grano duro, che evita che si appiccichi. E là. Intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là. E viene un bel mucchio di colori. Beh. Ale. Mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io come al solito ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui, qua, con il fiore. Molto buoni, grazie Altamura, veramente molto buoni. Passo la parola alla comunità europea, buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista Gibellina

e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liu Bolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasifè di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Ale San di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
3: Presso il Centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
2: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Sette persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I sette avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei sette, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nelle operazioni di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernaio in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.

è attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solider, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno, grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale, e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo, con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato, che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equip dedicate e la Caritas.

frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cavadetti e Reni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazioni, limitazioni e modifiche agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente

la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3.750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.

I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione e a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschi Verdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio, Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.

Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina, il capitano Veronica Pastori, e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa Dalvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore, con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.

è stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Plaetano e anche Carmine Sabatella. Il laboratorio, realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la Sirena, il fiume Danagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Antonino, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva, che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.

Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Casella in Pitteri si sono concluse le 3 giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo dell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentati a Casella in Pitteri suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe Unisa. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Casella in Pitteri, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Casella in Pitteri non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.

Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucanies Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.

Dopo 2 ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Valdiano Volley si è aggiudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi, che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale, infatti, i ragazzi di Mister Serp sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Valdiano Volley è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break. A spuntarla è stata la Valdiano Volley, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato, che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzano a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Valdiano Volley Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Valdiano Volley, Nicola Baldon e Francesco Majorana.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni.

0: Milioni di domani.
1: Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e da Rista, lieti di vestirvi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I 7 avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei 7, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nelle operazioni di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernaio in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.

è attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solider, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale, e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo, con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato, che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equipe dedicate e la Caritas.

Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazioni, limitazioni e modifiche agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3.750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.

I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione e a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato

effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.

Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla Regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, il capitano Veronica Pastori, e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa D'Alvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore, con la partecipazione dei figli Vincenzo

Enzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina e di Franco Sanseverino, amico e collega, una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.

è stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Plaetano e anche Carmine Sabatella. Il laboratorio, realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la Sirena, il fiume Danagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva, che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.

Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Casella in Pitteri si sono concluse le 3 giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo nell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentati a Casella in Pitteri suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe Unisa. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Casella in Pitteri, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Casella in Pitteri non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.

Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucanies Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.

Dopo 2 ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Valdiano Volley si è aggiudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale, infatti, i ragazzi di Mister Serpa sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Valdiano Volley è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break. A spuntarla è stata la Valdiano Volley, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzano a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Valdiano Volley Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Valdiano Volley, Nicola Baldon e Francesco Majorana.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa, la certezza di sentirsi in mani sicure.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

sette persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I sette avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei sette, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nelle operazioni di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernaio in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.

è attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solider, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno, grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale, e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo, con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato, che non hanno impedito lo svolgimento delle attività.

Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazioni, limitazioni e modifiche agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3 milioni e 750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.

I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione e a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschiverdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle 9 maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio, Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.

Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina il capitano Veronica Pastori e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa Dalvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.

è stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Plaetano e anche Carmine Sabatella. Il laboratorio, realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione

e di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la sirena, il fiume Danagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di memoria attiva che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.

Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Casella in Pitteri si sono concluse le tre giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo nell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentate a Casella in Pitteri suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe UNISA. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Casella in Pitteri, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Casella in Pitteri non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.

Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucanies Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.

Dopo 2 ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Valdiano Volley si è aggiudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi, che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale, infatti, i ragazzi di Mister Serpa sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Valdiano Volley è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break. A spuntarla è stata la Valdiano Volley, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo.

Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzano a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Valdiano Volley Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Valdiano Volley, Nicola Baldon e Francesco Maiorana.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: One, two, three, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
6: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina.

di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Sette persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I sette avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei sette, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nell'operazione di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernaio in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.

è attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solider, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno, grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale, e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo, con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato, che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equip dedicate e la Caritas.

Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazioni, limitazioni e modifiche agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3.750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.

I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione e a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschi Verdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle 9 maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio, Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.

Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina il capitano Veronica Pastori e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa Dalvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.

è stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Plaetano e anche Carmine Sabatella. Il laboratorio, realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la sirena, il fiume Danagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva, che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.

Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Casella in Pitteri si sono concluse le 3 giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo nell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentati a Casella in Pitteri suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe Unisa. Sono intervenuti tra

gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Casella in Pitta, Renuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Casella in Pitteri non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.

Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucanies Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.

Dopo 2 ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Valdiano Volley si è aggiudicata anche l'amichevole contro la Newtech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi, che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale, infatti, i ragazzi di Mister Serpa sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Valdiano Volley è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la Newtech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break. A spuntarla è stata la Valdiano Volley, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato, che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzano a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Valdiano Volley Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Valdiano Volley, Nicola Baldon e Francesco Majorana.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma

Gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici.

0: alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna la Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Sette persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I sette avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei sette, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nell'operazione di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernaio in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.

è attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solidair, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una

loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equip dedicate e la Caritas.

Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazione, limitazione e modifica agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3.750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.

I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione e a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschiverdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti.

I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.

Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina il capitano Veronica Pastori e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa Dalvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.

è stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale.

internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Plaetano e anche Carmine Sabatella. Il laboratorio, realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la Sirena, il fiume Danagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva, che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.

Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Casella in Pitteri si sono concluse le 3 giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo nell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentate a Casella in Pitteri suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe UNISA. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Casella in Pitteri, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Casella in Pitteri non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.

Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucanies Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.

Dopo 2 ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Valdiano Volley si è aggiudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale, infatti, i ragazzi di Mister Serpa sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Valdiano Volley è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break, a spuntarla è stata la Valdiano Volley, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzano a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Valdiano Volley Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Valdiano Volley, Nicola Baldon e Francesco Majorana.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcis, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro,

0: secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria, o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge, e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio,

L'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine,
quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio interstellare. Oggi vi racconto una storia che potrebbe essere successa tanto tempo fa, o forse proprio ieri. Una storia di coraggio, sogni e stelle. C'era una volta una squadra di astronauti eccezionali, pronti per la più grande avventura della loro vita. Tra di loro c'era Luca, un ragazzo che sognava lo spazio fin da quando era bambino, quando alzava gli occhi al cielo notturno e si chiedeva cosa ci fosse lassù. La giornata di un astronauta inizia prestissimo, quando il sole non è ancora sorto. Immaginate di svegliarvi e sapere che state per lasciare il pianeta. La colazione non è come la nostra, niente cornetto e cappuccino. Si mangiano cibi speciali, leggeri e nutrienti, pensati apposta per non creare problemi in assenza di gravità. Dopo questa colazione futuristica, arriva uno dei momenti più iconici: indossare la tuta spaziale. Pensate a queste tute, sono bianche, lucide, enormi. Sembrano l'armatura di un cavaliere moderno. Sono piene di tubi, pulsanti e hanno un grande casco con una visiera dorata. Non sono solo belle da vedere, sono dei veri e propri gusci protettivi, dei piccoli veicoli spaziali personali che garantiscono la sopravvivenza nel vuoto cosmico, proteggendo dal freddo estremo, dal caldo torrido e dalle radiazioni. Indossarla è un rituale lento e meticoloso. Ogni connessione deve essere perfetta. Una volta pronti, gli astronauti si dirigono verso il centro di controllo. Qui non si scherza. È un po' come una scuola per supereroi. Fanno esercizi di sicurezza, ripassano le procedure d'emergenza, studiano le mappe stellari e si allenano sui simulatori di volo. Ogni comando della navicella viene provato e riprovato decine, centinaia di volte. Devono essere pronti a qualsiasi imprevisto, perché nello spazio non c'è margine di errore. È un allenamento fisico e mentale durissimo, che trasforma persone normali in veri e propri eroi dello spazio. E poi, finalmente, arriva il momento che tutti stavano aspettando. Il cuore inizia a battere più forte, l'adrenalina sale. È ora di salire a bordo della navicella spaziale. Immaginatela, un gigante d'acciaio, alto come un grattacielo che punta dritto verso il cielo. È una macchina incredibilmente complessa, il risultato di anni di lavoro da parte di migliaia di scienziati e ingegneri. Mentre camminano sulla rampa di lancio, gli astronauti sentono il peso della loro missione, ma anche un'eccitazione incontenibile. Dentro, l'abitacolo è un concentrato di tecnologia, schermi, pulsanti, leve ovunque. Gli astronauti si siedono ai loro posti, si allacciano le cinture di sicurezza, che sono molto più complesse di quelle di un'auto. Fanno gli ultimi controlli, comunicano con la base a terra. C'è una tensione palpabile nell'aria, ma è una tensione positiva, carica di speranza. Luca, seduto al suo posto, respira profondamente. Sta per realizzare il sogno di una vita. E poi la voce metallica dal centro di controllo inizia il conto alla rovescia, scandendo gli ultimi secondi sulla Terra. 10, 9, 8. Ogni numero è un battito di cuore. 7, 6, 5. L'emozione è al culmine. 4, 3, 2, 1. Decollo! Un boato assordante scuote ogni cosa. Una spinta potentissima schiaccia gli astronauti contro i loro sedili, mentre la navicella trema e si solleva lentamente da terra, avvolta in una nuvola di fumo e fiamme. La forza di gravità sembra volerli trattenere, ma la potenza dei motori è più forte. Luca guarda fuori dal piccolo oblò. La Terra si allontana a una velocità pazzesca. Vede il paesaggio diventare una mappa, le città trasformarsi in puntini luminosi. Vede le nuvole, che di solito guarda dal basso, scivolare via sotto di lui come un soffice tappeto bianco. Poi l'azzurro del cielo si fa sempre più scuro, fino a diventare un nero profondo e vellutato, punteggiato da milioni di stelle che brillano di una luce mai vista prima. Il sole non è più filtrato dall'atmosfera. È una sfera di fuoco accecante. È uno spettacolo che toglie il fiato. Dopo pochi minuti, la spinta dei motori si interrompe. Il rumore assordante e le vibrazioni cessano di colpo. E cala un silenzio irreale, assoluto. È il silenzio dello spazio. Le cinture di sicurezza si allentano e, come per magia, gli astronauti iniziano a fluttuare. La sensazione è indescrivibile. Sono leggeri come piume, liberi dalla gravità che li ha tenuti legati alla Terra per tutta la vita. Possono muoversi in tre dimensioni, fare capriole a mezz'aria, galleggiare da una parte all'altra della cabina. È un'esperienza divertente e surreale. Ma non sono lì solo per giocare. La missione ha inizio. Devono condurre esperimenti scientifici importanti. Raccolgono dati, analizzano campioni, osservano fenomeni che possono essere studiati solo in assenza di gravità. Il loro lavoro aiuterà a capire meglio l'universo e anche a migliorare la vita qui, sulla Terra. E mentre lavorano, ogni tanto si fermano a guardare fuori. E lo spettacolo che vedono è il più bello di tutti. La Terra. Vista da lassù è una sfera perfetta, meravigliosa. Un globo blu e verde, con le spirali bianche delle nuvole che si muovono lentamente. Non si vedono confini, non si vedono divisioni. È un pianeta unico, fragile e bellissimo, che galleggia nel buio infinito dello spazio. Vedere la propria casa da così lontano è un'emozione profonda, che cambia la prospettiva su ogni cosa. Luca capisce quanto sia prezioso il nostro mondo. A fine giornata, dopo ore di lavoro e di meraviglia, la stanchezza si fa sentire. Essere un astronauta è incredibilmente faticoso, sia fisicamente che mentalmente, ma è una stanchezza felice. Luca, mentre si prepara per riposare, guarda ancora una volta le stelle. Ha realizzato il suo sogno. Ha visto il mondo da un punto di vista che pochi hanno la fortuna di conoscere. E sa che questa avventura è solo l'inizio. Là fuori ci sono galassie intere da esplorare, nuovi mondi da scoprire. E lui è pronto per la prossima incredibile avventura tra le stelle. Grazie per aver viaggiato con noi oggi. Se questa storia vi ha fatto sognare, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. A presto!

0: esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Amici di GoTV, il giorno del giudizio per la Easy Kart è arrivato. Siamo a Lonato, pista Southgarda Karting, e oggi ci si gioca il titolo di campione italiano in tutte le categorie. Una puntata sicuramente tutta da vivere.
1: A Lonato l'ultimo intenso round del trofeo nazionale. Una giornata infuocata al Southgarda Karting ha chiuso l'Easy Kart Trophy 2026 con il settimo e ultimo round della stagione, che ha visto la partecipazione di oltre 200 piloti e che ha assegnato gli ultimi punti e definito i campioni nelle diverse categorie. La giornata di Lonato ha messo il punto finale a una stagione lunga e combattuta, con classifiche rimaste aperte fino all'ultimo appuntamento e tanti piloti ancora in corsa per le posizioni più importanti.
0: Allora ragazzi, partiamo questo giro tra le tende della Easy Kart. Siamo nel team Green Team Kart International e c'è Ripoli. Oggi è il grande giorno del giudizio, eh?
2: Sì, oggi è il giorno del giudizio. Abbiamo fatto tutto il possibile per portarlo davanti. Chiaramente è terzo.
0: Adesso dopo le crono.
2: Esatto, dopo le crono è terzo. E, insomma, speriamo in una gara. Chiaramente in campionato è primo e, diciamo, lui dovrebbe fare la gara su un pilota che è Miori, che è secondo. Però...
0: Ma chiediamolo a Giovanni. Oggi è arrivato il giorno, eh?
3: Sì.
0: Adesso, come diceva tuo papà, nonché team manager di questo bellissimo team, fatto il terzo tempo, sì. Cosa ci dobbiamo aspettare? Che tipo di gare farai?
3: Allora, sono un po' circondato da tutti.
0: Dagli orange.
3: E come sempre provo a fare una partenza a cannone e cerco
0: che ti vengono bene.
3: Cerco di attaccarmi subito e provo a passare o a restare lì.
0: Bene, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Dai, ci vediamo dopo. Allora, che prima stavamo vedendo che stavi già dando le tue dritte.
4: Guarda. Ultimo modello, questa è la telemetria ultimo modello, è quella che ha fatto l'IAM in collaborazione con Alfano.
0: Ah, ok, faccela vedere. No. Non si può vedere.
4: No, perché c'è un codice segreto per aprirla. E io sono, è adatta ai miei tempi.
0: Ma cos'è, un palmare?
4: Sì, è un palmare. Ho preso una stampetta da un'oca e ho preso la stampetta dell'oca per farmi il palmare. Io sono ancora all'antica, vado ancora avanti con...
0: Beh, però vediamo che risultati ci sono lo stesso.
4: Ma sai che tante volte non è sempre che la tecnologia porta sempre a essere avanti, a volte la tecnologia porta anche dei problemi. Qua rimane scritto se si scaricano le batterie, qua non si scaricano, se va in cortocircuito non va in cortocircuito. Quindi questo che è scritto, c'è la storia di quest'anno e io posso risalire.

0: tutto senza problemi.
1: Vediamo come ci si prepara in casa Redder. Marco Moretto.
2: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
1: Bene, allora qua si sta facendo un po' di camber, di caster.
2: Esatto, stiamo cercando di fare gli affinamenti per la sprint race.
1: Senti, dopo le crono come sono andate le
2: crono? No, sono andate bene, siamo fiduciosi, siamo abbastanza a posto, direi che ci siamo anche noi.
1: Beh, come sempre direi.
2: Come sempre.
1: Dov'è il pilota? È in giro?
2: È in giro. Probabilmente a passeggio.
1: E allora noi auguriamo una super gara anche al team Redder, che sicuramente lo troveremo grande protagonista nella B&B Challenge.
2: Grazie Ricky, buon lavoro.
1: E come sempre c'è qualcuno che fa finta di lavorare.
3: Guarda. La telecamera, ho detto almeno, sai, stavo dormendo, ero là.
1: Ma ho visto, Doveva accenderla prima il nostro Giovanni la telecamera. Come stanno andando le cose, caro Massimo Aceto dell'Ace Racing?
3: Abbastanza bene. Adesso sei tu meno.
1: Meno.
3: Bene.
1: Fai vedere le mani. Oh, finalmente.
3: Proprio adesso.
1: Finalmente. C'è il letto sporco?
3: Sì, il pavimento sporco.
1: Buon lavoro, Max.
3: Tu invece sei appena arrivato.
4: Io mi sono svegliato.
3: Ti sei svegliato adesso, tutto a posto. Sì, sì.
1: Boh. Ho dormito anch'io nel camion.
3: Siamo nella media?
4: Sì, ho dormito anch'io nel furgone.
3: Non è vero.
4: Eh sì.
3: No.
1: Fin quando non mi fai da sponsor io devo dormire.
3: Tu sei da 5 stelle di quelle vere però.
1: Sì, sì, stelle cadenti. Ciao Max.
3: Ciao.
1: Buon lavoro. Ed eccoci in casa CKC Reparto Corse. Enrico, ci si prepara oggi per il Grand Final italiana e poi c'è la grande International Final.
5: Sì, indubbiamente, forse Riccardo non sarà presente perché ha dei problemi sul lavoro che non si può assentare. Ma vediamo.
1: Ci sono anche gli altri che sicuramente sì. Non vanno piano.
5: Vediamo un po' di rimettere insieme la situazione dopo un campionato che non è stato tra i migliori per noi.
1: Beh, però so che voi alla fine tirate sempre fuori il coniglio del cilindro. Esatto.
5: Speriamo.
1: Ti auguriamo una grande gara.
5: Grazie a voi.
1: Ciao ragazzi. Buongiorno principessa.
6: Buongiorno a tutti.
1: Sonno?
6: No, mi sto solo riposando.
1: Hai fatto le ore piccole stanotte, sei andato a ballare, donne, feste o no?
6: Magari.
1: E invece?
6: Guardando come va oggi,
1: era meglio.
6: Forse sì, era meglio, dai.
1: Ti avrebbero dato una spinta. Vabbè, comunque la gara è lunga, tanti giri, Lonato è una pista, insomma, che regala sempre un po' di miscugliamento.
6: Sì, diciamo di sì, cerchiamo di dare il massimo. Questa stagione non andò come volevamo, purtroppo, ma... Speriamo di divertirci partendo da dietro. Dai.
1: Vai, e noi te lo auguriamo. Continua a dormire.
6: Grazie mille.
1: Riposati. Ciao. Ma finalmente lavori. Aspetta, Martino. Allora,
7: c'è un pilota che guarda com'è, dorme in piedi. E... Dai, parla.
1: Cosa ti dice il meccanico prima di salire?
8: Che mi fa un culo così se non vado forte.
1: Queste sono parole.
7: Ma è la gara.
1: Bene, tanti auguri. Allora, c'è gente sempre che lavora qua, perché per far andare forte i go-kart servono i cavalli.
9: Esatto.
1: E lui è un gran fantino.
9: Esatto. Ciao a tutti, siamo contenti. Squadra nuova, vittoria, position nuova. Perché...
1: Bene, bisogna sempre dargli, come si dice, un po' di vita.
9: Sì. Anche perché proviamo molto in gara.
1: Tra l'altro, ragazzi, oggi, come detto, si giocano il campionato, quindi massima attenzione ai dettagli.
9: Esatto.
1: Bene. E noi vi auguriamo una super gara.
9: Siete i numeri uno comunque. Bellissimo programma, grazie.
1: Beh, anche tu, con i motori te la cavi molto bene.
9: Grazie.
1: Ciao Joe, grazie.
9: Ciao Carlo, ciao a tutti.
1: E siamo sotto la tenda Best Kart, che sono arrivati a gamba tesa in questo campionato, stando sempre davanti, dico bene?
10: Sì, dai. Ci stiamo comportando bene.
1: Vi state comportando molto bene. Come stanno andando le cose oggi?
10: Beh, siamo felici per Mattia, che ha fatto in R2 la pole assoluta anche rispetto all'R3. Ha girato veramente forte e sta crescendo insieme al team. Il team è nuovo,
1: certo.
10: È un brand nuovo, stiamo mettendo a posto un po' il materiale per l'anno prossimo e quindi siamo contenti.
1: Beh, diciamo che i risultati non mancano per il momento. Come vi trovate nel campionato TM Car Challenge by EasyCar?
10: Ma è un campionato molto competitivo, è un format secondo me giusto e ci dà la possibilità, provando molto, di testare bene il materiale.
1: E buona gara.
10: Grazie mille.
1: Ciao. Allora, sotto la tenda VRK si cazzeggia come sempre. Buongiorno principesse, tutto bene?
11: Buongiorno.
1: Bene. Allora, come stanno andando? Dov'è il team manager? Venga, team manager. No, niente. Come stanno andando le cose?
0: e abbiamo fatto l'undicesimo tempo per un problema alla frizione.
1: Come l'undicesimo tempo? Allora, Daniele D'Urso arriva da 3 vittorie consecutive, non correva da 2 anni e mezzo e oggi undicesimo.
0: Oggi undicesimo, adesso vediamo in prefinale cosa succede.
1: Però meglio che sia successo nelle qualifiche. Era meglio
0: che non succedesse.

0: piloti, il nostro Thomas Brundu che ha fatto la pole position, seconda posizione con il nostro Riccardo Baldon che in questo momento è in giro a festeggiare.
1: Aspetta, vediamo, c'è un centro massaggi qua ragazzi, c'è un centro massaggi, tu sei?
2: Michele Bramo.
1: Allora c'è il nostro, no, c'è il nostro videomaker, c'è un problema alla sciatica, dopo...
2: Poi la risolviamo e mettiamo a posto i ragazzi.
1: Esatto.
3: Poi... Oh, siamo in pole.
1: Bella questa cosa che nel team... Nel vostro team insomma ci sia un fisioterapista.
3: Perché sennò i vecchi come me non possono correre.
1: Esatto, bene.
3: Sennò è inutile fare la pole position se poi dopo non arrivi a fine gara.
2: Assolutamente, dobbiamo dare il massimo e performance, giusto?
1: Quindi tu sei osteopata?
2: Osteopata.
1: Scrocchi?
2: Se serve.
1: Vediamo una manipolazione o non serve?
2: Ma anche no, lui no.
1: Gli stai mettendo, cos'è?
2: Gli stiamo mettendo un
1: sul radiatore.
2: Esatto.
1: Sul radiatore glielo mettiamo.
2: Perché così vascolarizza meglio e poi rende meglio in prestazioni.
1: Perfetto, buon lavoro ragazzi.
2: Grazie. Ciao. Poi, buona giornata e buon proseguimento.
1: Uno dei volti della nostra trasmissione è il super Andrea, eccolo qua. Come stai?
4: Bene.
1: Bene, facciamo vedere la tua tuta di Senna che... È mitica, guarda che roba. Come stanno andando le cose, piccolo?
4: Bene.
1: Tutto bene?
4: Sono 1-2 sull'Academy.
1: E quindi? Sei contento?
4: Voglio arrivare primo e dare tutto il massimo che ho sul go-kart.
1: E poi c'è il papà, naturalmente, che segue da vicinissimo il bimbo.
5: Che fatica.
1: Che fatica.
5: Il bambino, a cercare tutte le piste perché...
1: Beh, si diverte, adesso...
5: bambini qui, non è che vengo per fare le gare, per divertirsi. Io per la pole, le macchine da qua, il drifting è qua e deve stare qua a ascoltare il papà.
1: Ma è giusto così, dai.
5: Sì, certo, no. È, diciamo, buon risultato fatto.
4: Però se uno mi vuole superare, cerco di tagliarlo e farlo andare via. Inizierò ad andare più forte al mondo.
1: Vai, te lo auguriamo.
4: Grazie a tutti.
1: Ciao.
4: Ciao a tutti.
1: Oggi abbiamo un'esclusiva, c'è un futuro pilota, Liam, giusto? Quando è che inizierai a correre?
6: Non si sa ancora, bisogna vedere tutto come va insieme.
1: Beh, quindi alla prossima gara di Lonato non ci sarai?
6: Penso di no, però...
1: Tutto è possibile. Quanta voglia hai di metterti il casco?
6: Tutto.
1: Vai, allora noi ti auguriamo di vederti presto e di correre in questa super categoria.
6: Grazie.
1: Eccoci in casa Vemme Kart, ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Una new entry.
2: Sì.
1: Allora, come stanno andando le cose?
2: Oh, per ora sta andando bene, ho fatto terzo in qualifica e quinto giorno con questo telaio e devo dire che mi trovo molto bene.
1: Allora, avete fatto, come si dice, calciomercato?
7: Siamo veramente contento della performance fino adesso. Sono pochi giorni che lavoriamo insieme, però...
1: Il pilota accelera?
7: Sì, sì.
1: Bene.
7: Sì, sì.
1: Bene.
7: Sì, sì. Cosa importante è che è molto maturo. Insieme siamo riusciti a lavorare molto bene. Ogni giorno, un step alla volta, siamo arrivati già a un buon livello, direi.
1: E noi vi auguriamo una super gara in vista anche poi della finalissima tra 2 settimane.
7: Grazie.
1: Grazie, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ragazzi, eccoci in casa EBK con il super Erminio Bozzoni, che oggi l'abbiamo trovato qua a Lonato nella TM Car Challenge, giusto?
8: È stato un piacere rivederti, che è un po' che ci trascuravi.
1: Vabbè, sei tu che non mi... Guarda, ho chiesto il divorzio, Erminio, non so se ti è arrivata ancora la lettera dell'avvocato.
8: No, tutto a posto, la Easy è sempre la Easy, è un bel campionato e abbiamo deciso di fare le ultime 2 gare con i nostri 2 piloti.
1: Bene, come stanno andando le cose?
8: Beh, uno ha fatto il secondo tempo in qualifica, l'altro abbiamo avuto una svista e è stato sotto peso di 1 chilo.
1: Ah, sì, succede. Insomma, la mano ce l'hai sempre. È un po' che non ci vediamo, ma se parti in prima fila...
8: Bisogna parlare poco e ascoltare tanto e fare i fatti.
1: E fare i fatti. E vedo che Erminio Bozzoni li fa sempre. Senti, Erminio, vi auguriamo a te e a tutto il tuo team... Una super gara.
8: È stato un piacere rivederti.
1: Ma anche per me.
8: Sempre il numero 1.
1: Ciao Erminio, buona gara. E siamo sotto la tenda Vizzetta. Ed eccoci qui con Matteo, the boss.
9: Siamo ancora qua.
1: Siamo ancora qua e siamo messi bene. Come diceva Vasco, già siamo ancora qua.
9: Siamo ancora qua. Non benissimo perché abbiamo fatto una prova nelle qualifiche che non è andata bene. Però adesso vediamo di tornare indietro e per la prefinale... Vediamo di darci tutto di nuovo.
1: Senti, oggi vi giocate anche il campionato.
9: ci giochiamo il campionato, sì, non è facile perché purtroppo la gara scorsa con un problema ai freni abbiamo avuto un ritiro con Luca.

0: Romeo, e dobbiamo anche un po' sperare nella fortuna, ecco.
1: Quella ci vuole sempre. Luca, vieni Luca. Allora, oggi è il giorno del giudizio, dopo un avvio di stagione veramente che abbiamo detto qua è un monopolio Vizzeta e Luca Romeo, poi le cose si sono un po' incrinate.
2: Sì, siamo partiti molto bene, poi diciamo che la fortuna un po' non ha accompagnato e anche qualche errore mio ha portato a non concludere bene le ultime gare. Ad Ala purtroppo avevamo rotto il freno. E adesso con l'ultima gara ci giochiamo tutti.
1: Oggi c'è anche il punteggio doppio, quindi bisogna sperare in una serie di cose. Però, fino alla bandiera a scacchi, sappiamo sempre, Teo,
0: tutto
1: che
0: aperto. Tutto aperto.
1: Bene, comunque vada, avete fatto una super stagione, non solo con Luca, ma anche con altri piloti. Vi seguiamo e ci sentiamo dopo la gara.
0: Va bene, ok.
2: Ciao, ciao.
1: C'è del mercato piloti? C'è del mercato piloti?
3: Sto guardando un po' di... Non si può dire.
1: Sicuri?
4: Sì, sicurissimo.
1: I tempi sono?
4: Sì.
1: Quindi sul mercato piloti?
3: Assolutamente.
4: Non è ancora, per ora no.
1: Per ora no, però vi abbiamo visto e giustamente team manager dell'SKM, Mino De Luise, papà di Francesco, leader della classifica 60.
3: No, ma noi oltre a essere colleghi in pista siamo amici anche fuori dalla pista.
1: Ah, ok. Vedremo se ci sarà qualcosa. E guardate chi abbiamo ritrovato, attenzione, chi abbiamo ritrovato nel Circus Easy Card. Buongiorno Edoardo.
5: Tutto bene?
1: Bene, tu?
5: Bene.
1: Allora, dopo il brutto incidente vediamo che però sei fresco come una rosa.
5: Sì, dai, sto bene adesso.
1: E oggi come stanno andando le cose?
5: Bene, dai, abbiamo fatto in qualifica P4, adesso in sprint abbiamo avuto dei problemini ma siamo arrivati P3.
1: Beh, però... C'è la finale ancora?
5: Sì, esatto.
1: Senti, ma parteciperai alla finale internazionale?
5: Non si sa, è un mistero.
1: È un mistero che lo scopriremo il 4 di ottobre.
5: Non si può dire, esatto.
1: Vai.
5: Ciao.
1: Dopo il super exploit di Ala, oggi come stanno andando le cose?
6: Ma diciamo che la qualifica ha fatto abbastanza schifo perché non siamo riusciti a trovare la quadra nella quadra.
1: Nella quadra, esatto.
6: Nella la curva. E quindi adesso abbiamo fatto una piccola rimonta da 22esimi. A 13esimi, quindi...
1: Beh, adesso c'è tutta la finale, la gara è lunga, il meccanico si sta comportando bene?
7: Il meccanico si sta comportando bene, è anche la luce.
6: Perfetto.
7: Bene.
1: Bene, allora...
7: Ci siamo divertiti ora, dai. Prima no, ma ora sì, dai.
1: Allora, adesso mettete a punto il vostro go-kart, sappiamo che in casa CKC fate le cose alla grande e buona gara. Ti rivedremo sul podio come ad Ala?
6: Ci proviamo, dai.
7: Abbiamo tutto. Tutto
6: quello che c'è.
1: Vai, grandi, ciao. Oggi vi mostriamo anche la tensione che c'è nella tribuna meccanici durante una gara. Guardate tutti con il live timing in mano, occhi sul proprio pilota, applausi quando c'è da applaudire, parolacce quando c'è da dire le parolacce. Com'è andata?
8: Primi.
1: E allora? A posto, doppietta in casa AV Racing. Vedi, c'è gente che scende più contenta e c'è gente che scende incazzata. No, lui anche, ecco, loro sono contenti. Contento, mica tanto. Lui sì. Com'è andata?
9: Allora, la partenza diciamo che è stata un po' caotica nell'accento, come sempre. Il passo era buono, dai, sono contento. Finito.
1: E vai, salutiamo anche il team 13M. Il team Zena Racing, ci sono tutti, CKC,
10: Giovanotto,
1: sei resuscitato, dove eri finito? E vai, e poi c'è naturalmente MKS, Modena Car Service.
11: Oh, buongiorno.
1: Eri distratto?
11: Sto tirando giù i tempi.
1: Su quale sito a luci rosse eri?
11: Questo.
1: Ah, bene. Non possiamo dire.
11: Easy Card è già un sito a luci rosse, bianche e rosse, dai.
1: Esatto. Come stanno andando le cose, ragazzi?
11: Bene, stiamo andando meglio, ha migliorato, diciamo, in queste due sessioni tra le qualifiche e la prefinale, diciamo che andiamo un po' meglio, dai. Bene. Rispetto alle altre volte stiamo migliorando, dai.
1: Bene, allora ti auguriamo un super lavoro e...
11: Grazie anche a voi.
1: Buona Grazie. Vita. Ciao. Ed eccoci con Sabino De Castro sotto la tenda Racer Group, il team forse più numeroso del panorama Easy Kart, Sabino?
12: Beh sì, dai, sicuramente è una cosa bella, abbiamo quest'anno tanti mini, solo in questa tenda.

0: Tenda ce ne sono 13 per quanto riguarda l'U10 e la 60 Easy Kart normale e per l'Academy 7 piloti, quindi sono molto contento, più che altro non solo per, chiaramente, per il mio team Racers Group, ma anche per il futuro dell'Easy Kart, perché vuol dire che tutti questi piloti sicuramente cresceranno e andranno nella 100, nelle categorie superiori.
1: Bene, infatti qua vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 di là. Guarda, se ci spostiamo con le telecamere, Joe, vediamo i piloti della 60 Academy, stai facendo un lavoro veramente straordinario.
0: Beh sì, sicuramente non è solo grazie a me questo risultato, ma grazie anche alla partnership con Birra l'Arte, soprattutto di tutte le persone che collaborano con me e credono in questo progetto.
1: Ricordiamo che attiva sempre la scuola Birrell Karting School.
0: Sì, Karting School Birra l'Arte, adesso iniziano il nuovo ciclo di corsi, ritorneremo a Karting Go Montano Lucino e in Liguria al circuito Kart Carasco. Quindi dai, anche un buon risultato lì perché c'è un buon numero di iscritti che speriamo di vedere il prossimo anno nell'Easy Kart.
1: E vai, e quindi noi auguriamo un gran lavoro al Super Sabino De Castro, i risultati non mancano, testa bassa per questa finale nazionale e poi c'è l'internazionale.
0: Ci vediamo alla finale, grazie ancora.
1: Vai, senti, come sta andando il tuo pilotino?
2: No, questo non è il mio pilotino, vabbè. Il pilotino là è Comin Gabriele, sta andando bene, ha fatto un'ottima gara. Bene. Adesso vediamo la finale, tutto bene, voi?
1: Tutto bene. Sai che hai dei begli occhi.
2: Anche lei.
3: No. Sei bravo, eh?
1: Siamo in primissima fila con Bartian in questa 60 Under 10. Prima volta che parti davanti a tutti.
4: In gara 1 ho fatto un bel risultato, ho spinto per tutta la gara Samuele Sartori, che è molto bravo al mio fianco in seconda posizione, e siamo andati via al penultimo giro, l'ho passato e ho vinto la gara, sono molto...
1: Adesso replichiamo?
4: Sì, provo a replicare.
1: Vai, pollicione e vai. Ed eccoci sempre in prima fila con Samuele Sartori del team AV Racing. Insomma, Bartiano oggi sta andando bene, però cosa ci dobbiamo aspettare da questa finalissima?
5: Allora, io vorrei vincerla, come mi sembra un po' tutti qua, però io e lui cerchiamo di far gioco di squadra, di scappare via dagli altri e poi evidentemente ci potremmo iniziare anche a sorpassare, a vedere dei sorpassi.
1: Che vinca il migliore, insomma.
5: Esatto.
1: E vai, pollicione! E siamo col colombiano Prato e gli vogliamo chiedere cosa ne pensa di questa gara. What about this race?
6: It's good, I want to win podium, that is my... I wanted that and I am so excited for going to the track and I want to be happy there and bye!
1: A giocarsi il campionato oggi è Francesco Gurro, che parte dalla quinta posizione però.
7: Sì, oggi il mio obiettivo è vincere il campionato e vincere la gara.
1: Anche vincere la gara, quindi?
7: Sì, va bene anche arrivare secondo in gara, però vincere il campionato.
1: Bene, noi te lo auguriamo anche perché l'hai dominato dall'inizio ad oggi, quindi mettiamo la ciliegina sulla torta.
7: Sì.
1: Vai.

EasyCard 60 Under 10, hat-trick per Mattias Riccardo Bartian, Francesco Vurro campione. Mattias Riccardo Bartian ha chiuso il weekend di Lonato con un hat-trick, conquistando la pole position, la sprint e la finale. Alle sue spalle Francesco Vurro ha chiuso secondo, risultato che gli ha consegnato il titolo di campione EasyCard Trophy 2026 al termine dell'ultimo appuntamento stagionale. Sul podio anche Norbert Nix, Alessio Leva, autore del giro più veloce, e Samuele Sartori. Una finale che ha quindi definito anche le ultime posizioni di vertice della categoria, chiudendo una stagione combattuta fino all'ultimo round.

0: Bartian vince questa 60 under 10, la prima della stagione, giusto?
1: Sì, ho vinto anche ad Ala.
0: Ah, è giusto, la seconda della stagione.
1: Sì, sono molto contento e Francesco Furro è stato molto bravo, però ho provato a chiudere le porte.
0: E ce l'hai fatta bene.
1: Ce l'ho fatta bene.
0: Senti, questi sono i buoni auspici, tanto bellissimo l'abbraccio con papà o
1: meccanico?
0: Meccanico. Con il tuo meccanico e beh, gli auspici per la finale internazionale dopo questa vittoria sono alti.
1: E come ripeto, sono molto contento e mi è piaciuta molto questa gara. Ho vinto Manciuno, ho vinto la finale, ho fatto la pole, di cui sono molto contento. E
0: ora focus per la finale internazionale.
1: Per la finale internazionale.
0: Pollicione. Dai. Allora Francesco, secondo sotto la bandiera a scacchi, ma hai vinto il campionato. Cosa si prova a essere campioni nazionali di categoria?
2: Significa tanto per me. Non fa niente se ho vinto la gara, l'importante è che...
0: Avevi secondo te da vincere o hai fatto più il calcolatore?
2: Ho fatto più il calcolatore e mi si è avvelato il mio sogno di vincere il campionato.
0: Bene, noi ti facciamo tantissimi complimenti, vai!
3: E allora ragazzi, partiamo subito con questa 60 under 10 Lonato, che ha regalato, come avete già visto nelle lights, uno spettacolo straordinario. Qui davanti a tutti Bartian del Team Racer Group, guardate che occhi da tigre, perché super concentrati, sete di vittoria si vede dagli occhi di questo super giovane pilota. Ricordiamo che Burro rischia di diventare, eccolo inquadrato in questo momento, di diventare campione nazionale. Ma andiamo a vedere la partenza subito con Bartian, che mantiene la leadership della corsa, ma dietro Burro partito come un missile, è già in seconda posizione. Poi terzo abbiamo Nix Norbert, intanto contatto tra i due piloti della Racer Group. Sabino De Castro ha perso come me tutti i capelli in questo piccolo contatto, però rimangono primo e secondo Bartian e Burro. Bellissima gara, i due vanno veramente molto molto forte, hanno già distanziato un po' la concorrenza e rieccoli qui alla staccata dei meccanici. Vediamo se Burro metterà il suo kart davanti a quello del suo compagno di squadra. Intanto qui Norbert Nix che lotta con Samuele Sartori. Comunque buonissima la gara del piccolo Sartori, ma anche quella di Nix. Arrivano alla terza del pettine con Sartori che si porta dentro, ma per poco. Vediamo come andrà a finire questa super battaglia quando siamo nel corso dell'ultimo giro. Doppia lotta sia per la prima che per la seconda posizione, ma anche per la terza e la quarta. Qui intanto i leader arrivano, si aprono a ventaglio, Burro all'esterno, però lì è difficilissimo. Burro sembra averne molto di più, però magari sta facendo anche un po' il calcolatore per l'ottica campionato. E così è tanto, Nix però sorpassa nuovamente Sartori. Sartori non ci sta, gli sale sulla carenatura posteriore e quindi dovrà

0: cedere la posizione anche a leva. Intanto è andato a vincere un super Bardian davanti a Vurro, i due arrivano in volata, poi Mix, Leva e Sartori. Per quanto invece riguarda la classifica di campionato, Vurro si laurea campione nazionale, compensate ben quasi 100 punti su Schiaffino. Quindi insomma una stagione per il pilota del Team Racers Group veramente fantastica. Qua intanto stiamo rivedendo la lotta accesa tra Mix e Sartori. Quindi dicevamo Vurro super all'oro iridato, seconda posizione per Schiaffino, terzo chiude Pantuso. Ma che bella gara, ragazzi! Ed eccoci con Sapuppo del team Cava Racing, che partirà dalla seconda posizione. Facciamo vedere gli occhi.
1: Sì, parto dalla seconda posizione, sono molto contento. In qualifica ho fatto il terzo posto, poi grazie a una penalità parto secondo.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. L'obiettivo è la vittoria.
1: Certo, è ovvio.
0: Vai.
1: Grazie, ciao.
0: Lorenzo Cooper, first time in easy kart, but first position for this final.
2: Yes, really happy with the result. Now let's see in the final. I start first, try to keep all the time first and try to finish on the podium and first.
0: E vai, good luck. E siamo in quarta posizione con Diego Borsari, team SKM, che oggi insomma darà filo da torcere a tutti per la vittoria.
3: Ci proverò, perché comunque abbiamo lavorato molto per arrivare a questo punto. Cercherò in tutti i modi di soddisfare il team e cercare di vincere questa gara.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
3: Beh, sicuramente un po' di ansia, perché comunque se quelli davanti fanno casino tu potresti essere quello che ci va in mezzo. Ma
0: speriamo di no.
3: Infatti, ma per ora sono anche abbastanza.
0: Buona gara.
3: Grazie.
0: Edoardo Galimberti partirà dalla terza posizione, si sta rilassando con papà Sebastian, guardano la 60 under 10. Che tipo di gara farai?
4: Boh, non lo so, bisogna aspettare e vedere soprattutto cosa succede in partenza.
0: Cosa si prova a ritornare alle corse e soprattutto al tuo primo amore, diciamo, l'easy kart?
4: Bellissimo, mi sto trovando molto bene, proveremo a vincere, dai.
0: Vai, noi te lo auguriamo, ciao Edo.

Easy Kart 60, Edoardo Galimberti vince a Lonato, Francesco De Luise campione. Cooper Lorenzo Lopez Gonzalez ha conquistato la pole position e la sprint, mettendosi in evidenza nelle prime fasi del weekend. In finale è stato invece Edoardo Galimberti a imporsi davanti a Francesco De Luise, che con il secondo posto ha conquistato il titolo Easy Kart Trophy 2026. Sul podio anche Diego Borsari e Stefano Sapuppo, autore del giro più veloce, e Brian Di Staso. Le diverse sessioni del weekend di Easy Kart 60 hanno visto protagonisti diversi, dalle qualifiche alla sprint, fino alla finale.

0: 2026, campione italiano, 60 con una super gara perché partivi dietro, sei arrivato terzo, super Francesco De Luise.
1: Grazie.
0: Quanto sei contento di aver vinto sto titolo?
1: 10 su 10, dai.
0: Vai, e adesso focus sulla finale internazionale, dobbiamo fare un playing.
1: Allora speriamo che andiamo sempre bene come siamo andati ora.
0: E sei contentissimo?
1: Sì.
0: A chi è che vuoi ringraziare?
1: Voglio ringraziare tantissimo il mio meccanico Alex e anche il mio vecchio meccanico che in questa gara non è potuto venire, Paolo Orsini.
0: Vorrei ringraziare la famiglia.
1: La famiglia, prima di tutti. Il mio manager Andriy Kruglik e il mio motorista Fabio Vezzelli.
0: E vai, batti 5 e complimenti. Vai.
1: E tutti i miei fan, i miei sponsor, soprattutto... E la Tecnotrasmissione e i miei fan di San Martino.
0: E vai, grande Franci, complimenti.
2: E dalla 60 under 10 ci spostiamo a commentare la gara della 60 over 10. Anche qui bellissime sfide ci attendono e andiamo subito in griglia di partenza. Qui un bel Borsari che dà un bel 5 al suo meccanico del team SKM. Stiamo vedendo un po' tutta la folta griglia di partenza. Lo start è buono, sì, è buono, buono, buono. Con Sapuppo del team Cava Racing che parte come un missile. Intanto lì Fenu si va a toccare con un altro pilota, ma è subito Galimberti on fire che prima passa Cooper e poi subito Fenu, anche Cooper in questa occasione alla meglio su Fenu, poi in quarta posizione andiamo a capire di chi c'è. Borsari, super Diego Borsari del team SKM, guardate i primi quattro come sono vicini. Intanto faccio un altro bellissimo sorpasso con tanto di contatto. Intanto Cooper allunga, Galimberti secondo, terzo è Sapuppo e quarta posizione per Borsari. Intanto proprio Borsari si deve difendere da un De Luise che non partiva davanti. Ricordiamo che il piccolo Francesco De Luise qui si gioca il titolo di campione nazionale, va a vincere Cooper, ma poi nel post-gara a causa di un... in conformità tecnica viene squalificato e quindi la vittoria va a Galimberti, ma immagini tutte per il campione nazionale 2026 Francesco De Luise, che ha fatto una stagione veramente al top. Oggi da segnalare che non c'era presente il suo diretto rivale per la conquista del titolo Bilushenko, e quindi i giochi tra virgolette sono stati un po' più facili. Però guardate, prima posizione Galimberti, seconda è proprio De Luise, poi Borsari, Sapuppo e Di Stallo. Bellissima cartolina di questo super campionato Easy Kart. La 60 over 10 termina quindi con la finale nazionale qui da Lonato, dove a vincere il campionato, come detto, è proprio il bolognese del team Tsunami De Luise, seconda posizione per Bilushenko e terzo è Sapuppo. Come abbiamo visto, a vincere la gara era stato Cooper, ma poi il super Edo Galimberti, appunto in conformità della decisione presa dai commissari tecnici riguardante la squalifica dell'inquadrato venezuelano Cooper, Edo Galimberti, dopo il bruttissimo incidente avuto a inizio anno, è tornato e ha vinto veramente molto molto bene. Complimenti a tutti, ragazzi!

Easycart 100, Alessandro Cereda firma l'hat-trick, Giovanni Ripoli campione. Alessandro Cereda ha dominato il weekend della Easycart 100, conquistando la pole position nella sprint e la finale. Seconda posizione per Mikhail Marovec, mentre Giovanni Ripoli ha chiuso terzo e con questo risultato si è laureato campione Easycart Trophy 2026. A completare il podio a 5 Nicolas De Bortoli, autore anche del giro più veloce, e Leonardo Rossini. Un ultimo appuntamento che ha visto ancora una volta diversi piloti nelle posizioni di vertice e che ha assegnato il titolo soltanto al termine della finale.

0: Allora Giovanni, terzo classificato ma campione italiano.
1: È stata una gara molto, non difficile, ma normale diciamo.
0: Hai fatto andare tanto la testa.
1: Sì, sono contento di aver vinto il campionato, di aver fatto terzo in gara e soprattutto però il campionato. E vorrei ringraziare il team, la famiglia, il mio motorista e telaista Maccaferri e anche...
0: E goditi la vittoria tra due settimane e finale internazionale,
1: Sì.
0: Vai.
1: Ciao.
0: Adesso goditi il momento.
2: Ciao.
0: E prima della gara ce l'avevi detto, volevi questa vittoria con tutto il cuore ed è arrivata.
3: Finalmente, dopo un anno difficile, pieno di sfighe, siamo riusciti a conquistare questa vittoria. E finalmente, perché anche questa è casa nostra e sono felice per questo, perché questa proprio volevo vincerla.
0: E senti, tra due settimane ci sarà la finale internazionale.
3: Sono prontissimo ad affrontare un altro weekend, duro ma anche come va. E speriamo di vincere anche là.
0: E vai, noi te lo auguriamo, complimenti e goditi la vittoria. Ciao!
4: Ragazzi, veniamo ora a una delle categorie più competitive del panorama Easy Kart, ossia la 100 Easy Kart. Andiamo subito in pre-griglia per gustarci gli highlights di questa super gara. Come vedete là davanti a tutti Cereda, al suo fianco Giovanni Ripoli del team Green Racing Kart, che si gioca oggi il titolo di campione italiano. Quindi seconda posizione per il buon Giovanni, prima come detto per Cereda, Moravec, intanto Czech Republic inquadrato in questo momento, sempre compagno di squadra di Ripoli. Intanto vediamo se la partenza è buona, Cereda non sbaglia nulla e rimane in testa alle operazioni. Ripoli non parte benissimo, ci ha abituato sempre a delle super partenze, ma questa volta no. E lì Moravec intanto è partito veramente a canna e ha la meglio anche su De Bortoli, su Maisano che in questo momento viene anche un po' allargato. Intanto qui è lotta anche con Rossini e un altro pilota. Intanto gli Orange sono veramente tantissimi, si fa anche un po' fatica sinceramente a riconoscerli. Intanto Cereda, Moravec, poi in terza posizione se non sbagliamo c'è Girac col numero 244 che si va a toccare proprio con Maisano e quindi ripartono dal fondo del gruppo i due piloti che sicuramente erano dei protagonisti di questa super gara. Intanto ancora immagino abbiamo visto Rossini, intanto Moravec si difende dal suo compagno di squadra Ripoli, vediamo se faranno gioco di squadra aiutando

0: il pilota del Green Racing Kart a vincere il titolo nazionale 2026 in questa 100. In quarta posizione, se non sbagliamo, c'è Campos. Comunque che bella gara, Cereda ha quel decimino in più e non si fa proprio riprendere, va a tagliare così il traguardo in prima posizione con Cereda, Moravec, Ripoli, poi termina Campos, ma gli hanno inflitto 5 secondi di penalità. Quarta posizione quindi a favore di De Bortoli e quinto è Rossini. Guardate qua la felicità giustamente del piccolo Cereda, sfortunato direi per tutta la stagione. Oggi però ha messo un sigillo veramente molto molto importante, ma le immagini giustamente vanno qui su papà Ripoli che abbraccia Giovanni, suo figlio, vanno a vincere il campionato. Giovanni è sempre stato super super costante e questo sicuramente ha premiato. Questa qui invece è la cartolina del podio con Cereda, Moravec, Ripoli, De Bortoli e Rossini a completare il podio allungato. E quindi vince il campionato Ripoli davanti proprio a Cereda, che seppur tante sfortune è riuscito a conquistare comunque la piazza d'onore. Terza posizione per De Bortoli, quindi un green card e due orange a completare questa classifica nazionale 2026 della 100.
1: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti che scatterà davanti a tutti per questa finale dell'ultimo atto della Easy Kart qua a Lonato. Allora, ti giochi anche il campionato col tuo compagno di squadra Magli che scatterà di fianco a te.
2: Sì, più che campionato cerchiamo di portare a casa il miglior risultato possibile anche qua. Sono molto contento di essere qui, tornare in pole position ancora dopo Ala. Proviamo, non lo so, non so cosa aspettarmi, vediamo, tu parlerai alla pista, speriamo di fare il meglio possibile, portiamo a casa il risultato che merita la squadra.
1: Rivalità o gioco di squadra col tuo compagno?
2: No, gioco di squadra.
1: Gioco di squadra.
2: C'è un bellissimo legame fra noi due, ci vogliamo tanto bene.
1: Lo vedremo tra un po' di giri se è vero quello che ci dice.
2: Sì, sì, confermo.
1: Vai, vedremo dopo. Buona gara comunque.
2: Grazie.
1: Lorenzo Magli, un po' il leader indiscusso della stagione, oggi parti in seconda posizione di fianco al tuo compagno di squadra, ti giochi il campionato, insomma lui ci ha già detto che farete un gioco di squadra, non lo so se sei d'accordo.
3: Proveremo sicuramente a fare un gioco di squadra, l'ideale sarebbe concludere sia 1-2 la gara sia 1-2 il campionato, questo ovviamente è l'obiettivo mio, suo e di tutto il team e daremo il 100% per farlo diventare realtà.
1: Bene, noi ti auguriamo una super gara e che vinca il migliore.
3: Grazie, crepi il lupo.
1: Terza posizione.
4: Sì. Ci stiamo mettendo a posto finalmente quest'anno. Adesso speriamo di dare un po' fastidio ai contendenti al titolo.
1: Stai affilando le armi in virtù della gara che c'è tra due settimane?
4: No, purtroppo non sarò presente.
1: Ah giusto, ce l'aveva detto Enrico.
4: Quindi vediamo. O parto ultimo, insomma. Devo capire un po' come fare, però cercherò in tutti i modi di esserci.
1: Vai, noi te lo auguriamo e ti auguriamo una gara bella oggi. Vai.
4: Grazie.

EasyCart 125, Federico Benedetti vince la finale, Lorenzo Magli campione. Matteo Leonardi ha conquistato la pole position mentre la sprint ha premiato Federico Benedetti. In finale Benedetti si è confermato davanti a tutti, precedendo Lorenzo Magli, secondo al traguardo e nuovo campione EasyCart Trophy 2026. Magli ha firmato anche il giro più veloce della gara, mentre Leonardi ha completato il podio in terza posizione. Tre nomi diversi hanno quindi lasciato il segno nel weekend di Lonato, tra qualifiche, sprint, finale e classifica di campionato.

0: Federico Benedetti vince questa super gara della 125 Master.
1: Sì, sono molto contento.
0: Sei molto stanco?
1: Sì, è lungo il weekend, ringrazio tanto Lorenzo, è stato gentile. Congratulazioni a noi, 1-2 in campionato vale tanto.
0: E adesso ci si gioca tutto per la finalissima.
1: Proviamo a far meglio anche lì. Grazie a tutti, ringraziamo tanto il team.
0: AV Racing,
1: sia io che Lorenzo. Grazie davvero, ringrazio tanto mio papà, soprattutto.
0: Eccolo qua, adesso lo sentiamo, il meccanico, come si chiama? Come si chiama il meccanico? Che parte delle vittorie sono soprattutto anche dei meccanici.
2: Grande.
0: Non ti capottare, eh?
2: No, dai, è andata bene, soprattutto anche per il compagno di squadra che ci tenevamo a fare un 1-2 insieme.
0: E l'avete fatto, complimenti ragazzi.
2: Si vogliono molto bene i ragazzi.
0: Ho visto. Bene, grandi, ciao. Lorenzo Magli vince il campionato 2026 Easy Kart 125 Master.
3: Sì, non ho davvero parole in questo momento per descrivere tutti i sacrifici che io e la squadra abbiamo fatto in questi momenti. Sono stati anni, momenti molto difficili, momenti in cui invece sembravamo aver trovato la strada, però poi non era mai stato così. Quest'anno siamo riusciti a mettere tutto insieme e finalmente siamo riusciti a fare una stagione incredibile.
0: Tra l'altro 1-2, tra l'altro mi correggo, non è 125 Master ma è la 125 Basta. Quindi un 1-2, quindi tanta felicità in casa AV Racing. Togliti pure il casco, mi sa che c'è un caldo terribile.
3: No, è meglio così per ora meglio così.
0: Ok, tieni sul casco. Bene, allora goditi questo trionfo, questo alloro nazionale.
3: Grazie mille.
0: Vai, grazie a te, ciao. Ragazzi, è tempo di 125 Master, catapultiamoci subito in pregriglia con questi super piloti. Tantissimi anche qui a Lonato, tra l'altro qui è la preparazione, tanta tensione sia da parte dei piloti che da parte dei meccanici, come è giusto che sia. Benedetti, eccolo qui, scatterà davanti a tutti, sua seconda posizione per Magli e poi terzo è Pollastri. I due compagni di squadra del team AV Racing fanno l'andatura, Magli parte malissimo e quindi Benedetti per il momento può salutare la compagnia, con Pollastri partito a canna che si porta in scia del pilota AV Racing, il pilota del CKC. Vedremo se riuscirà a sferrare l'attacco. Terzo è Collini, quarto è Magli e poi c'è Leonardi, eccolo qui in quinta posizione, via via tutti gli altri. Intanto Pollastri facendo diventare infuocata la sua pinza del freno freeline, si porta in prima posizione, alla seconda e terza, ma Benedetti non ci sta e allarga Pollastri, che mette tutte e quattro le gomme sullo sporco e quindi deve riprendere la sua gara da metà classifica. Ma intanto Magli si porta in seconda posizione, ma per poco, perché Collini alla seconda del pettine si rifà sotto e si riporta in seconda posizione, ma un giro più tardi. Guardate lì che staccata per il leader del campionato Magli, e lì Collini ha dovuto cedere la posizione anche a Leonardi. Intanto ha inquadrato Torello. Torniamo sulle prime due posizioni con il team AV Racing, che ha dominato, possiamo dire, tutto l'anno in questa categoria con i suoi due portacolori, ossia Benedetti e Magli, che vanno a tagliare il traguardo. Così Magli è inquadrato in questo momento felicissimo per aver portato a casa il titolo davanti a proprio Benedetti, che va a vincere questa gara. Tra l'altro sembrava che Magli ne avesse un po' di più, chissà se ha fatto vincere di proposito il suo compagno di squadra. Lo scopriremo. Intanto tantissima, giustamente, felicità in casa AV Racing con il team manager, eccoli qua, i fratelli Schirosi. E quindi la gara termina con Benedetti, Magli e Leonardi, eccolo qui il super podio. Bellissime queste immagini, bellissima gara. E da dire che appunto è stata un'annata all'insegna del team AV Racing. Magli, come detto, va a conquistare il titolo nazionale nella 125 Easy Kart, secondo il suo compagno di squadra Benedetti, terza posizione per Torello. Complimenti, ragazzi.

EasyCart 125 Master, Rudolf Patai vince ed è campione. Daniel Thomas Brundu ha conquistato la pole position nella sprint, risultando il più veloce nelle prime due sessioni ufficiali del weekend. La finale ha invece premiato Rudolf Patai, che ha ottenuto la vittoria e si è laureato campione EasyCart Trophy 2026, firmando anche il giro più veloce. Enrico Ferdusi aveva tagliato per primo il traguardo, ma una penalità di 5 secondi per la carenatura anteriore in posizione non corretta lo ha retrocesso al secondo posto. Terza posizione per Marco Sertore. Per Patai il weekend di Lonato si è chiuso quindi con il successo più importante, arrivato proprio nella gara che assegnava il titolo.

0: Ed eccoci in compagnia di Gabriel Moretto, BNB Challenge per la finale. Partirai dalla seconda posizione, a fianco a te, davanti a tutti Gagliano.
1: Sì, è stato un weekend positivo tutto sommato, la vittoria in sprint race diciamo che ci ha dato una buona fiducia per la finale, peccato un filo per la qualifica, ma sono le gare, adesso vediamo come va.
0: Che gara pensi di fare, sinceramente, dimmelo all'orecchio.
1: No, diciamo che dipenderà tanto dalla partenza, partire secondo qualonato può essere un vantaggio come un gran svantaggio, ma molte volte è uno svantaggio e quindi l'obiettivo principale è mettermi davanti, poi come andrà.
0: Vai, ti auguriamo una super gara. Vai.
1: Grazie.
0: Ciao. Ed eccoci in compagnia di Giuseppe Gagliano, tornato alla BNB Challenge in preparazione della finale internazionale, pensiamo, perché ne ha vinte ben due e oggi partirà davanti a tutti.
2: Sì, corretto, le ultime due edizioni le ho vinte, oggi siamo venuti qua per provare il materiale, dai, io e tutto il team AC Racing abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo continuando a provare e vediamo, siamo veloci e vediamo la gara come va.
0: Cercherai di scappare subito?
2: Sì, cerco di scappare, ma i rivali comunque sono molto veloci e quindi non sarà facile.
0: Vai, ti auguriamo una super gara. Ciao.
2: Grazie.
0: Andrea Calabrese, team Emilia Carta, oggi si gioca il tutto per tutto. Parti però solamente sesto.
3: Sì, un inizio di giornata un po' difficoltoso, però non è detto nulla ancora, quindi noi diamo il massimo sempre.
0: Allora, cosa cercherai di fare per conquistare il titolo italiano?
3: Allora, a me non piace fare strategie. Penso che cercherò comunque di sfruttare tutte le occasioni che si presentano e poi alla fine vedremo.
0: Vai, ti auguriamo una super gara, a dopo.
2: Grazie.

B&B Challenge, Giuseppe Gaglianò vince la finale, Andrea Calabrese campione. La B&B Challenge arriva vallonato come la categoria più incerta del weekend, con 5 piloti ancora in corsa per il titolo alla vigilia dell'ultimo round: Andrea Calabrese, Gabriel Moretto, Davide Ostapenko, Giacomo Fuzio e Daniele D'Urso. Il weekend ha però visto protagonista il campione internazionale in carica Giuseppe Gaglianò, che ha conquistato la pole position e la vittoria in finale. In seconda posizione Valentino Baracco al ritorno in Easy Kart, terzo Daniele D'Urso. Vittoria nella sprint race per Gabriel Moretto, giro più veloce in finale per Gaglianò. Al termine della giornata è stato però Andrea Calabrese a laurearsi campione Easy Kart Trophy 2026, chiudendo a suo favore una classifica rimasta aperta fino all'ultimo appuntamento.

0: Allora, Giuseppe Gagliano vince anche con un bel margine sugli inseguitori. Insomma, non ti si poteva chiedere di più.
1: No, diciamo che ne ho approfittato. Ho visto che hanno litigato un po' dietro, no?
0: Ma stanno litigando anche adesso, sì.
1: Quindi sono riuscito a scappare subito i primi giri, poi avevo un buon passo e sono andato a vincere. Ringrazio tutto il team Ace Racing e Massimo Aceto, perché è stato perfetto oggi.
0: Beh, allora c'è da dire che tra 2 settimane che ci sarà la finalissima, parti al top.
1: Ma diciamo, partiamo col piede giusto. Ora, tra 2 settimane comunque sarà un'altra pista. Gli avversari, bene o male, sono sempre gli stessi. Ci sarà qualcuno in più. Vediamo, non sarà facile, ce la metteremo tutta.
0: Ti lasciamo festeggiare col tuo team Ace Racing. Ciao, grazie.
1: Ciao. Ciao.
0: Calabrese campione nazionale 2026 della BMB Challenge Garone.
2: Sì, dai, un po' di difficoltà sto weekend, però per fortuna è bastato.
0: L'hai portata a casa.
2: Meno male.
0: Quanto sei contento?
2: Molto.
0: Vai! E ora è tutto pronto per la BMB Challenge, la categoria regina per quanto riguarda i monomarcia in casa. Easy Kart, andiamo subito in pregriglia. Eccoci qua con tutti i piloti schierati, erano veramente tanti anche questa volta. Guardate che plotone, davanti a tutti Gagliano, al suo fianco Gabriel Moretto. La partenza per Giuseppe Gagliano del team Ace Racing è buona, il pilota invece Redder Moretto, scusate, è secondo. Perelli è partito bene, in terza posizione. Quarto è Andri Kruglik del team Tsunami e poi Baracco, abbiamo visto, a seguire D'Urso. Intanto Perelli ci ha provato su Gagliano, la manovra non gli riesce, ne stava approfittando Krugli, che arriva alla staccata dei meccanici in 4 con Moretto che si deve difendere interno, difficilmente Perelli lì potrà superarlo, ci stava riuscendo però Andri Kruglik, ma tutto da rifare. Perelli però questa volta la staccata dei meccanici alla meglio, ma una tornata dopo Moretto si riporta davanti nella lotta. Baracco e anche Kruglik, intanto lì Baracco si porta in 4ª posizione, ne approfitta anche D'Urso che scavalca in questo momento Kruglik nel suo mirino Perelli, intanto Moretto, Baracco, intanto D'Urso come una freccia va dentro a Moretto, i due arrivano verso la terza del pettine con Moretto che urta da dietro Daniele D'Urso e per questo Gabriel Moretto gli saranno inflitti 3 secondi di penalità. Intanto D'Urso in questa fase alla prima del pettine deve cedere la posizione a Kruglik, ma per poco, perché Daniele D'Urso del team WRK si riporta davanti al pilota ucraino del team Tsunami. Perelli intanto è lì a guardare questa super bagarre, intanto ricordiamo davanti a tutti Gagliano, eccolo qui, che ha preso parecchi metri di vantaggio e va a vincere su Baracco che ritorna al top dopo uno stop di parecchi mesi, cioè anzi anni. Terzo è Moretto che però ricordiamo ha 3 secondi di penalità e quindi il podio lo deve cedere a Daniele D'Urso. Ragazzi, che bellissima gara, complimenti a Giuseppe Gagliano che è tornato in BMB e lo fa sempre alla grande, il pilota Ace Racing. Eccola qua la cartolina con Gagliano, il buon Baracco e D'Urso. Ma andiamo a ricapitolare un po' quello che è stato il campionato, con Calabrese che va a vincere il titolo nazionale, complimenti naturalmente al pilota Emilia Kart. 2ª posizione per Moretta, quello qui infatti papà e figlio calabrese che si abbracciano giustamente per questo ennesimo trionfo nella categoria. 3ª posizione invece per Fuzio. Complimenti ragazzi. Ormai ci ha abituato proprio bene Mattia Limena, che insomma anche questa volta parte davanti a tutti dopo le ultime 2 vittorie.
3: Allora sì, speriamo comunque di concludere questa gara, perché il ritiro di Ala diciamo è stato un po' sfortunato e ci è dispiaciuto non poterla vincere. Comunque sappiamo che il passo c'è e abbiamo buone possibilità di vincere.
0: Bene, quindi col team Best Kart tutto bene?
3: Perfetto, il rapporto è buonissimo, il kart è perfetto, riesco a esprimermi al meglio e spero di poter regalare un'altra vittoria.
4: Vai, e noi te lo auguriamo.
3: Grazie,
4: ciao.
3: Grazie mille.
4: Ed eccoci sempre in prima fila, Team VZ con il buon Luca Romeo, che oggi si gioca anche il campionato.
5: Sì, speriamo, c'è tanta ansia però...

0: puntiamo in primis a vincere la gara per una soddisfazione personale e se destino vuole si conclude anche il campionato in bellezza, dai.
1: Senti, qual è il tuo rivale più che temi di più?
0: C'è Limena che va fortissimo, quindi sarà difficile stare davanti. E poi comunque ho dei grandi nomi dietro di me che puntano ad arrivare davanti, compreso Bellanti.
1: E noi ti auguriamo una super gara.
0: Grazie.

DTM Car Challenge R2, Mattia Limena e Matteo Dondi, Master, vincono a Lonato, Lorenzo Bellandi, campione generale, Gianluca Cardin in Master. La TM Car Challenge R2 ha visto in pista anche la classifica dedicata ai Master, con risultati e titoli assegnati per entrambe le categorie. Nell'assoluta, Mattia Limena è stato il grande protagonista del weekend, conquistando la pole position e imponendosi sia nella sprint sia nella finale. Un weekend sempre al vertice per Limena, protagonista dalla qualifica fino alla finale. Alle sue spalle, nella gara conclusiva, hanno chiuso Pietro Fioravanti e Lorenzo Bellandi. Per Bellandi, il terzo posto è valso anche il titolo Easy Kart Trophy 2026. Tra i Master, Matteo Dondi ha ottenuto pole position, sprint e vittoria in finale, secondo posto per Paolo Marino, terzo Paolo Castellan. Il titolo della R2 Master è andato invece a Gianluca Cardin, che ha chiuso la stagione da campione della categoria.

0: The winner is! Eccolo qua! Contento?
1: Beh sì!
0: Avete fatto anche una doppiata straordinaria!
1: È la roba più bella per il team! No, è stata una bella gara! Qua è sempre difficile andare i primi giri perché si scivola tanto, però dopo, una volta che ci siamo sistemati, abbiamo fatto il nostro passo e siamo andati via, quindi è andato tutto bene e tutto come programmato.
0: Complimenti!
1: Grazie mille!
0: Vai. E ce l'abbiamo qui a caldissimo il campione della TM Car Challenge categoria R2, Lorenzo Bellandi.
2: Sì, campionato sudatissimo. Una delle cose in cui sono più contento è che gli avversari sono sempre stati super corretti, cosa che ormai non si vede più tanto spesso.
0: Non è così facile.
2: Non è così facile vederlo tanto spesso. Sono lottato il campionato con Luca Romeo, grande pilota.
0: Che oggi ha avuto un problema subito fuori.
2: È andato tanto forte, peccato per il problema di oggi, se no ce la potevamo giocare. Però già prima di partire, quando l'ho visto fermarsi, avevo già capito che avevo vinto, sicché ho detto vabbè, proviamo a questo punto.
0: Beh, hai fatto comunque una bella gara.
2: Sì, io poi ho visto, mi sono un po' sorpassato con non mi ricordo chi.
0: E ho detto ci sono troppi piloti.
2: Ho preferito non fare danni. Ecco.
0: Hai fatto bene. Goditi il campionato nazionale, ci vediamo alla finale internazionale.
2: Certo.
0: Complimenti.
2: Grazie.
0: Ciao. Matteo Dondi invece vince nella TM Car Challenge R2 Master. Pensate, quinto assoluto e primo della categoria.
3: Sì, è stata impegnativa perché qua vanno tutti molto forte. Io ovviamente guardavo la classifica generale perché è quella che mi interessava e sono contento del quinto posto, sono ancora più contento per aver vinto la mia categoria. Sono un po' più vecchietto io, ma insomma...
0: Ma il piede destro...
3: Abbiamo detto la nostra, anche se sono un po' fuori allenamento, ma comunque dai, ci siamo divertiti.
0: Il piede destro funziona bene. Senti,
3: è il fiato che manca.
0: Esatto, adesso guarda, fai un bel po' di palestra, allenati, perché magari alla finale internazionale ti giochi anche la vittoria assoluta.
3: Vediamo, lì dipende tutto dal budget e dal tempo che mi rimane
0: e dal fiato.
3: E il piccolino che mi è nato da non tanto mi sta impegnando parecchio.
0: Bene, bene. Noi ti auguriamo una super finale internazionale. Intanto goditi la bellissima vittoria di oggi. Ciao.
3: Grazie mille, ciao a tutti.
0: E dalle categorie monomarcia ci spostiamo ora alle categorie col cambio. Partiamo con la TM Car Challenge R2, dove le battaglie sono sempre col coltello tra i denti. Là davanti a tutti l'Imena del team Best Kart, nelle ultime gare ci ha abituato a essere sempre protagonista. A suo fianco Luca Romeo, eccolo inquadrato in questo momento, del team BZ.

0: e quindi è tutto pronto per gustarci questa partenza. Però notiamo subito che manca la casella numero 2 con Luca Romeo che si giocava il campionato, quindi Bellandi da dietro potrà sicuramente tirare un sospiro di sollievo. Intanto qui guardate che bella entrata di Limena su Fioravanti, il suo compagno di squadra che era partito meglio di lui ma ha rimesso subito a posto le cose, ma qui Fioravanti, se non sbagliamo, si riporta al comando. Che bella gara, ragazzi, tra i due portacolori del team Speed Best Kart di Stefano Grigio. E intanto dietro c'è anche una bella lotta con Dondi nella Master. Pensate che lì a dar fastidio ai primissimi. Complimenti a Dondi. Intanto qua vediamo le immagini per Limena che è davanti a tutti e fa sua la prima posizione sempre di più. Infatti Limena col turbo era proprio il caso di metterlo come titolo. Va a vincere, eccolo qui che abbraccia il suo meccanico. Eccolo, bellissima, tantissima felicità. C'è anche Stefano Grigio e poi però immagini giustamente per Lorenzo Bellandi che ha fatto un'annata veramente al top e va a vincere così il campionato. Quindi campionato 2026 nelle mani di Bellandi, ma belle le immagini anche per Fioravanti che arriva secondo in questa gara. Questo è il podio con Limena, Fioravanti e appunto Bellandi che si laurea campione nazionale. E intanto nella Master abbiamo il podio con Dondi, Marino e Castellan. Per quanto riguarda invece la classifica assoluta, appunto R2 di questa bellissima stagione 2026, Bellandi va a vincere su Bartolini e Donini, mentre nella R2 Master Cardin fa suo il titolo nazionale precedendo Marino e Tessarolo. Grande categoria, grandi piloti, grande spettacolo. E a partire dalla primissima posizione il leader della classifica generale, Riccardo Rigodanza. Oggi ci si gioca tutto.
1: Esatto, e questo basta per...
0: Per tacerci.
1: Esatto, purtroppo per fortuna non si sa, adesso si gioca il tutto per tutto, quindi ancora 50-50 e scopriremo dopo cosa succede.
0: Parola alla pista.
1: Esatto.
0: Dai, ti auguriamo il meglio. Vai Ricky.
1: Grazie.
0: Ciao. Nicola Bizzotto, EBK Motorsport. Dopo tanto che non correvi, insomma, sei tornato alla grande.
2: Sì, dai, a un buon livello, diciamo. Cerchiamo di fare bene, insomma, adesso proviamo, dai.
0: Ecco, adesso partirai dalla seconda posizione. Cosa ci dobbiamo aspettare per la gara?
2: Devo passare primo alla prima curva, sennò poi mi scappano via.
0: Senti, cosa ne pensi del team?
2: Bravissimi ragazzi tutti. Non solo EBK, anche.
0: Ecco, facciamoli
2: ragazzi,
0: vedere,
2: qua.
0: Ragazzi.
2: Venuto giù dalla Germania, eh.
0: Esatto,
2: Dacci una mano.
0: Siciliano, ma vivi in Germania.
3: Sì, vivo in Germania, sono un grande appassionato di motori, sono venuto a dare una mano e mi fa divertire tanto, emozionare tantissimo, Nicola.
0: E adesso vi sta, diciamo, restituendo tutta la fatica perché è la prima fila.
3: Sì.
0: E adesso ti auguriamo una grande
2: grazie,
0: gara.
2: Grazie,
3: grazie. Grazie.
0: Vai.

PM Car Challenge R3, Riccardo Rigodanza vince Lonato ed è campione. Riccardo Rigodanza è stato il grande protagonista della R3 a Lonato, mettendosi subito in evidenza con la pole position e confermandosi poi al vertice anche nella sprint e nella finale. Un weekend molto solido, sempre nelle posizioni di testa. Nella gara conclusiva Marco Chiarello ha ottenuto il secondo posto, con Alessio Baldi terzo sul traguardo. Il giro più veloce della finale è andato invece a Daniel Planoscher. Rigodanza ha così raccolto il massimo nell'ultimo appuntamento della stagione, aggiungendo alla vittoria anche il titolo Easy Kart Trophy 2026.

0: È The Champion 2026, campionato italiano TM Car Challenge R3, Riccardo Rigodanza, che non solo ha vinto il campionato, ma oggi è voluto far vedere a tutti che, insomma, che oggi è una marcia in più.
1: Sì, abbiamo lavorato tanto e voglio ringraziare infinitamente tutto il gruppo IPK, Formula K, Daniel, che mi ha dato questa opportunità di dominare con i loro colori. Siamo più che soddisfatti, penso che oggi abbiamo dimostrato tutto. E che dire, il pacchetto funzionava tutto al top. Voglio ringraziare tutti, Giorgio Stivanello, mio papà, tutti quanti.
0: Beh, insomma, un'annata straordinaria.
1: Sì,
0: grazie. Adesso bisogna mettere la ciliegina sulla torta tra due settimane, no?
1: Sì, ci proveremo.
0: Proviamo.
1: Siamo fiduciosi.
0: Vabbè, diciamo che le basi sono buonissime.
1: Esatto, sì. C'è ancora da lavorare, c'è sempre da lavorare, non si smette mai, però siamo già a un buon punto di partenza.
0: Vai, bene, goditi questa vittoria. Campione italiano, ciao!
2: Ragazzi, veniamo ora alla classe regina per quanto riguarda la categoria TM Car Challenge. Vi stiamo parlando naturalmente della R3, dove Rigodanza qui oggi si gioca il titolo, il pilota del team Steve, che tra l'altro parte davanti a tutti, al suo fianco Bizzotto del team EBK di Erminio Bozzoni, che è entrato in questo campionato e l'ha fatto subito da protagonista. Lì in terza posizione vediamo anche Chiarello, è tutto pronto, intanto vediamo subito uno jump start proprio per Bizzotto, e quindi gli infliggeranno sicuramente una penalità. Comunque Rigodanza del team Steve Racing rimane in testa alle operazioni, intanto lì c'è stato un contatto nelle retrovie, per fortuna senza conseguenze. Quindi Rigodanza, seconda posizione per Bizzotto, poi avevamo visto Planocker, e intanto Chiarello proprio su Bizzotto, i due sono incollati per quanto riguarda la seconda posizione, e questo sicuramente agevola la fuga di Riccardo Rigodanza, che sente odore sia di vittoria della gara ma anche di titolo di campione nazionale. Chiarello secondo, poi vedete Bizzotto, poi a seguire Baldi. Ricordiamo che Bizzotto c'ha una penalità poi da scontare nel post gara, e così va a vincere un super Riccardo Rigodanza, che, come cita il nostro titolo, vince sia gara che titolo. Vediamo il podio della corsa: Rigodanza, Chiarello, terza posizione per Baldi. Un R3 veramente super, che ha regalato anche in questa gara tanto spettacolo, ed eccolo inquadrato qui, il campione nazionale 2026, Riccardo Rigodanza, che ha preceduto nel ranking nazionale di questa tiratissima R3 Baldi, terza posizione invece per Caligaris.

0: Easy Kart 60 Academy, divertimento e tanta azione anche a Lonato. 15 giovanissimi piloti sono scesi in pista anche in occasione dell'ultimo appuntamento del trofeo. Come sempre, i pilotini hanno affrontato le diverse fasi della giornata alternando l'attività in pista e momenti di confronto con l'istruttore Sabino De Castro. Tanto divertimento è un'altra giornata importante per scendere in pista. Divertirsi, fare esperienza, mettere le basi per il futuro e vivere il paddock insieme agli altri partecipanti. A fine giornata tutti sul podio per chiudere nel migliore dei modi il trofeo Easy Kart.
1: Un pilotino dalla sua fase con la 60 Academy, tu sei?
2: Andrea Borghi.
1: Ti sei divertito?
2: Sì, abbastanza.
1: Bene, ci vediamo alla finale. Batti 5, vai. Eccoti qua, tu sei?
3: Tutto bene.
1: Tutto bene, da dove, where are you from?
3: Czech Republic.
1: Oh, Czech Republic, grande internazionalità oggi alla Easy Kart. Piange dalla gioia, perché piange Andrea?
4: Ho vinto.
1: Sei contento?
4: Sì.
1: Queste sono bellissime immagini.
4: Infatti, non speravo tanto.
1: E vai, batti 5. Lacrime di gioia. Ciao piccolo, come stai? Tutto a posto?
5: Sì.
1: Com'è andata oggi?
5: Bene.
1: Ti sei divertito? Ok, alla finale internazionale andremo ancora più forte.
5: Sì.
1: Giusto? Vai. Where are you from?
5: Levi.
1: What's your name?
5: Levi,
1: ok, tutto Levi, vai. Riccardo Palmieri, ciao.
6: Ciao.
1: Sei tutto sudato,
6: eh?
1: Hai fatto fatica?
6: Sì.
1: Però il sorriso non ti manca, eh? Sei contento?
6: Sì.
1: E allora fai un pollicione alle telecamere. Vai.
0: Con il round di Lonato si è quindi concluso l'Easy Kart Trophy 2026, al termine di una stagione lunga, intensa e ricca di appuntamenti. Ora tutta l'attenzione si sposta sulla 25esima finale internazionale, l'evento più importante e significativo dell'anno Easy Kart, in programma sempre al South Garda Karting di Lonato dal 2 al 4 ottobre. Tre giorni che rappresentano da sempre qualcosa di speciale per tutto il mondo Easy Kart. Piloti, team e famiglie provenienti da diversi paesi si ritroveranno ancora una volta nello stesso paddock per vivere insieme uno degli appuntamenti simbolo della stagione. Sarà una grande festa internazionale con tanta pista, tanti protagonisti e quell'atmosfera unica che ogni anno accompagna la finale internazionale.
7: Questo programma è offerto da

0: E poi all'improvviso sei arrivato tu. Ragazzi, TG Events Television, un programma per amico, il TG degli eventi italiani. Signori, subito la puntata numero 816, ma prima una notizia flash a cura del subinviato Gianni Risso. Prego, regia.
1: Ciao Luca, è appena uscito dall'acqua il nostro sottoinviato degli abissi, Piero. Piero è appena tornato dall'isola di Creta. Cosa hai scoperto sott'acqua?
2: Sott'acqua abbiamo scoperto che ci sono tanti pesci leone, che di solito non sono pesci tipici del Mediterraneo, ma sono entrati praticamente nel Mediterraneo dal Mar Rosso.
1: C'è anche il cambiamento della temperatura, ma non c'entra, perché questi sono entrati dopo l'apertura del canale di Suez, hanno cominciato a migrare. È un fenomeno che avviene molto lentamente. I pesci leone sono da tantissimo sulle coste israeliane, in Grecia, sembra che arrivino anche in Italia.
2: Sì, infatti i primi avvistamenti in Sicilia ci sono già stati.
0: Come avete visto, non solo i cambiamenti climatici possono cambiare le abitudini degli abitanti del mare. Da parte di tutti, mi raccomando, più attenzione, perché rispettare il pianeta è contribuire a salvaguardarlo. Perché insieme
3: si può fare!
0: E adesso tuffiamoci in puntata con tutti i servizi della settimana.

0: Ma prima la sigla, firmata da Marco Carena, e alcuni utili consigli.
1: Questo programma è offerto da...
2: 1, 2, 3, 4. FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Ci chiede la linea Giulia, o meglio, e brava Giulia, dalla serie Salute e Benessere. Oggi Giulia, e ribadisco Giulia, ci parla di...

0: Ciao a tutti e bentornati, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Oggi parliamo di un parametro che tutti conosciamo ma che spesso sottovalutiamo, la pressione arteriosa. Ma che cos'è? È la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore contro le pareti delle arterie. Quando misuriamo la pressione, infatti, troviamo due valori, quello massimo sistolico e quello minimo diastolico. Ma perché è così importante controllarla? Perché la pressione alta o ipertensione spesso non dà sintomi evidenti. Una persona può sentirsi perfettamente bene e avere valori elevati, ma possiamo accorgercene soltanto misurandola. Se l'ipertensione persiste nel tempo, può portare a problemi cardiovascolari, come infarto e ictus, oltre a poter danneggiare nel tempo altri organi come reni e occhi. Per questo misurare la pressione è un gesto semplice ma molto importante per la prevenzione. E adesso una curiosità. Sapevate che la pressione arteriosa non è sempre uguale durante l'arco della giornata? Anche in base all'attività fisica, allo stress, al sonno, alle emozioni e anche alla caffeina. In genere durante il sonno tende a diminuire, infatti viene chiamato calo pressorio notturno. Quindi una singola misurazione non racconta la storia della nostra pressione. E quando la misuriamo, anche il modo in cui lo facciamo è importante. È consigliabile essere seduti e a riposo da alcuni minuti, con la schiena appoggiata e i piedi per terra, evitando di parlare durante la misurazione. E se i valori risultano frequentemente elevati, è importante non ignorarli e parlare con il proprio medico farmacista. La pressione arteriosa è uno di quei parametri che possiamo controllare in pochi minuti, ma che può darci informazioni preziose sulla nostra salute. Conoscere i propri valori significa fare prevenzione, perché spesso prenderci cura della nostra salute non significa fare grandi cose, significa fermarsi, controllarsi e ascoltare il nostro corpo prima che sia lui a chiedercelo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Quattro amici viaggiatori ci mandano una forte testimonianza direttamente dalla Transnistria, una repubblica separatistica non riconosciuta che si trova tra la Moldavia e l'Ucraina.
2: Signori, siamo appena entrati in Transnistria con la nostra guida Corrado e l'ignoto Matteo.
3: Tabella con i limiti di velocità transnistriani, 50 in città, 90 fuori perché non ci sono autostrade.
4: Corrado, qui siamo al mercato di Bender, proprio come era l'Unione Sovietica negli anni 70.
5: Sì, si sente anche il profumo degli anni 70
4: anche della Russia. Guarda un po'. Questa è insalata russa, per fare l'insalata russa devi fare... per assaggiare l'anguria sotto aceto in Transnistria a Bender. Buono, buono.
6: Gli stemmi delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica e in alto a sinistra lo stemma dell'Unione. Poi dopo, telefono per chiamate urbane con 3 copechi, 3 centesimi di rublo. Si poteva chiamare ininterrottamente a livello locale perché finché non riagganciavi la monetina non scendeva.
1: Allora, qua i nostri eroi sono stati addobbati e cappellati, partendo da sinistra con un cappello dell'Armata Rossa, al centro e i pompieri, e in mezzo anni 30 e poi la flotta del nord della flotta rossa. Sullo sfondo lo stemma della Moldova sovietica e vedete anche un bel busto di Lenin. Eccoli qua i nostri eroi. Pronti per la mangiata sovietica.
7: Allora, qui ci troviamo davanti a qualcosa che è rimasto solamente in Transnistria, ossia davanti o nelle vicinanze di ogni municipio cittadino vi è la tabella con fotografie e biografia dei cittadini illustri dell'anno precedente. Questi personaggi che vedete nell'anno 2024 si sono distinti

0: per lavori, mestieri, professioni, arti e sport.
1: E adesso l'amico Marco Anelli ci documenta la 50ª edizione del Quattro Zampe in Fiera a Novegro, Milano. Ecco tutte le novità dagli amici a Quattro Zampe.
2: Dovinate un po' dove mi trovo, a Novegro, a Quattro Zampe in Fiera. Quest'anno è veramente pazzesco, tantissima gente e tante cose.
3: Quest'anno davvero tantissime novità, a partire da questi quadri. E c'è anche chi gioca con le palline. Praticamente devono fare canestro qua dentro, qua. Ma riescono a fare canestro o no?
4: Ne abbiamo fatti finora 6. 4 donne, un bambino e un uomo.

0: E qui abbiamo un bengalino, benvenuto al mondo, ma quanto sei bello!
1: Vi avevo detto che c'erano delle grandi novità anche qua dalla parte dei gatti e infatti qui con Cosetta c'è una news pazzesca. Io quando l'ho sentita ho detto no, bisogna dirlo, bisogna annunciarlo.
2: Abbiamo una novità che abbiamo pensato praticamente con i nostri gatti di passare delle serate, dei pomeriggi, delle giornate con i nostri gatti e gustandoci un aperitivo, un happy hour, una cena. E niente, con i nostri gatti che gireranno in mezzo ai tavoli e ci faranno compagnia. Pertanto chi ama i gatti sicuramente è una cosa gradita.
1: È bellissimo, in zona Bereguardo?
2: In zona Bereguardo, siamo alla Zelata.
1: Noi sicuramente andremo, io vengo assolutamente.
2: Assolutamente, ma io voglio che tu vieni.
1: Un podenco, qui abbiamo un podenco.
3: Loro nascono per la caccia al coniglio. Dopo un paio d'anni, non essendo più performanti sufficientemente, vengono scartati dal cacciatore. Purtroppo loro sono gli invisibili della Spagna perché non vengono pubblicizzati, non si conoscono in Italia. Questa razza è sconosciuta. È una razza versatile, si adatta tanto alla vita anche in appartamento, si attacca moltissimo al loro proprietario, si possono sfruttare le loro caratteristiche come l'olfatto, la vista, l'udito, per fare molte cose. Molti dei nostri vanno in ricerca persone disperse, i miei fanno pet therapy.
1: Cani al guinzaglio, ma cani anche sopra la cuccetta, direttamente. Quando un cagnolino è stanco, quando è stanca, bisogna riposare.
4: Lei è la queen.
0: Ciao,
1: bella. Qui abbiamo invece uno spizzettino di Pomerania. Dov'è? Dov'è? Oddio, non l'ho visto.
5: Guarda lo zio, guarda.
1: Due spizzi di Pomerania, ma non ci posso credere, ma dove ti sei nascosto? Bene, abbiamo visto la parte interna e adesso mettiamo gli occhiali da sole perché vi porto a vedere la parte esterna. Abbiamo tutta la parte della ricerca olfattiva, abbiamo il primo soccorso, Disdog, Obedience, insomma sono tutte le parti dove il proprietario del cane con il cane stesso possono esercitarsi.
4: Non possono mancare i tuffi.
1: Abbiamo visto meravigliosi gatti, abbiamo visto tanti stand, abbiamo incontrato grandi amici.

0: Abbiamo visto dei cagnolini meravigliosi, insomma tante cose qui al Quattro Zampe in Fiera Novegro. Prossimo passaggio sarà a Torino e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
1: Fatemelo dire, stop! Alcuni utili consigli e ritorniamo tra pochi secondi.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: L'ambasciatore romano Alessandro Scarnecchia di Terza Pagina Magazine ci parla questa settimana del premio Tracce e Visioni, arte, cultura e grandi protagonisti in Campidoglio. Una kermesse condotta da Niccolò Carosi, che ha riunito personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dell'arte, della moda, dell'architettura, della comunicazione e del sociale. Numeroso il parterre dei premiati, tra i tanti citiamo Annalisa Brucchi, giornalista e conduttrice televisiva con Ricchi o Poveri, manuale di sopravvivenza economica, scritto insieme all'economista Carlo Dippoliti, Adriana Panitteri, giornalista Rai con il lavoro dedicato alla memoria di Raffaella Carrà attraverso Raffaella Carrà, la ragazza perfetta, Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premiata anche Claudia Conte, giornalista e scrittrice, per un percorso che unisce comunicazione e impegno sociale. Particolarmente emozionante il riconoscimento a Leonora Ivone, che continua a custodire e tramandare la memoria e l'eredità culturale del marito Angelo Longoni, autore e regista. Grande spazio alle arti visive con Enrico Manera, pittore, scultore e attore legato all'eredità e alla sperimentazione della scuola di Piazza del Popolo, mentre il mondo della moda è stato rappresentato dalla Maison Luigi Borbone, espressione contemporanea dell'alta moda italiana. Importante attenzione anche alla categoria sociale, con il riconoscimento a Federica Pucciariello per Il piatto è pronto e buon appetito, la mia cucina. E adesso passiamo allo sport. Gli amici di MTB Channel questa settimana si trovano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per documentarci la 25esima edizione di Iron Bike.
3: Questo pomeriggio Guastalla torna ad ospitare la Iron Bike, giunta alla 25esima edizione, gara valida per la 15esima edizione del trofeo Conad, 19esima edizione del trofeo Itarca, nona e penultima prova stagionale del circuito BMB Race, del quale ormai da tempo fa parte il team Sculazzo Italia con la gara organizzata a Guastalla, prova unica del campionato provinciale WISP Memorial Fabrizio Brenzi. Tra pochi minuti il via, in 150 circa attesi ai nastri di partenza per il penultimo appuntamento stagionale.

0: con Lorena Zocca, grande protagonista anche quest'oggi a Guastalla in una delle tappe conclusive, la penultima tappa per essere precisi del BMB Race.
1: Infatti non lo conoscevo, ho fatto un giro prima della partenza e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante, molto guidato, mai banale, qualche tratto diritto, ma era per la maggior parte molto divertente.
0: Michael Boldrini, ecco, una cosa che abbiamo notato davvero fin dal primo dei tre passaggi che avete effettuato, subito il ritmo imposto elevatissimo fin dalle primissime battute di gara.
2: Sì, volevamo proprio fare, io e Younes siamo amici, usciamo anche insieme a fare allenamento, quindi ci eravamo già messi d'accordo di provare subito fin dall'inizio e fortunatamente è andato tutto per il meglio.
0: Un percorso che nonostante non presenti per ovvi motivi particolari difficoltà a livello altimetrico, però molto guidato, molto impegnativo, tecnico, così ci hanno detto anche altri che hanno già corso con te questo pomeriggio.
2: Sì, era comunque un percorso di 40 chilometri da gestirsi, perché comunque c'erano dei punti dove si andava veramente veloce e comunque tutto il single track che c'era comunque perdi energie, perché è tutto un rilancio. Quindi no, dai, un percorso molto carino.
3: E adesso andiamo a Torino, città riconosciuta come un luogo dove studiare, crescere e vivere bene. Tra arte e cultura, linea all'ambasciatrice Erika Comoglio.
4: Nel centro di Torino c'è un luogo veramente speciale, un luogo dove la cultura e l'arte si uniscono per un progetto, diciamo così, comunicativo. E io qui ho il piacere di avere di fianco a me i cofondatori di questo progetto bellissimo. Allora, che cos'è questo luogo intanto?
5: Hai detto bene, si chiama Contemporary Space, siamo i fondatori di questo spazio che è stato sottratto all'abbandono qualche anno fa ed è diventato un centro culturale, uno spazio che vive di arte, persone, eventi, ogni settimana una mostra nuova, ogni settimana nuove persone che vengono a conoscere questo spazio, artisti da tutto il mondo. Lei, Aliona, è la direttrice artistica e ha a che fare con tantissimi artisti, sono più di 5.000 ora da tutto il mondo, e questo è uno spazio che nel centro di Torino, Contemporary Space, ospita mostre, eventi, performance, e tutta una serie di appuntamenti, workshop, e siamo diventati un punto di riferimento per tutta la città e quindi grazie a voi di essere qui oggi con noi.
6: Il progetto è in realtà nato da artisti per altri artisti. L'idea è stata condivisa 5 anni fa con una tazza di caffè, allora siamo partiti da là. 5 anni, per tutti questi 5 anni siamo...
5: Abbiamo bevuto
6: tanti caffè e abbiamo fatto tante belle mostre. Come ha detto Massimo, siamo più progetto di comunicazione, abbiamo mischiato i nostri skills tra quale marketing e lato artistico, sapendo da dentro come fare la mostra, come fare packaging delle tue immagini, no? Come rappresentare l'artista. E da tutta questa nata idea unire e dare queste esperienze ad altri artisti che magari non sanno come esporre, non sanno come vendere l'opera.
3: E adesso che la festa abbia inizio, parliamo di Latin Festival da Milano per una edizione straordinaria. Ci racconta tutto l'ambasciatore Andrea Biandrino.
7: Voci, colori e arte ecuadoriana quest'anno qui a Mind all'interno del Milano Latin Festival.

0: de cómo los pueblos se integran. Italia es un país que acoge a una gran cantidad de ecuatorianos ya desde hace décadas, y los ecuatorianos quieren compartir toda su cultura, su gastronomía, su música, su amistad con los italianos, y es la ocasión perfecta para ese evento.
1: Diana, oggi un momento importante dove l'Italia incontra il Sud America.
2: È un momento importantissimo perché appunto 217 anni fa c'è stato questo grido, il primo grido di libertà e indipendenza, e io credo che questa libertà e indipendenza continuiamo a costruirla insieme anche all'amministrazione, proprio perché vogliamo che tutte le persone siano libere di scegliere la loro vita, ma nella comunità siano anche rispettate, rispettando anche la comunità. Quindi questo incrocio di culture è un arricchimento straordinario per la nostra città, per il nostro tessuto metropolitano, e come dicevo nell'intervento, buona parte di questo ponte costruito è un ponte che si fa attraverso l'arte, le tradizioni, come vediamo oggi, che spesso sono custodite dalle donne. Quindi grande merito alle donne, viva l'Ecuador e viva l'Italia, che insieme all'Ecuador diventa ancora più bella.
1: Lei è la stilista di queste bellissime creazioni. Beh, l'ispirazione Ecuador.
3: Ecuador. Ecuador, possiamo dire che noi migranti, no? Essendo che sono una donna da 26 anni che ho emigrato, e mi piaceva molto fare notare, già che siamo in Italia, in Milano, a far notare le nostre ricchezze, già sia come cultura e già sia come natura. Allora noi anche per il 10 d'agosto adesso celebriamo la nostra libertà, la nostra indipendenza. Allora ho deciso insieme a Carlos, a Rosa e a tutti i ragazzi qua che hanno collaborato per poter fare questo giorno così speciale, già che sentiamo questa nostalgia del nostro paese.
1: Certo, assolutamente sì.
4: Hi, ciao. Hola, mi gente bonita. Yo soy Yogi y estoy realmente emocionada por venir al Milano Latin Festival, donde hay gente power, gente que trabaja, gente que yo admiro de verdad, de verdad, de verdad. Y realmente para mí es un honor conocerlos a ustedes aquí en el Milano Latin Festival.
1: Cosa vuol dire rappresentare l'Ecuador, la bellezza dell'Ecuador nel mondo?
5: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por esa invitación maravillosa. Para mí representar a Ecuador ante el mundo es llevar en mi corazón y poder transmitirle a cada persona que se cruza en mi camino todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecer, mucho más allá de la gastronomía, también la belleza de su gente, los valores, la fortaleza, la valentía y todos los productos de exportación también que tenemos y todo lo que hemos luchado durante todos estos años. Justamente mañana celebramos el primer grito de independencia como República del Ecuador, y todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos, y que como es un pueblo muy trabajador seguiremos luchando por todo lo que merecemos. Y ser la representante de Ecuador ante el mundo entero significa llevar de la mano cada una de esas cosas.
1: Grazie, grazie di essere stata qua questa sera, e ovviamente vedremo chi sarà la prossima nel 2026.
6: E la puntata numero 816 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, ringraziamo sempre tutti voi per le tante segnalazioni che ci fate pervenire a info@tgevents.it, ogni settimana vi dico grazie. Siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando, basta un clic e socializziamo, così, è semplice, basta veramente un attimo. Cari amici vicini e lontani, ci vediamo la settimana prossima, sempre con questo TG degli eventi, pronto ad entrare in casa vostra con il sorriso. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
7: Questo programma è stato offerto da
8: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
9: 1, 2, 3, ho!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo. Io ho una domanda importante da farti: quanto è importante la ricerca?
1: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
0: Non poteva mancare ProLife all'interno di questo evento, o no Giulia?
2: Assolutamente, un'azienda come la nostra non poteva mancare. Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
2: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
3: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani.

0: quanto è importante il primo soccorso. Quindi voi aiutate soprattutto le persone ad avere il primo intervento, che è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento è quello più importante.
1: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
2: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
3: L'animale non ti può dire cos'ha e devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri, che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
4: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
0: Non è semplice fare le foto degli animali,
4: no.
0: Eh?
4: No, non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio. Bisogna saperli anche trattare, bisogna conoscere come approcciarsi alla razza, al tipo di cane, se ha delle fobie o meno. Bisogna fare un piccolo colloquio con il proprietario prima di iniziare.
0: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli. Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Anelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Mi trovo col comandante Vivardi qui sulla Tirrenia. Accettiamo gli amici a quattro zampe, questa è una cosa che vi fa onore ed è molto importante.
1: Sì, indubbiamente ultimamente la società ha dedicato molto spazio anche agli animali, fra cui ha istituito delle cabine proprio per poterli ospitare anche nelle cabine, perché uno dei problemi principali con i proprietari era quello appunto che volevano portare il cane alla cabina, cosa che prima era vietato. Adesso invece sono state fatte queste cabine, hanno avuto un discreto successo, devo essere sincero, e diciamo sono abbastanza contenti sia gli animali che i padroni.
0: Esatto. Bene amici, siamo arrivati qui alla cabina numero 7, cabina dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Infatti potete notare che non c'è la moquette e al nostro arrivo abbiamo trovato il tappetino assorbente per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo visto che c'è linoleum, ovviamente non c'è la moquette, infatti la differenza è proprio questa, e sono 10. Li amplieremo,
1: noi facciamo proposta, poi vediamo se è accettata, sperando che accettino questa situazione di poter ampliare un po' con il numero delle cabine, e cabine che poi lo sappiamo, no? Vengono più facilmente disinfettate, cose robe del genere, e quindi ricevere maggiormente insomma gli animali, a accontentare i proprietari.
0: Fino a dove possono arrivare?
1: Loro fino al Ponte 8. A Ponte 8 noi abbiamo il canile, dove purtroppo, cioè, è sempre un canile, non è che sono degli hotel, però molti proprietari non accettano l'idea di mettere il cane in canile, perché loro a casa sono abituati diversamente, insomma.
0: Ecco perché sono arrivate le cabine. Esatto. Infatti anch'io sono contrario al canile.
1: Però finché c'è moquette a terra gli animali non posso, cioè parliamoci chiaro, sono antigienici con le moquette a terra. Invece con linoleum e determinati prodotti che noi usiamo per disinfettare tutta la cabina, allora sì che va bene.
0: Certo. E adesso andiamo a vedere il punto di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe e anche il canile. Venite con noi. Andiamo Artù! Siamo arrivati dietro alle mie spalle, c'è uno dei punti di sgambamento, e invece qua sulla mia destra, sulla vostra sinistra, c'è invece il canile. Andiamo a vedere.

0: non ci sono cani. No, non ce ne sono. Beh, io sono contento, eh. Delle proposte, perché noi vi dobbiamo consegnare il bollino dell'Italia di Artù, e ricevere il bollino dell'Italia di Artù è una cosa molto importante, perché è gratificante anche per voi. La mia proposta è ciottoline, ci vogliono le ciottoline del per bere, kit di benvenuto, croccantini, qualcosina ci vuole. Eh sì, ampliamo.
1: Bisogna preparare.
0: No, ampliamo le cabine, ampliamole, perché il problema è che di richieste ce ne sono veramente tante, diciamo, e secondo me ci siamo, incominciamo a esserci.
1: Si potrebbe anche trovare, non so, un posto più dedicato esternamente, logicamente, agli animali, dove farli sgambettare un poco, mettere, non dico qualche gioco, ma qualcosa a livello di questo qua esternamente, insomma. Sempre per fargli viaggiare bene come i proprietari.
0: Mi piace questa voglia di fare.
1: Che noi cerchiamo di fare, poi logicamente hanno i loro tempi, le loro. Speriamo, certo, che vadano in porto.
0: Anche perché io veramente ho visto che ce ne sono veramente tanti di cani in giro, veramente tanti.
1: Sì, sono tanti che viaggiano con noi, sono tanti.
0: Comandante, bollino dell'Italia di Artù, glielo consegniamo. Allora, consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, viene applicato su questa nave. Così almeno, insomma, noi siamo passati, abbiamo verificato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia. I cani hanno un loro linguaggio specifico, riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane. Quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è? Quindi magari è in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità. La loro curiosità non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve e in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. E sottovalutando questo suo modo di dirci, guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato. E da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Come prepariamo in anticipo una vacanza insieme ai nostri amici a quattro zampe? Innanzitutto la destinazione dove intendiamo viaggiare. Quindi verifichiamo se è necessario fuori dall'Italia, ad esempio passaporto, microchip, vaccinazione antirabica, eventuali titolazioni, certificati di buona salute o trattamenti particolari da farsi in anticipo, almeno un mese prima di andare in vacanza. Profilassi a seconda della zona, quindi se andiamo in località di mare, di fare attenzione ad eventuali vaccinazioni nei confronti della leishmaniosi, quindi non basta più mettere solo un repellente, ma per proteggere i nostri animali negli ultimi anni abbiamo a disposizione un valido vaccino nei confronti della leishmania che si può fare annualmente, quindi mi raccomando di andare dal veterinario e discutere la possibilità di sottoporre il nostro cane a vaccino per la leishmaniosi. Per quanto riguarda viaggi in auto, assicurare un ambiente confortevole per i nostri cani e lasciargli dello spazio, prevedere delle soste e in queste soste fornirgli dell'acqua fresca da bere e permettergli di sgranchirsi le gambe, quindi di fare un pochino di movimento e anche a loro di riposarsi durante il viaggio. Utilizzare poi prodotti che possano aiutare a ridurre lo stress o condizioni legate allo stress da viaggio, come ad esempio nausea o vomito. Per il trasporto, vabbè, nel gatto magari chi utilizza i trasportini è preferibile utilizzare dei trasportini di grosse dimensioni e di tipo rigido in modo che non collassino e permettano una migliore ventilazione.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, benvenuti al primo soccorso veterinario. Ma non solo.

0: Mi trovo con Giorgio Anfossi per il primo soccorso veterinario. Quanto è importante il primo soccorso veterinario?
1: Come anche per gli esseri umani, il primo soccorso veterinario è fondamentale per ridurre la sofferenza e il primo soccorso può salvare la vita, può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Ok, e questi corsi sono fondamentali? Cioè la prima cosa da fare, è vero, il pronto soccorso poi è importante, ma si parte sempre dalla base di tutto?
1: La base di tutto è proprio la valutazione dell'evento, la valutazione del soggetto, quindi dell'animale, e se necessario intervenire correttamente. Senza valutazione l'intervento che si fa improvvisato può essere addirittura sfavorevole per il soggetto soccorso.
0: Quindi allora è importante, soprattutto qua adesso che andiamo verso la stagione calda, un'insolazione.
1: Ok, il colpo di calore è qualche cosa che deve essere trattato immediatamente, quindi la conoscenza del trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie è fondamentale proprio per il beneficio dell'animale stesso. Adesso c'è la cura dell'animale e evitare l'esposizione dell'animale al calore, quindi il calore è qualcosa di da trattare, da considerare.
0: Quali sono le accortezze, le prime accortezze?
1: Non esporre direttamente al calore l'animale, eventualmente se capita questo in maniera accidentale bisogna portarlo in un luogo fresco, reidratarlo e raffreddarlo tantissimo proprio per evitare che si surriscaldi la temperatura corporea.
0: Esatto, soprattutto quando si va al mare, nelle spiagge, anche nelle spiagge pet friendly, mi raccomando il cane sì sotto l'ombrellone, mi raccomando l'idratazione, se possono fare il bagno in acqua, mi raccomando fategli fare il bagno in acqua, è molto importante, la doccia, ecco, bisogna idratarlo molto molto spesso. Io vedo che qua dietro c'è un prototipo di un cane, ecco, ho visto prima che facevi delle manovre, no? Ho visto un 15 volte, ecco, quello a cosa serve?
1: Il trattamento si chiama VLS, quindi il trattamento del paziente in arresto cardiaco e nello specifico dell'animale, quindi la rianimazione cardiopolmonare di base per l'animale in arresto cardiaco. Può capitare che per diversi eventi l'animale vada in arresto cardiaco e se trattato immediatamente possa riprendersi.
0: Quindi mi raccomando ragazzi, è importante quando si ha un cane o quando si decide di prendere un peloso a quattro zampe fare un primo soccorso veterinario, perché è fondamentale, perché salviamo la vita ai nostri amici a quattro zampe, la preveniamo, insomma preveniamo determinati tipi di situazioni. Io penso che sia onorevole quello che voi fate, anzi assolutamente veramente una cosa meravigliosa. Quindi prima cosa, assolutamente un corso di primo soccorso veterinario è fondamentale. Cosetta, un evento meraviglioso, davvero bravi, bravi, bravi. Poi ce ne sarà un altro il 12 di maggio.
2: 12 maggio ci sarà la replica del corso, visto la richiesta che abbiamo.
0: Ho visto, infatti lo vedete anche dalle immagini.
2: Proprio per la richiesta, perché effettivamente cioè, è un corso che dovremmo fare un po' tutti quelli che hanno gli animali, che siano gatti, che siano cani, che siano criceti, dobbiamo farlo, perché per salvare i nostri animali e per arrivare dal veterinario dobbiamo assolutamente saper fare determinate cose che ci insegneranno al corso i docenti della Croce Arancione.
0: È vero, ho visto che c'era veramente tanta, tanta affluenza, tante persone, quindi questo dimostra il fatto che le persone sono predisposte e dovremmo farlo veramente tutti. Io l'avevo fatto al tempo, mi ricordo, a Aniguarda e mi è stato molto utile per il mio cane, perché mi sono detto, è inutile urlare aiuto, aiuto, c'è un veterinario in giro, no. Prima cosa, se posso e se riesco, lo aiuto io, nel mentre chiamo comunque il soccorso.
2: Ovviamente che poi dopo bisogna chiamare il soccorso. Però allora lo dobbiamo mantenere vivo. Allora questa è la cosa fondamentale, giusto? Okay.
0: Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo avuto modo di venire qui a vedere il tuo posto, è stata veramente una giornata bellissima, davvero bellissima, quindi come promesso ti abbiamo portato il bollino dell'Italia di Artù e in più il Pet Info Point, dove loro praticamente, dove tu lo andrai a mettere in un punto strategico, dove possono tranquillamente scaricare l'applicazione e tutte le persone sono tranquille.
2: L'applicazione è veramente utile, cioè grazie. È veramente utile, che non esiste, e per chi ha gli animali, cioè è da scaricare assolutamente, perché troviamo posti insomma in tutta Italia, pertanto non è

che c'è solo Casale Dolce Cosi, ma ci saranno altri 1000 e possiamo appoggiarci anche a loro, perché comunque sono tutti posti e che ci possiamo fidare.

0: Quindi un pet network dove tutti possono collaborare, dove gli utenti possono tranquillamente scaricarla gratuitamente, ve lo ricordo, e possono andare a trovare qualsiasi struttura verificata o anche professionista verificato e andare con tranquillità, cliccare e a raggiungere il posto, perché è completamente geolocalizzata. Adesso noi andiamo ad applicare il bollino. Noi ci vedremo il 12 maggio e il 16 di giugno per questi due eventi molto molto interessanti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Cani Gatti TV Channel. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento.

0: Abbonamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona, la vasta gamma dei prodotti Carinci, dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet, tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa, la certezza di sentirsi in mani sicure.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
3: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
2: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: sette persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I sette avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei sette, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nelle operazioni di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernaio in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino. È attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solidair, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno, grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale, e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo, con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato, che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equipe dedicate e la Caritas.
1: Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreterie.

0: carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazioni, limitazioni e modifiche agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera Amalfitana, a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3.750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.
1: I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschi Verdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, introducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.
2: I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio, Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno

0: anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.
1: Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina, il capitano Veronica Pastori, e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa Dalvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore, con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.
2: È stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Praetano e anche Carmine Sabatella. Il laboratorio, realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la sirena, il fiume d'Anagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva, che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi. Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Casella in Pitteri si sono concluse le tre giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima

0: Una campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo nell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentate a caselle in pittere suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe UNISA. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Casella in Pittere, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Casella in Pittere non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.
1: Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucanese Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.
2: Dopo 2 ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Valdiano Volley si è aggiudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale, infatti, i ragazzi di Mister Serp sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Valdiano Volley è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break, a spuntarla è stata la Valdiano Volley, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzano a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Valdiano Volley Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Valdiano Volley, Nicola Baldon e Francesco Majorana.

Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso

0: la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sette persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I sette avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei sette, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nell'operazione di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernaio in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino. È attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solider, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale, e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo, con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato, che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equipe dedicate e la Caritas.

0: Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazione, limitazione e modifica agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3.750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.
1: I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschi Verdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle 9 maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.
2: I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio, Pietro Pellegrino, 50

0: 46 anni originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.
1: Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina, il capitano Veronica Pastori, e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa D'Alvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore, con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.
2: È stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Plaetano e anche Carmine Sabatella. Il laboratorio, realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la sirena, il fiume d'Anagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva, che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.

Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Casella in Pitteri si sono concluse le 3 giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte

0: basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe Unisa. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Casella in Pitta, Renuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Casella in Pitteri non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.
1: Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucanies Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.
2: Dopo due ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Valdiano Volley si è aggiudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale, infatti, i ragazzi di Mister Serp sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Valdiano Volley è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break, a spuntarla è stata la Valdiano Volley, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzano a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Valdiano Volley Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Valdiano Volley, Nicola Baldon e Francesco Majorana.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali

0: Regionali Salderiso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
4: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
4: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
4: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Oh, oh, oh, oh, oh. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
5: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
4: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
4: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
4: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
4: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
4: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
6: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivato

0: Arrivata la primavera?
1: Non è così!
2: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
3: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto, perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
4: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
3: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Balù gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Balù insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
5: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
3: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Balù e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io!» Sentendo queste parole, L'avvoltoio Chili immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero.

0: che era in pericolo.
1: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore.

0: Perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno

0: sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto

0: Ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori. Chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
2: Quindi, per lui o per lei, calza compressione.

graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi portiamo con noi in un'avventura davvero speciale. Vi siete mai chiesti cosa succede nel bosco quando nessuno guarda? Quali creature si muovono silenziose tra gli alberi? Quali segreti nasconde la foresta dopo il tramonto? Noi sì, e questa curiosità ci ha spinto a intraprendere un progetto che ci sta molto a cuore. Abbiamo deciso di installare delle fototrappole nel cuore della natura. Per chi non lo sapesse, le fototrappole sono piccole videocamere resistenti che si attivano con il movimento. Sono il nostro occhio invisibile, un modo per osservare la vita selvatica senza disturbarla minimamente. La nostra missione era chiara: posizionarle in punti strategici, nel totale silenzio e con il massimo rispetto per l'ambiente e per i suoi abitanti.

L'attesa è forse la parte più emozionante. Lasci le tue fototrappole lì, nel silenzio della foresta, e per giorni, a volte settimane, non sai cosa stiano registrando.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Vedere questi animali nel loro habitat, liberi e spontanei, è un'emozione indescrivibile. Ogni video era una piccola finestra su un mondo segreto, un mondo che esiste parallelamente al nostro, ma che raramente abbiamo la possibilità di vedere. Queste immagini ci ricordano quanto sia preziosa e fragile la natura che ci circonda. Ci insegnano il rispetto, la pazienza e l'importanza di proteggere questi luoghi incantati e le creature che li abitano. Questo progetto non è stato solo un esperimento, ma un vero e proprio viaggio. Un viaggio che ci ha permesso di connetterci con la natura a un livello più profondo. E la cosa più bella è che questa è solo la prima parte della nostra avventura. Abbiamo già in mente nuovi posti dove posizionare le nostre fototrappole, nuove storie da scoprire e da raccontarvi. Speriamo che questo piccolo assaggio della

Vita segreta del bosco vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

L'estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte. In gran parte dell'Europa, e in particolare nella zona occidentale, che ha affrontato la sua estate più calda di sempre, sono state osservate temperature dell'aria ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature da primato. Anche i fiumi hanno fatto segnare i flussi più bassi degli ultimi 30 anni. Copernicus ha fatto sapere che precisamente si sono registrati 41 giorni

0: di forte stress termico, 5 in più rispetto al 2003, e anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, è un record. Ma le conseguenze sono andate ben oltre i primati di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana, ha detto Samantha Burgess, vice direttrice del Copernicus Climate Change Service. In Italia nel 2025 sono calati, dopo 2 anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente e a incrementare il loro business. A confermarlo i dati del nuovo report di Legambiente. Nella penisola sono scesi a 35.735 i reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte degli 1.460.611 controlli effettuati. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora. Al calo dei reati ambientali si è affiancato però l'aumento degli illeciti amministrativi, che hanno raggiunto quota 77.895, con un più 11,4%. Il primato spetta ai reati nella gestione dei rifiuti, poi quelli del cemento, abusivismo edilizio, cave illegali, tutela del paesaggio e al terzo posto quelli contro gli animali.
1: Quello che emerge dal nostro rapporto è che grazie alle modifiche normative degli ultimi anni, i colpi di magistratura, forze dell'ordine nei confronti delle ecomafie e delle criminalità ambientali stanno diventando sempre più evidenti e importanti. Però bisogna completare l'opera. Ci sono ancora dei buchi nel codice penale, mancano alcuni delitti ambientali, il cemento si deve contrastare non con i condoni come ogni tanto in Parlamento qualcuno vorrebbe fare, ma con un piano nazionale di abbattimento degli ecomostri di cemento, ed infine serve potenziare da una parte il livello dei controlli per prevenire i reati e dall'altra parte potenziare chi contrasta la corruzione ambientale che continua a dilagare nella pubblica amministrazione.
0: Caldo estremo, stress termico, siccità, precipitazioni intense e condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi. Gli estremi di temperatura riguardano tutte le città, mentre altri rischi mostrano situazioni diverse. Lo ha rilevato uno studio condotto da un gruppo internazionale e pubblicato sulla rivista Urban Climate, a cui ha partecipato l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato l'evoluzione di diversi indicatori climatici relativi a più di 11.000 città nel mondo. Per stress termico, siccità e condizioni favorevoli agli incendi, la stessa soglia è già stata raggiunta da una quota tra il 77 e il 90% delle città. Per le precipitazioni estreme, il segnale emerge più tardi, solo nel 20% delle città prima del 2025. Azione animalista scenografica a Roma. È stato srotolato un enorme striscione per chiedere al Parlamento di ascoltare la voce di oltre 62.000 cittadini e cittadine che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare di essere animali per il divieto all'uso delle gabbie negli allevamenti intensivi italiani. A realizzarla una serie di associazioni animaliste e ambientaliste. In Italia, hanno denunciato, oltre 40 milioni di animali vivono ogni giorno rinchiusi in gabbia, un sistema ritenuto crudele anche dalla comunità scientifica. Ogni anno nel nostro paese circa 600.000 scrofe, 1,5 milioni di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli vengono allevati in piccole gabbie. All'interno non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. Oltre il 90% degli italiani è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbia, ha sottolineato Chiara Caprio di Essere Animali. Ora sta al Parlamento portare avanti la proposta di legge sostenuta da decine di migliaia di persone in tutta Italia.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione con l'università telematica Giustino Fortuna.

0: Fortunato, segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
8: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
9: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcop Neos, pneumatici per passione.
10: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
11: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
10: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano che ha perso la vita in un incidente sul lavoro in Irpinia. Sette persone sono state indagate, ma scopriamo i dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sette persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I sette avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei sette, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nelle operazioni di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernario in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La morte di Pietro Pellegrino è solo una delle 498 morti sul lavoro che si sono registrate nei primi 8 mesi del 2026. I dati dell'INAIL rivelano una triste realtà che spesso ha colpito anche il Vallo di Diano. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio, Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.
0: E proseguiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi al porto di Salerno è attraccata la nave Solidair con a bordo 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo, tra loro anche 7 minorenni.
1: È attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solidair, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i

0: migranti, anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo, con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato, che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equipe dedicate e la Caritas.
1: E adesso ci occupiamo del maltempo che ha colpito la provincia di Salerno nel fine settimana. Vediamo.
2: Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazioni, limitazioni e modifiche agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3.750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli.

0: modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati in studio, pubblicizzava e vendeva magliette contraffatte del Napoli su TikTok. È così che un uomo è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Napoli. Vediamo.
1: I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschiverdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie,

0: stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, introducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.
1: Ed ora cambiamo pagina. Ieri mattina, presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolta una giornata di prevenzione oncologica in memoria di Salvatore Di Candia. Il servizio è a cura di Giovanna Quagliano.
2: Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro, i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina, il capitano Veronica Pastori, e del presidente Carlo Lopopolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa Dalvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti, l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa, i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore, con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.
1: Ed ora ci spostiamo a Polla, dove è nato un progetto musicale con l'artista internazionale Sergio Sorrentino, che intende trasformare i suoni del paese in melodia. Sentiamo.
0: È stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Praetano e anche Carmine Sabatella. Il laboratorio, realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la sirena, il fiume Danagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva, che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.
1: A Caselle in Pittari si sono concluse le 3 giornate di studio tra convegni e dibattiti sulle importanti scoperte fatte nel corso degli ultimi scavi sul sito archeologico di Laurelli. Vediamo.
0: Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare

0: di Casella in Pitteri si sono concluse le tre giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo dell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentati a Casella in Pitteri suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe Unisa. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Casella in Pitteri, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Casella in Pitteri non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità

0: attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3, Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è conclusa la sesta edizione del Lucania Is Comics, il festival del fumetto, gaming e cosplay. Ce ne parla Talia Mottola.
1: Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucania Is Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.
0: E restiamo in Basilicata con una serie di iniziative per far scoprire il lavoro della Protezione Civile ai cittadini. Vediamo!
2: Dal 12 al 17 ottobre porte aperte nelle sale operative regionali della Protezione Civile della Basilicata. La regione infatti si appresta a vivere una settimana cruciale sul fronte della sicurezza territoriale e sarà protagonista della Settimana Nazionale della Protezione Civile, un appuntamento che quest'anno mira a mettere al centro la partecipazione attiva dei cittadini e la prevenzione industriale. La settimana prenderà il via con la prima iniziativa che prevede l'apertura straordinaria al pubblico della sala operativa regionale con sede a Potenza. Cittadini, studenti e associazioni potranno osservare da vicino il lavoro della Protezione Civile, un'occasione unica per comprendere come nascono le allerte meteo e come vengono coordinate le forze sul campo in caso di calamità. Il momento più atteso però è quello sul fronte economico e strategico, che è fissato per martedì 13 ottobre. Presso la sede di Confindustria Basilicata verrà siglato un protocollo d'intesa sulla resilienza delle aree industriali. L'obiettivo è quello di proteggere la produzione lucana dai cambiamenti climatici, garantendo la continuità aziendale e la sicurezza dei lavoratori, anche di fronte ai eventi meteo estremi. Tra il 15 e il 16 ottobre invece le istituzioni regionali presenteranno un piano sperimentale di allertamento precoce per il rischio tsunami e antincendio programmato, studiato specificamente per la città di Policoro e la costa ionica.
0: Concludiamo con lo sport, ultima amichevole per la Val di Anovolle prima dell'inizio del campionato che avrà inizio il prossimo 17 ottobre. Vediamo.
3: Dopo due ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Val di Anovolle si è giudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi, che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale infatti i ragazzi di Mister Serpa sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Val di Anovolle è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break. A spuntarla è stata la Val di Anovolle, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato, che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzano a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Val di Anovolle Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Val di Anovolle, Nicola Baldon e Francesco Maiorana.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Per una serata speciale, fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento, sistemi efficienti che ti permetteranno

0: quindi risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Il nostro viaggio oggi ci conduce a Magliano Vetere, una bella realtà che Andrea riserva tante belle sorprese, tra cui un museo che tra poco visiteremo. Insomma, è bello fare un viaggio in questi paesi, insomma, riscoprire le caratteristiche tutte particolari di questi borghi.
1: Assolutamente, Magliano è una costellazione, un paese importante di questo territorio, e quindi insomma visitarlo e riscoprire delle cose che diciamo molti non conoscono è importante, quindi così come il museo paleontologico che rappresenta un esempio di piccolo museo che fa riscoprire delle cose che nel tempo si sono perdute, insomma, quindi questi musei sono custodi di sapienza, per cui arrivare qui a Magliano e trovare un avamposto, diciamo, di cultura è importante per far capire certe cose e per, diciamo, non smarrire la conoscenza, insomma, della storia, ma anche la conoscenza di un territorio che insomma è importante proprio grazie a questi presidi, diciamo così.
0: E noi tra poco visiteremo Magliano, ma naturalmente prima facciamo una visita al Museo Paleontologico di Magliano Vetere, dove ci accoglierà il direttore tecnico Giuseppe Gargano.

0: Al Museo di Magliano ci accoglie Giuseppe Gargano, che è il direttore tecnico. E allora, ricordiamo come si compone il museo.
1: Allora, il museo si compone di 4 sale dove vengono raccontate le varie fasi dalla costituzione, quindi dell'universo, della Terra, fino ad arrivare ai giacimenti fossiliferi che ritroviamo, sono stati ritrovati nei territori di Trentinara, di Magliano stesso, di Ottati, Petina, quindi nella zona Alburni, quindi Monti Chianiello e Monte Vesole, oltre ad altri ritrovamenti, per esempio per la zona del Monte Bulgaria, per esempio. Quindi in queste 4 sale che anticipano il visitatore, quindi quando il visitatore inizia il giro, il tour all'interno del museo, attraverserà queste 4 sale.

0: dove sono nelle vetrine posizionati questi reperti. E poi si arriva qui nella sala più grande, dove viene riproposto quello che era una situazione ambientale che potevamo ritrovare camminando in quel periodo tra la natura, quindi con i vari animali che svolazzavano o camminavano sul terreno.
1: Questa è una ricostruzione, ma insomma sicuramente una delle sale più affascinanti, più anche attraenti per i bambini, perché poi qui vengono insomma tante scolaresche.
0: Sì, da quando abbiamo ripreso le attività dopo post-Covid sono ritornate gruppi scolastici, ma anche turisti che vengono qui per visitare il territorio, perché ricordiamo che Magnano si colloca in un posto strategico, se posso fare questa piccola parentesi, dove abbiamo le cappelle rupestri, c'è il fiume Calore con il ponte di Magnano, oppure anche i territori adiacenti che si aprono ai visitatori. E quindi spesso è capitato che negli orari di apertura del museo sono venuti turisti stranieri e anche italiani che hanno saputo di questo museo e hanno visitato. Però diciamo il grosso dal post-Covid sono i gruppi scolaristi.
1: Insomma, sarebbe bene puntare ulteriormente su questa struttura perché potrebbe rappresentare anche un volano per il turismo.
0: Esatto, diciamo che il nostro obiettivo è, si parla tanto di aree interne, e questa è una delle soluzioni alla problematica delle aree interne, perché si potrebbe, se uno ha voglia, ampliare quelle che con il museo l'offerta turistica sul territorio. Poc'anzi vi ho detto alcune soluzioni quali possono essere: collegare il museo con percorsi escursionistici, visto che negli ultimi anni c'è anche il boom dell'escursionismo, non a caso diversi gruppi escursionistici sono venuti a visitare questa struttura dopo aver effettuato per esempio il percorso delle cappelle rupestri.
1: Anche perché c'è un bel lavoro intorno a questa struttura da parte dell'amministrazione comunale, da parte tua naturalmente, poi ricordiamo le ragazze che ci lavorano e che contribuiscono alla gestione e anche all'apertura del museo, poi ricordiamo anche l'impegno del professore Bravi.
0: Sì, il professore Bravi è il papà di questo museo, quindi da Napoli ogni tanto viene anche con i suoi studenti che vengono a fare dei campi di diciamo, comunque mantiene vivo alcune aree in cui fanno dei prelievi, degli studi sul territorio, e non manca la sua visita qui nel museo con questi ragazzi dell'Università Federico II di Napoli. Sì, le ragazze che contribuiscono a mantenerlo aperto sono diverse, cerchiamo di ampliare questi ragazzi, questi volontari che vengono a dare una mano per mantenerla viva la struttura, perché grazie a loro che ha un futuro questa struttura e avrà un futuro. Noi cerchiamo di fare quanto è possibile e il sindaco attuale, il professore Piano, Adriano Piano, ha contribuito tantissimo per, dopo il Covid, per far sì che questa struttura risorga e quindi riprenda quelle che erano diciamo le vesti che erano prima di questa famigerato Covid.
1: Ricordiamo i contatti per chi volesse magari visitare appunto il museo.
0: Allora, da un punto di vista dei contatti, il sito internet lo stiamo ricostruendo, quindi in questo momento la pagina internet web è in ricostruzione, però diciamo, possono tranquillamente sulla pagina social di Facebook prendere il numero di telefono con cui possono prendere un appuntamento, perché semmai non è sempre aperto il museo, diciamo, garantiamo le ore

0: di apertura stabilite, però può essere il caso che se mai una domenica pomeriggio qualcuno si trova a passare, vuole prendere un appuntamento, tranquillamente faremo in modo di farlo trovare aperto e quant'altro. Quindi in questo momento che non c'è una grande affluenza, purtroppo non è che riusciamo a garantire le giornate intere l'apertura, quindi su prenotazione con piacere veniamo ad aprire.
1: Grazie allora a Giuseppe Gargano, che adesso ci condurrà in un viaggio che vi proponiamo, anche se in maniera virtuale, nel museo.

0: Si conclude dunque questa visita, credo Andrea, gradita al Museo di Magliano. Che ne pensi?
1: Sì, un museo molto interessante, insieme agli altri appunto piccoli musei che sono, come dicevo, come ho detto altre volte, dei gioielli di questo territorio. È un museo, diciamo, scientifico interessante, anche antropologico, e sulla formazione poi della vita in realtà. Quindi abbiamo visto pietre, insomma animali preistorici, e come poi è nata, insomma, è nato il mondo, è nata la vita. E quindi è un museo interessante in questo piccolo paese magliano, che insomma anche questo andrebbe valorizzato insieme agli altri tanti piccoli musei del territorio.
0: E allora a questo punto vi proponiamo proprio delle immagini relative a Magliano Vetere.

0: Il nostro viaggio si conclude ovviamente a Capizzo, da dove era in qualche modo partito Andrea, insomma tante suggestioni anche a Mariano Vetere.
1: Sì, assolutamente, un piccolo paese qui come tanti ci sono nel Cilento che ha insomma un panorama meraviglioso e la presenza del museo, come dicevo prima, rende tutto particolare, insomma, perché è un presidio appunto di cultura, di conoscenza che sicuramente andrebbe valorizzato sempre di più e che appunto ci mostra come anche in questi territori, no? in queste terre si possa fare cultura, si possono fare degli esperimenti culturali interessanti, di presidi, di socialità e anche appunto di conoscenza. Quindi Magliano rappresenta, così come gli altri luoghi piccoli,

Ascoli, del Cilento, ma non solo, anche dell'Appennino, un luogo in cui si possa venire e, insomma, e fare delle esperienze, insomma, importanti, particolari.

0: Maurizio Landini ha ribadito l'importanza di un adeguamento delle tasse all'inflazione. Un'analisi su come il lavoro nero e l'evasione fiscale danneggino la società. Le condizioni dei detenuti in Italia rispecchiano un sistema che punisce e non rieduca. Dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli europea è scesa di quasi il 9%.
1: Maurizio Landini ha riportato l'attenzione sul tema dei salari, pesantemente penalizzati dall'IRPEF non adeguato all'inflazione.
2: Noi stiamo chiedendo da tempo, e lo chiediamo anche adesso, di restituire il drenaggio fiscale. I lavoratori dipendenti, i pensionati in questi anni hanno pagato 26 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E anche il prossimo anno, ormai ci sono studi fatti non solo dal sindacato, che indicano che un lavoratore che prende 30.000 euro, anche quest'anno, se non si interviene, paga 1.000 euro di tasse in più che altrimenti non dovrebbe pagare. E per farlo c'è una cosa molto precisa. Significa rivalutare le detrazioni e rivedere gli scaglioni, in modo che quando ti aumenta il lordo, ti aumenta anche il netto. Oggi non sta succedendo così.
1: Nella situazione attuale, invece, a un aumento del lordo corrispondono più tasse da pagare.
2: Nessuno lo sta facendo e questa cosa non è più sopportabile, perché questo vuol dire rimettere in busta paga dei soldi che servono alle persone per arrivare alla fine del mese.
1: L'economia sommersa continua a pesare sull'Italia come una zavorra enorme, fatta di lavoro irregolare, evasione fiscale e concorrenza sleale. Secondo lo studio di Censis e Confcooperative, in Italia quasi 3 milioni di persone lavorano fuori dalle regole e oltre 100 miliardi di euro sfuggono al fisco. Gli occupati irregolari sono 2 milioni e 725 mila, 117 mila in più rispetto alla stima precedente. Dietro questa cifra ci sono donne e uomini senza contratto, senza contributi, senza TFR, spesso pagati pochissimo e ricattabili. Il caso dei 300 lavoratori indiani impegnati nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, reclutati nel paese d'origine e pagati 2 euro l'ora, mostra quanto lo sfruttamento possa annidarsi anche nelle aree più ricche del paese. Il lavoro nero vale 77,2 miliardi di euro, il 4% in più dal 2019. Sono risorse sottratte allo Stato, alla Previdenza, ai consumi e alle imprese che agiscono in modo corretto, costrette a competere con chi abbassa i costi violando le regole. Ancora più pesante è il dato sull'evasione fiscale, 108,2 miliardi di euro da sottodichiarazione, con un aumento del 21,6% dal 2019. A questi si aggiungono 12,2 miliardi sottratti all'erario da affitti in nero e mance non dichiarate in ristorazione, alberghi e servizi alla persona. Il risultato è un sistema fiscale sempre più ingiusto, in cui l'IRPEF resta per l'80% sulle spalle di dipendenti e pensionati e che si trova senza risorse per l'istruzione, la sanità e tutti i servizi che potrebbero aiutare la collettività.

Siamo all'ospedale centrale della provincia di Agrigento, nell'ospedale San Giovanni di Dio, che vige appunto nella città capoluogo. Siamo qui perché finalmente, dopo decenni di contratti a tempi determinati da 3 mesi,

0: A 3 mesi abbiamo portato a casa una grande stabilizzazione di circa 400 persone. Le figure professionali sono quasi tutti OSS e ausiliari. Siamo riusciti a non fare licenziare nessuno dopo tutte quelle assunzioni che eravamo state costrette a fare rispetto al periodo Covid, grazie ad un accordo sindacale che la CGIL ha voluto e inizialmente solo la CGIL ci ha creduto, a un contratto di solidarietà, un contratto che prevedeva 18 ore settimanali, poi via via sono aggiunti nuovi posti e grazie anche a qualche pensionamento la stabilizzazione è avvenuta a 24 ore, con l'impegno che tutti i vuoti che vengono a crearsi in organico di volta in volta si aumentano le ore a questi precari. Molti di questi sono già a 30 ore.
1: Le mie condizioni contrattuali erano molto, diciamo, particolari e travagliate, in quanto io nascevo con la libera professione nell'istituto penitenziario, pur avendo un rapporto lavorativo con l'ASP, quindi era un rapporto ibrido. Pertanto negli anni ci dicevano che noi non rientravamo nella MADIA, quindi nella stabilizzazione, perché emettevamo fattura mensile, quindi non è. Però io rispettavo una turnistica di 150 ore mensili con tutto ciò che concerne un turno di servizio. Grazie al sindacato e all'impegno che ha mostrato nei nostri confronti, io ed altri miei colleghi siamo rientrati in un percorso di contratto flessibile.
0: La cosa più bella è che queste ragazze e questi ragazzi mi dicono che hanno ottenuto la serenità durante la notte, perché la sera andavano a dormire e non sapevano se all'indomani ci sarebbe stata la proroga del contratto oppure no. Adesso vanno a dormire consapevoli che all'indomani c'è il lavoro. Hanno ottenuto una busta paga dove presentarla per acquistare un banale elettrodomestico, per fare un mutuo, per fare una ristrutturazione della casa. Ecco, queste cose sono le cose più importanti che questi lavoratori e queste lavoratrici con orgoglio rivendicano alle lotte che la CGIL ha fatto.
2: Hanno fatto tappa in Campania, nelle province di Napoli, Caserta e Salerno, le brigate del lavoro della FLAI CGIL nazionale, nell'ambito della campagna di sindacato di strada dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli.
3: Per noi il sindacato di strada è uno strumento straordinario, abbiamo già utilizzato questo strumento e lo faremo con le realtà del terzo settore, con le realtà dell'associazionismo che si collegheranno, connetteranno con noi ulteriormente, grazie anche alle battaglie che insieme stiamo portando in questi anni. Le lavoratrici nel settore primario, in agricoltura, sono le più vulnerabili, lavorano per lo più al di sotto delle 51 giornate e quindi con un reddito basso.
4: Una situazione avvilente, però una situazione dalla quale si può recuperare, tra virgolette. Sono ampi margini, ma c'è anche un'ampia area di disagio occupazionale, la cui rappresentazione plastica negli ultimi anni si verifica particolarmente nell'area del Vesuvio, con l'afflusso di migranti provenienti da varie aree del mondo, ma non solo, poi abbiamo i casertani, i salernitano, diciamo sono tutte aree critiche che richiedono degli interventi conseguenti. Questa avversione nei confronti del migrante e dello straniero richiede una reazione da parte della collettività. Noi stiamo entrando in questo vortice della campagna elettorale in cui l'agnello sacrificale per attrarre voti è il migrante. Questa idiosincrasia nei confronti dei migranti certamente non depone a favore dell'integrazione dei nostri tessuti.

Il 29 marzo 1955 la Fiamma CGIL perde per la prima volta contro Film CISL. Siamo alle elezioni per le commissioni interne nel triangolo industriale, la cui realtà più rappresentativa è certamente la Fiat di Torino. La sconfitta non riguarda solo la maggioranza assoluta, ma anche il primato all'interno della più importante fabbrica del paese. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, il segretario generale Giuseppe Di Vittorio intervenne di fronte al direttivo della CGIL con un'analisi lucida e priva di

retorica. Di Vittorio osservò come i risultati di Torino fossero una delle spie più evidenti del clima di dispotismo e ricatto padronale instaurato non solo alla Fiat, ma in molte altre aziende. Secondo il leader sindacale, tali soprusi andavano resi pubblici per favorire la lotta per il rispetto dei diritti democratici e della dignità dei lavoratori. Tuttavia, Di Vittorio evitò la trappola del vittimismo. Affermò con forza che sarebbe stato un grave errore denunciare l'azione illegale del padronato per poi sottovalutare la gravità del colpo inferto alla FIOM e alla CGIL. Sostenne che tentare di scagionare il sindacato dalle proprie responsabilità non sarebbe stato degno di una grande organizzazione che affondava le radici nella tradizione del movimento operaio. Ammise apertamente che vi erano state colpe e lacune interne e che il compito del sindacato era scoprire, insieme ai lavoratori, quali fossero stati gli errori nell'organizzazione del sindacato in fabbrica e nella conseguente linea rivendicativa. Pur riconoscendo che alla Fiat avevano temporaneamente vinto i padroni e la paura della fame, Di Vittorio, con l'ausilio di figure come Vittorio Foa e Bruno Trentin, invita l'organizzazione ad un'analisi più attenta delle trasformazioni produttive, in modo da rendere la CGIL maggiormente capace di rispondere e contrastare le nuove e più sottili forme di controllo ed eterodirezione connesse al fordismo-taylorismo. Come ricordato da Iginio Ariemma, Di Vittorio, Foa e Trentin furono gli artefici di una svolta che rimise al centro i problemi concreti dell'organizzazione del lavoro. Di Vittorio rispose nominando Foa e Novella alla guida della FIOM, segnando l'inizio di una nuova linea che si consolidò nei congressi di Roma del 1956 e di Milano del 1960. In quest'ultima occasione la CGIL scelse definitivamente la politica della contrattazione articolata, ottenendo importanti vittorie. È la linea del ritorno in fabbrica di un sindacato scalfito da vari insuccessi, ma mai vinto.

0: Con l'autunno torna il tema della prevenzione. Il Ministero della Salute raccomanda e offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte le persone dai 60 anni. Il calendario nazionale prevede inoltre le vaccinazioni contro pneumococco e herpes zoster per i 65 anni e per alcune categorie a rischio. Proprio sull'accesso degli anziani ai vaccini, Happy Aging, di cui fa parte anche lo SPI CGL, ha presentato nuove proposte per il Piano Nazionale 2026-2030. Per conoscere modalità e disponibilità nella propria regione ci si può rivolgere al medico, alla ASL o alla sede SPI CGL più vicina.
1: Secondo gli ultimi dati del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al 31 luglio erano quasi 65.000 le persone detenute in Italia, a fronte di 51.000 posti regolamentari. Ma quelli realmente disponibili per l'inagibilità di molti spazi sono poco più di 46.000. Ad agosto le presenze hanno raggiunto quota 66.000, con un tasso medio di sovraffollamento del 140%, che in diversi istituti supera il 200%. In queste condizioni le carceri raccolgono povertà, marginalità, dipendenze, disagio mentale e storie che avrebbero bisogno di risposte sociali prima ancora che penali. Le situazioni più gravi si registrano in Puglia, Molise, Lombardia e negli istituti di Latina, Brescia, Canton Mombello, Foggia, Verona Montorio, Brindisi, Bergamo, Lecce, Teramo, Como, Venezia, Monza e Civitavecchia. Anche i grandi penitenziari, da Regina Coeli a San Vittore, da Poggio Reale a Secondigliano, restano sotto forte pressione. Le conseguenze sulla salute mentale dei carcerati sono pesantissime. Nel 2025 si sono tolte la vita 74 persone detenute, uno dei dati più alti degli ultimi 30 anni. I tentativi di suicidio sono stati 1981, gli atti di autolesionismo 13.000. Nei primi 8 mesi del 2026 i suicidi sono già 40, uno ogni 5 giorni. Il lavoro, che dovrebbe essere strumento di reinserimento, riguarda poco più di un terzo della popolazione detenuta. Meno di 22.000 persone lavorano e solo 3.000 per imprese o cooperative. Gli altri sono impiegati dall'amministrazione penitenziaria, spesso con retribuzioni ridotte, poche ore, pochi giorni al mese e mansioni poco professionalizzanti. Un'occasione persa perché il lavoro sia uno strumento di libertà.

Meno posti di lavoro, produzione che si sposta verso est e una crescente dipendenza dalla Cina per le tecnologie dell'auto elettrica. È il quadro dell'industria automotive europea tracciato da un nuovo studio OCSE e Commissione europea. Il settore dà lavoro a oltre 6 milioni di persone nell'Unione, ma dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli è scesa di quasi il 9%. Tra il 2019 e il 2023, inoltre, la componentistica ha perso circa 110.000 posti di lavoro. Una trasformazione che sta ridisegnando anche la geografia dell'auto continentale, con l'occupazione che si sposta dai tradizionali poli dell'Europa occidentale verso i paesi dell'Europa centrale e orientale. A cambiare sono anche le catene di fornitura. Se gli scambi di componenti all'interno dell'UE sono aumentati, con la quota di input intermedi acquistati in Europa che è passata dal 18% del 1995 al 25% del 2025, è cresciuta parallelamente la dipendenza dalla Cina per settori strategici come batterie ed elettronica avanzata. La transizione pesa direttamente anche sui lavoratori. Quasi l'80% degli addetti alla produzione di auto dichiara di aver vissuto cambiamenti significativi nel proprio ambiente di lavoro, ma circa uno su tre li ha affrontati senza ricevere una formazione specifica. Tra i lavoratori delle aziende fornitrici la quota sale al 40%. Il rischio, evidenzia lo studio, è che la trasformazione tecnologica proceda più velocemente della capacità di accompagnare chi lavora nel settore.

0: Serena Cecchini è un'azienda manifatturiera e fa produzione di accessori speciali realizzati interamente a mano, di altissima qualità e rifinitura. Per questo l'attività lavorativa richiede molta attenzione, molta precisione da parte delle lavoratrici. Abbiamo promosso e raggiunto con la proprietà, con Serena Cecchini, un accordo per conciliare una riduzione di orario di lavoro a parità di salario che tenesse insieme la qualità della vita delle lavoratrici e la qualità del prodotto finito, con la convinzione che lavorare meno non coincidesse a produrre meno, ma rappresentasse proprio un elemento di qualità del prodotto finito. La sfida per il momento possiamo dire che la stiamo vincendo, perché il livello sia qualitativo che di produzione, da quello che ci dice la direzione del personale, è notevolmente migliorato.
1: Il progetto Valore al Tempo è stata una rivoluzione all'interno dell'azienda. Abbiamo riscontrato a livello aziendale anche degli ottimi risultati. Nella nostra vita personale e quotidiana ha permesso a ognuno di noi, come collaboratori e operai, di avere più tempo per le nostre famiglie e per i nostri interessi.
2: Noi come Camera del Lavoro CGIL di Lucca siamo molto orgogliosi di questo accordo. La riduzione dell'orario non serve solo a migliorare le condizioni di vita, ma rende importante anche la contrattazione di secondo livello.
0: L'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo facendo in Serena Cecchini di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, peraltro mantenendo nella disponibilità delle dipendenti sia le pause sia i permessi personali e quindi senza erodere istituti contrattuali individuali, è un'esperienza che vorremmo replicare e promuovere anche in altre aziende. Per fare questo serve sia la convinzione del sindacato, e noi lo siamo molto, sia la disponibilità e la convinzione anche degli imprenditori a provare a uscire dalla crisi del settore della moda e della calzatura anche con l'utilizzo di strumenti diversi che non siano

siano esclusivamente quelli degli ammortizzatori sociali.

8 agosto 1956. Il fumo si alza denso dalla bocca di una miniera di Bois du Cazier in Belgio. Le fiamme si sono spente e con esse la vita di più di 262 persone di diverse nazionalità. 136 morti sono italiani, così come le loro famiglie, che aspettano gridando e piangendo che qualcuno riesca a uscire da quell'inferno. A 10 anni dal protocollo italo-belga del 1946, che regolava l'emigrazione di 50.000 minatori italiani in Belgio, si verificò una tragedia che sconvolse profondamente entrambi i paesi. Il patto prevedeva l'invio settimanale di giovani lavoratori non oltre i 35 anni in cambio di forniture di carbone destinato all'Italia. Manifesti e campagne pubblicitarie millantavano pensioni anticipate, buoni stipendi e carbone gratuito, ma nascondevano le reali condizioni di lavoro. Le norme di sicurezza erano assenti o inefficaci. Secondo i dati ufficiali del 1952, solo quell'anno la miniera belga registrò oltre 39.000 incidenti con 43 morti. Tra il 1841 e il 1965 le vittime superarono le 21.000. Dopo la tragedia di Marcinelle, anche l'Inca del Belgio fu coinvolto come parte civile, supportando le successive indagini e cause giudiziarie e sostenendo le famiglie delle vittime. La sentenza assolverà tutti i dirigenti. Ci sarà solo un condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La società Bois du Cazier sarà condannata a pagare una parte delle spese di risarcimento. La causa si concluderà nel 1964 con un accordo tra le parti. A un anno dalla strage, la miniera del Bois du Cazier riaprirà, continuando la sua attività per altri 10 anni. Chi continuerà a lavorarci racconterà di essere stato carne venduta, in un clima di disumanità capace di far sprofondare gli animi più del buio stesso dei pozzi. La storia di quelle miniere è la testimonianza della precarietà e della resilienza del lavoratore migrante. Un paesaggio di baracche e strade gelate, con esistenze segnate dai controlli e privazioni per arricchire i padroni, che può ancora ripresentarsi nel momento in cui si smette di proteggere i diritti giorno per giorno.

0: cos'è il periodo di comporto? Il termine per giustificare un'assenza, il periodo di malattia in cui si conserva il posto, il termine per contestare un licenziamento, periodo di controllo del lavoratore. Durante il comporto, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente a causa della malattia. La durata è stabilita dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Superato il limite, il licenziamento può diventare possibile. È essenziale controllare le regole del proprio contratto collettivo nazionale del lavoro.
1: La Corte d'Appello dell'Aquila dà ragione agli eredi di una donna assistita dall'INCA CGL di Chieti. La decisione può interessare molte famiglie con un proprio caro ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale.
2: La norma prevede che i soggetti ricoverati in strutture le cui spese sono a carico dello Stato non debbano più ricevere queste prestazioni o quantomeno riceverle in maniera ridotta con riferimento all'assegno. Tranne in un'eccezione che è stata poi più volte confermata dalla giurisprudenza di merito, e cioè quando la persona debba sostenere delle spese per delle prestazioni che sono indispensabili e non meramente voluttuarie.
1: Nel caso della signora non in grado di alimentarsi autonomamente, i più di 500 euro al mese per l'acquisto di ausili erano inizialmente solo a carico della donna. La perizia tecnica dell'INCA è però riuscita a dimostrare quanto essi fossero fondamentali per la sua sopravvivenza.
2: Ha concluso che ci siano tutti gli estremi per riconoscere pienamente alla signora le prestazioni nel 100% della misura, cioè sia l'indennità d'accompagnamento che l'assegno. Gli eredi fruiranno del trattamento, spero che questa possa essere un precedente.

0: esiste per moltissimi altri casi di persone ricoverate in RSA che sono chiamati ad affrontare delle spese spesso ingenti e che per questo devono rinunciare a dei sussidi che sono finalizzati proprio a questo genere di situazioni, in particolare l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale.
1: Con la rappresentanza e il sostegno delle associazioni, raggiungere dei risultati è possibile, anche se il lavoro continua. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Amici di GoTV, benvenuti al quinto appuntamento dell'European Le Mans Series direttamente da Silverstone in Gran Bretagna, con il suo meteo decisamente imprevedibile, come potete vedere dai nuvoloni grigi in lontananza. Penultimo appuntamento del campionato 2026, prima del finale di stagione che si disputerà a Portimão in Portogallo il prossimo ottobre. Tutto è ancora aperto perché ci sono diversi team a pari punti, soprattutto in classe LMP2, e quindi entriamo nel paddock per scoprire l'atmosfera che si respira qui nel Regno Unito, parlando con alcuni dei piloti di casa, partendo da Jamie Chadwick, pilota di Idexport con la numero 18, che si trova al terzo posto in campionato. Parla di come ovviamente sia bellissimo avere una gara di casa. Sempre speciale venire a Silverstone perché è una delle sue piste preferite, una delle prime in cui è venuta crescendo come fan e poi come pilota, e quindi chiaramente vede molti volti familiari in una gara come questa che la spronano e che chiaramente la rendono molto felice. Parlando della stagione, è stata sicuramente una stagione molto costante. Lei la definisce addirittura in maniera frustrante perché ha chiuso al quarto posto in ogni gara fino all'ultima di Spa, in cui sono riusciti a conquistare un podio e quindi chiaramente spera di poter puntare a qualcosa di più. Jake Hughes, Algarve Pro Racing, dice come ogni volta che abbia corso a Silverstone sia ripartito con il sorriso più grande del mondo, perché è una pista che si adatta molto bene a queste vetture LMP2 perché richiede un alto carico aerodinamico, come appunto la macchina, e quindi sembra che il tracciato sia stato progettato per questa tipologia di vetture o il contrario, quindi chiaramente molto divertente. Poi anche lui parla di come, essendo un pilota britannico, vede le bandiere britanniche e avendo le famiglie e gli amici che vengono a vederlo lo fanno sentire a casa, e quindi è un posto molto speciale. Parlando della gara, lui considera che, siccome la 29 di Forest Racing by Pany e la 22 di United Sport siano a pari punti, la pressione sarà tutta su di loro e quindi loro cercheranno di approfittare di eventuali defiance del duo di testa per ottenere magari un buon risultato. Sébastien Priaulx, Proto Competition numero 9, anche lui chiaramente classe LMP2, parla di come sia uno dei migliori circuiti europei in circolazione questo di Silverstone. Sicuramente è una pista questa che fa davvero capire quanto siano veloci queste vetture LMP2, soprattutto nel tratto tra Magots e Beckett's, ed è una delle sensazioni più belle in assoluto che un pilota possa provare. Poi lui, tra l'altro, specifica che non veniva a correre nel Regno Unito da parecchio tempo e gareggiare nel suo paese è davvero incredibile, anche perché lui abita a circa 10 minuti dal tracciato e per questo ci saranno suo padre, sua madre e tutta la sua famiglia. È tra l'altro un circuito molto adorato dai fan, che sono molto appassionati, quelli

britannici e chiaramente non vedo l'ora di scendere in pista e di dare il massimo nella gara di domenica. E adesso Alex Quinn, pilota di Nielsen Racing con la vettura numero 27, che è molto contento di essere tornato qui perché lo scorso anno lui addirittura vinse la gara insieme a Creighton Lentudis e quindi chiaramente i due vogliono ripetere l'impresa. Ma da britannico ovviamente sente anche la felicità di tornare sulla pista di casa ed è chiaramente un layout che tutti adorano perché è una pista molto veloce ma presenta anche dei tratti tecnici che si contrappongono ai tratti molto veloci. Parlando del campionato, restano due gare, non hanno particolare pressione perché non sono molto in alto in classifica e quindi cercheranno di vedere cosa riusciranno a fare, contando anche sulla motivazione extra che si può avere nel correre in casa. Ci spostiamo in classe LMGT3, United Autosport, Wayne Boyd. Anche lui adora questa pista, è uno dei suoi circuiti preferiti, qui ha iniziato a correre in auto a 16 anni e chiaramente piace molto al pubblico. Lo scorso anno è stato probabilmente il weekend con la maggiore affluenza per quanto riguarda il campionato e lui crede che sarà così anche quest'anno. È molto contento che la pista di Silverstone sia stata riconfermata per il calendario anche nel 2027 perché piace davvero a tutti. E adesso, rimanendo in casa United Autosport, parliamo con il cofondatore del team, Richard Dean, perché ci ha tenuto a parlare di quelle che sono le ambizioni a lungo termine della sua squadra, che ricordiamo il prossimo anno entrerà a far parte del Mondiale Endurance in classe Hypercar con McLaren. Ed Dean ci accoglie proprio con quella che è la sua collezione di auto storiche, partendo chiaramente da una Formula 3000, l'antesignana dell'attuale Formula 2, con cui ha corso e con cui è stata una vera e propria svolta per lui per diventare un pilota professionista e per fare del motorsport la sua carriera. Poi passa alla McLaren MP412C, l'auto con cui ha vinto insieme al co-proprietario del team Zak Brown e con cui hanno fondato United Autosports qui per la prima volta con i colori di United. Poi ovviamente parlando di tempi più recenti c'è la vettura, la Ligier con cui hanno conquistato la prima vittoria nel campionato European Le Mans Series nel 2016, un'auto incredibilmente vincente per quello che è stato un periodo di enormi successi e che ha aperto la strada alle grandi vittorie del team. Poi ovviamente c'è il 2020 che è stato un anno davvero incredibile perché hanno fatto man bassa di tutto quello che si poteva vincere con vittoria nell'Elms e vittoria alla 24 ore di Le Mans in classe LMP2 che è chiaramente la regina delle gare di durata ed è il gioiello della corona per quanto riguarda il calendario delle gare Endurance. E ovviamente la sensazione quando si vince è che si vuole farlo di nuovo, semplicemente. E quindi chiaramente in questo aiuta anche il fatto che la competizione nell'European Le Mans Series si faccia sempre più dura, perché ci sono team e piloti straordinari che alzano il livello della sfida. Ed è ciò che dà la carica anche ad un team come United, perché chiaramente certi giorni vorrebbero che fosse più facile, ma dare la spinta è proprio la competizione con le altre squadre. Questo ovviamente è quello che dice Richard Dean. Riferendosi poi al resto della stagione, parla di come a Barcellona siano riusciti a chiudere al terzo posto, anche se secondo lui c'era la possibilità di vincere, ma è stato comunque un buon risultato. Al Paul Ricard poi sono riusciti effettivamente a vincere al secondo appuntamento stagionale, arrivando poi secondi a Imola. E chiaramente adesso con questi risultati qualcuno si aspetterebbe che potrebbero avere un grande vantaggio e invece a Silverstone sono a pari punti proprio con la Forest Racing by Paniè, quindi è un campionato incredibilmente combattuto e non potrebbe esserlo di più perché sono a pari punti a due gare dalla fine. Questa settimana cercheranno di fare le cose per bene, ma ovviamente nelle gare dell'European Le Mans Series non si può dare nulla per scontato. Per quanto riguarda invece la partecipazione, loro considerano l'European Le Mans Series un trampolino di lancio e questo ovviamente le ha fornito l'opportunità di competere il prossimo anno in classe Hypercar con un marchio come McLaren, cosa che è ovviamente un'opportunità fantastica, ma questo non vuol dire che ridurranno l'impegno nell'European Le Mans Series perché vincere qui e vincere a Le Mans è chiaramente la cosa più importante. Non vogliono dimenticare quindi questo campionato perché è grazie all'European Le Mans Series se sono dove sono adesso e quindi si godono ogni secondo della sfida fino a questo momento. Queste le parole di Richard Dean, cofondatore della United Autosport, che chiaramente è molto impegnato nella possibilità di vincere questo campionato quando mancano due gare alla fine. Ma adesso

ci spostiamo perché Gibson, che fornisce i motori a tutte le vetture LMP2, ci ha aperto le porte del suo quartier generale. E quindi adesso andremo alla scoperta di quello che accade nel dietro le quinte per fornire quello che è il vero e proprio cuore pulsante delle vetture, andando anche alla scoperta di quello che sarà il nuovo motore che verrà inaugurato nel 2028. E ci troviamo proprio qui, nelle campagne britanniche del Derbyshire a Repton, e ci fa da cicerone Mark Britton, General Director di Gibson Technology. E qui in queste campagne, sovrastate dal silenzio, si può sentire molto spesso il suono del motore GK428 mentre completa al banco un giro di qualifica di Le Mans. Ci accoglie ovviamente Mark Britton in Gibson Technology. Lui definisce questo il miglior suono in tutto il motorsport di questo motore che è impegnato nelle competizioni dal 2018 in classe LMP2. Ha percorso più di 6 chilometri, 6 milioni di chilometri, e per questo c'è un team specializzato di personale che aiuta a progettarlo e a fornire assistenza. Il GK428 viene considerato come il cuore pulsante delle vetture di LMP2 ed è un motore che è stato progettato appositamente per correre in LMP2, come adesso ci spiegherà Ian Lovett, Technology and Strategy Director, sempre di Gibson Technology. È un progetto originale perché producono la maggior parte del motore nel Derbyshire e attualmente ci sono circa 70 motori per l'attuale flotta della LMP2, più ovviamente altri destinati ai clienti per diverse applicazioni nelle gare endurance e sports car. Questo motore eroga 600 cavalli e può gareggiare per 80 ore prima di richiedere una revisione completa. L'intenzione quando fanno una revisione è quella di riutilizzare quante parti più possibili, ma solitamente viene comunque smontato completamente. Si misurano, controllano e si sostituiscono eventualmente alcuni componenti. Il motore viene ricostruito e una volta portato al banco di prova ne vengono verificate le prestazioni. In un anno si arrivano a effettuare tra le 80 e le 90 revisioni e quindi per una coppia di tecnici si tratta di circa 2 settimane di lavoro per la ricostruzione di un motore. Al momento inoltre ci sono molti progetti in cantiere, e il primo dei quali è il propulsore per il 2028 a cui stanno lavorando insieme ai loro partner, ovvero sia Nismo, X-Track e Bosch. Garrett Pugh, Head of Engineering and Projects, sempre di Gibson, che ci spiega le differenze principali fra il nuovo progetto, quello del 2028, e l'attuale GK428, è che il nuovo progetto si tratta di un powertrain completo, quindi non comprende soltanto il motore, ma anche l'elettronica e la trasmissione. Sarà un motore V6 e collaboreranno direttamente con Nismo per modificare il monoblocco e le altre componenti, e perché chiaramente l'origine del basamento proviene dalla produzione di serie ed altre prestazioni, assicurandosi che sia adatto all'utilizzo nelle gare di durata. L'obiettivo è quindi quello di rendere questo motore più moderno, più efficiente dal punto di vista dei consumi e più vicino a ciò che richiedono l'industria, gli spettatori e anche l'attenzione all'ambiente, perché è chiaramente un tema molto molto importante anche per Gibson. I progetti partono ovviamente dal quartiere generale, dove lavorano a stretto contatto con i partner di produzione che si trovano proprio nella stessa sede al parte inferiore, al piano inferiore, per questo non devono fare molta strada. I progetti vengono testati tramite la prototipazione rapida, grazie ai loro processi di lavorazione meccanica al piano di sotto, per poi passare al reparto produzione, dove possono testare e infine assemblare tutto quanto. Quindi tutto il motore che viene composto per quanto riguarda le vetture di classe LMP2 viene fatto qui in sede nel Derbyshire. Quindi effettivamente è molto importante anche la possibilità di rimanere in sede. Un lavoro enorme ed è un ritorno a ciò che hanno fatto per molti anni perché si sentono a molto agio per quello che stanno facendo. Poi, per quanto riguarda la 4D Silverstone, ci sono tanti ingegneri che sono pronti ad analizzare i dati delle 23 LMP2 presenti in Inghilterra per questa settimana. E a proposito di corse, prima della gara c'è stata una corsa ben più importante probabilmente di quella che si è tenuta con le vetture, perché è fatta una corsa di beneficenza organizzata dalla Fondazione Luca Ghintoli, a cui è stato devoluto l'intero ricavato,
organizzazione creata dall'ex pilota di MotoGP e di Superbike Sylvain Guintoli e da sua moglie Caroline in memoria del figlio Luca, scomparso a causa di una forma di tumore aggressiva. È una fondazione questa che si dedica al supporto delle famiglie colpite da tumori infantili e hanno partecipato a questa corsa in giro per il circuito oltre 1.000 tra piloti, membri del team, addetti ai lavori del paddock e tifosi che si sono riuniti raccogliendo ben 25.000 sterline per l'associazione. Ed è chiaramente un modo meraviglioso per sottolineare quanto il mondo delle gare endurance sia una vera e propria famiglia, con anche un ricordo di Luca Guintoli scomparso qualche anno fa. Ma la pista non è stata attraversata soltanto per questa corsa di beneficenza, perché c'è stata anche la tradizionale pit walk in pit lane prima del via, così come c'è stata anche la cosiddetta grid walk in griglia di partenza, sempre prima della partenza. E come abbiamo già detto prima, il weekend di Silverstone ha attratto davvero tantissimi spettatori, è stato sicuramente uno dei più affluenti per quanto riguarda il 2026, con i fan che hanno avuto la possibilità di incontrare i piloti e di vedere da vicino le vetture proprio prima della partenza, con la possibilità quindi di strappare un autografo o di scattare un selfie, che è stata molto apprezzata dai piloti e anche dai tifosi. Piloti che così hanno potuto allentare un po' la tensione prima del via. Via che vedrà partire davanti, per quanto riguarda la classe LMGT3, Abdullah Al-Khelaifi con la Mercedes numero 62 del team Aerolinks, con il pilota qatariota che è riuscito a conquistare per il suo equipaggio la terza pole position stagionale, un risultato davvero di alto rilievo considerato che si sono disputate 5 gare. Una grande prestazione per la Mercedes, che si presenta molto molto in forma questo weekend britannico e che cercherà sicuramente di conquistare la pole position. Vediamo appunto la vettura numero 62, la Mercedes, che parte davanti alle altre classi, alle altre vetture di classe GT3, con circa 2 decimi di vantaggio nei confronti della Corvette di TF Sport. In LMP3, Paul Anscher ha ottenuto la pole position con la CLX Motorsport numero 17, un decimino meno nei confronti della RSGP numero 85. Steven Thomas, in classe LMP2 Pro Am, ha conquistato la pole con la Oreca numero 14 di TDS Racing, prima pole stagionale per loro, anche lui circa 2 decimi di vantaggio sulla numero 47 di CLX Motorsport, e infine pole position assoluta per la numero 43 di Inter-Europole Competition con Jakub Zmiechowski con la Oreca numero 43, un decimo e un millesimo di vantaggio nei confronti, anche in questo caso, della CLX Motorsport numero 37, ma ora l'inno nazionale.

Ed ecco la Union Jack britannica che viene sventolata da un fortunato tifoso che è stato estratto a sorte tra il pubblico, che ha avuto questo incredibile privilegio di far partire il giro di formazione prima del via della corsa, durata di 4 ore. Corsa che parte con un asfalto umido, non piove in questo momento, ma il cielo è abbastanza minaccioso e quindi potrebbe succedere qualcosa. Nel prosieguo della gara si parte dal vecchio schieramento dei box con la numero 43 che prende subito il comando, mantiene la posizione, la Forest Racing per un attimo prende la seconda posizione. Davanti alla CLX, ma la CLX riesce subito a riprendersi la posizione, arrivando prima delle Maggots, delle Becketts e delle Chapel, e ne approfitta anche la numero 25 di Algarve Pro Racing, quindi perde due posizioni la Forester dopo essere stata per un attimo in seconda posizione. Dietro, sfortunata la numero 18, avevamo sentito giusto prima, Jamie Chadwick viene colpita da dietro e quindi adesso dovrà chiaramente rimontare dopo essere finita in fondo allo schieramento per quanto riguarda le vetture di classe LMP2. Partenza non brillante per la 43 che sembrava potesse andarsene via, invece si fa superare proprio prima del Wellington Straight dalla numero 37 che va quindi al comando della corsa. La numero 43

poi si vede asserragliata dalla United Autosport numero 22. Dietro c'è la lotta anche per quanto riguarda la classe LMP3 con la vettura di Fabian Michel, la RSGP, che passa in questo momento nei confronti della Virage e quindi della Inter Euro International, quindi passa in questo momento in seconda posizione. Anche nell'MGT3 lotta per la sesta posizione con la Proton, la Porsche che attacca la vettura gemella di I-Class Racing con Kurzajewski che riesce a superare Moritz in questo momento arrivando verso la Cops. Bellissimo sorpasso in questo momento della numero 75 con anche la Aston Martin che si fa vedere nei confronti della vettura di Porsche, della vettura di Stoccarda, con la Racing Spirit of Le Mans che riesce a passare in questo momento, sempre poco prima del Wellington Straight. Dietro c'è anche la Ferrari di François Henriot che prova chiaramente ad approfittare della situazione rimanendo alle spalle della Porsche. Adesso sul Wellington Straight va a prendere la scia, ma chiaramente è molto difficile. Vediamo le Inter-Europol, come detto, sono abbastanza in difficoltà in questa prima fase di gara, perché la numero 34 in questo momento è braccata dalla vettura di United Autosport. Ricordiamolo, la Inter-Europol 34 in questo momento ha davanti a sé la numero 29, dietro di sé la numero 22, che sono le due vetture in testa al campionato, quindi deve stare anche molto attento. Ed è proprio la 22 che va a rompere l'indugi in questo momento, arrivando al sorpasso qui al tornante nei confronti della numero 34. Esce molto bene qui sul Wellington Straight, prende una buona velocità arrivando poi al sorpasso all'interno nei confronti della Inter-Europol che deve cedere con una buona manovra quindi da parte della numero 22. E qui c'è anche un replay con il contatto tra la Porsche numero 75 e la Mercedes nelle retrovie sempre per quanto riguarda la classe LMGT3 e vediamo che la United non vuole mollare perché con questo bellissimo sorpasso, sfruttando anche un doppiaggio della Corvette numero 33, supera la Forest Racing di Louis Rousset, andando quindi al sorpasso proprio all'interno della Cops, superando quelli che sono i diretti rivali in campionato. Dietro intanto c'è un contatto che coinvolge la AF Corse di classe LMP2 Pro AM con François Perraudeau che viene spinto fuori da Felbermayr e quindi finisce largo poco prima dell'ultima curva del rettilineo, diciamo, della Formula 1. Adesso prova a recuperare François Perraudeau, chiaramente però si trova anche i primi doppiaggi e questo chiaramente è un po' un problema con la AF Corsa che è scivolata all'undicesimo posto di classe. Non benissimo proprio per la 29 di Forest Racing che viene passata in questo momento anche dalla numero 24 di Nielsen Racing, quindi partenza non brillantissima per quelli che erano i leader del campionato prima della gara. Però poi è andata anche larga la Nielsen e quindi questo ha permesso alla Forest Racing di riprendere la posizione. Questo è il replay della partenza. Vediamo appunto come la Inter Europol prende subito il largo. Prende la seconda posizione momentaneamente la Forester, ma poi viene superata dalla CLX Motorsport prima di arrivare al settore delle Maggots. Bellissimo quindi il sorpasso da parte della CLX che poi è riuscita a superare anche la Inter-Europol e si è portata al comando della corsa davanti al numero 25 di Algarve Pro Racing e proprio alla Inter-Europol che partiva dalla pole position. Battaglia, devo dire, molto molto bella con il sorpasso, con il contatto che ha coinvolto anche Jamie Chadwick, scatenata la United che va a passare per la terza posizione anche la Inter-Europol che come detto sta perdendo diverse posizioni con entrambe le macchine, quindi partenza non brillantissima da parte del team polacco in questo momento, chiaramente molto molto vicini i piloti comunque per quanto riguarda le vetture di classe. Prova a riprendersi la posizione la numero 34 nei confronti della vettura numero 29 di Forester e sale in questo momento. Qui c'è anche il tentativo di sorpasso della Porsche numero 75, la Proton, che va a passare la Ferrari del Spirit of Race, sale in questo momento in terza posizione di classe, mentre Ao Baitiev sfrutta proprio la numero 75 per passare la Forest Racing, che in questo momento non sembra essere nelle migliori condizioni. PJ Hyatt quindi sale in questo momento davanti alla numero 29, che è leader del campionato. Battaglia molto intensa, mentre qui vediamo le due vetture in testa per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM con la CLX Motorsport di Georg Kolovos, che è davanti in questo momento.

Qui ancora è classe LMP3 con il sorpasso da parte della Rinaldi, sfruttando anche un doppiaggio da parte di una vettura LMP2 per passare in questo momento in terza posizione davanti alla RaceGP. Vantaggio che dopo una quarantina di minuti la Silexa di 7 minuti, 7 secondi e 7 nei confronti dell'Algarve Pro Racing con Theodor Jensen che sta spingendo nei confronti di Mattias Kaiser, mentre alle loro spalle segue la United Autosport chiaramente con il terzo posto, salirebbe in testa al campionato e quindi per loro è fondamentale rimanere in questa posizione. Classe LMGT3 con la Qatar Airlinks che ha perso la pole position a vantaggio della TF Sport, cerca però di andarsela a riprendere, si è riportata a 4 decimi in questo momento, ma la Corvette è una macchina che è molto difficile da superare, poi devono anche stare accorti in questo momento ai doppiaggi con l'LMP2 che si va a mettere in mezzo, vediamo anche la concentrazione ai box, mentre le vetture del Nielsen Racing arrivano molto vicine con dietro anche le vetture dell'Inter-Europol Competition, le vetture del Nielsen che in questo momento sono in quarta e in quinta posizione con la numero 34 che però va al sorpasso prima della numero 24, riuscendo a risalire al quarto posto. In questo momento i due arrivano quasi al contatto, arrivando verso la club, poi la Vale. Si difende molto bene la vettura della Nielsen nei confronti di Bioji Garg. Qui c'è un replay di un contatto tra l'Aero International, la numero 8, e un'altra vettura di classe LMP3. Però nessun problema, chiaramente, leggermente spinta nella ghiaia. Con la United che si è rifatta sotto nei confronti dell'Algarve Pro Racing, si arriva verso la Stowe e va all'attacco. Qui non è una vera e propria staccata, però riesce a passare spingendo, o meglio, costringendo fuori la vettura dell'Algarve. Quindi sale al secondo posto la United, punti importantissimi per il campionato. Contatto tra la Porsche e la Ferrari nelle retrovie. Nessun particolare problema, però riesce a passare. Era la vettura del Proton numero 77 nei confronti della Ferrari numero 51 di AF Corse. Qui rivediamo appunto il replay del contatto con decisa la Porsche all'interno, ma comunque entrambe le vetture riescono a rimanere in pista con una penalità per la vettura numero 22 Drive Thru per una collisione con la vettura numero 35 che viene consegnata in questo momento. Qui vedete la concentrazione dai box perché rientra la vettura numero 17, la CLX, primi pit stop in classe LMP3, primi pit stop anche in classe LMGT3. C'è stato un piccolo errore da parte della vettura di LMP3 che è andata leggermente lunga. Qui contatto tra una GT3, la McLaren numero 25, 59, che è stata tamponata da un prototipo in una fase di doppiaggio. Fase molto delicata questa, con la Mercedes che viene spinta fuori da una vettura di classe LMP2. La numero 63, quindi chiaramente bandiera gialla e contatto che ha coinvolto la vettura numero 88 in questo momento, che ha anche dei danni. Non benissimo, qui rivediamo il replay, ha tentato la staccata per cercare di superare la vettura che aveva davanti, però non si è avveduta della Mercedes di Aerolinks, quindi l'ha tamponata completamente. Cambio pilota in classe AF Corse con la 83 che vede quindi il cambio davanti, cambio anche per la numero 14 in questo momento, quindi tanti tanti piloti. Qui vediamo per Rodò molto molto stanco, però molto molto soddisfatto in questo momento. Antonio Fuoco è entrato in macchina sulla vettura, così come Sami Meghetuni è entrato sulla numero 14 al posto di Steven Thomas. Qui vediamo appunto la F Corse, però dietro c'è un contatto in classe LMP2 con Ryan Cullen di Vector Sport che finisce in testa a coda dopo un contatto. E qui siamo nelle parti alte della classifica, almeno per quanto riguarda il campionato, perché viene superata la vettura di Forest Racing anche dall'altra vettura di Algarve, quella di Enzo Trulli che è salita in questo momento. CLX Motorsport numero 47 che va all'attacco in questo momento nei confronti della DKR Engineering numero 7. Della Vector Sport numero 7 sale in questo momento al comando.
di classe LMP2 Pro M sorpassa davvero molto, molto

importante. E qui vediamo anche altra situazione di bagarre, proprio con la numero 7 e la numero 14 che sono venute a contatto, la Vector Sport, e qui il contatto che ha coinvolto addirittura una Ferrari, quella del Kessel, con una vettura di classe LMP3. Situazione di pista che è molto molto insidiosa, vedete che le vetture hanno già attivato i tregi cristalli, quindi chiaramente sta anche iniziando a piovigginare, la pista è molto molto scivolosa in questo momento e questo chiaramente può anche comportare dei problemi, infatti esce una bandiera gialla in questo momento, vedete come la pioggia si è fatta insidiosa in questa fase e adesso quindi attendiamo anche quelle che potrebbero essere le prime sosta ai box e c'è una ruota che si è staccata, c'è una ruota che si è staccata. E questo chiaramente potrebbe essere un problema ed è proprio la vettura numero 43 di Inter Europol che partiva dalla pole, si è staccata la posteriore sinistra e quindi chiaramente questa potrebbe essere una neutralizzazione. Infatti full corsiello che viene riproposto dopo 1 ora e 20 di gara, neutralizzazione, chiaramente diverse squadre ne approfittano per andare in box, ad esempio l'Algarve numero 25, cambio anche di musetto per loro. Mentre qui vediamo in casa Inter Europol che cercano di risolvere il danno. Fortunatamente non sembrano esserci particolari problemi e quindi viene montata una nuova gomma posteriore sinistra per la vettura del team polacco. Peccato perché ricordiamolo, partivano dalla pole position ed è un vero e proprio peccato durante questa Virtual Safety Car con Nicky Ellie che ha perso la gomma e adesso è scivolato in fondo alla classifica. Problemi anche per la vettura numero 74 del Kessel Racing. Anche loro hanno perso una gomma, però c'è stato un contatto ed è stato un incidente con la Mercedes di Aerolinx guidata da Amer Narang. Brutto contatto questo. Vediamolo in replay alla prima curva del circuito Formula 1. Testa coda per la Ferrari che si trova poco fuori dalla traiettoria. Cerca di evitarla la Mercedes e va a largo, quasi coinvolta anche la Porsche, però fortunatamente nessuna conseguenza per loro, però anche pesantemente danneggiata la Mercedes. Numero 63 dell'Aerolinx, qui testa coda proprio della Forest Racing, finisce fuori con Oliver Gray e gli incidenti e quindi anche le condizioni della pista costringono la direzione gara a chiamare in causa la Virtual Safety Car in cui le vetture ne approfittano per effettuare la sosta e Oliver Gray, colpo di scena, è nella ghiaia e quindi i leader del campionato e anche come potete vedere i poleman della corsa, evidentemente la macchina era pesantemente danneggiata, sono costretti al ritiro e questo è effettivamente un gran bel colpo per il campionato perché adesso la United ha una grande opportunità di allungare in classifica. Davvero, davvero una beffa enorme per i leader del campionato che chiaramente speravano di poter fare di meglio. Riescono però ad uscire in qualche modo. Oliver Gray era riuscito effettivamente ad uscire e ha perso però due giri. Nonostante questo, comunque è stato davvero sfortunato il pilota britannico. Il lavoro dei commissari per cercare di ripristinare la pista, mentre potete vedere come la pioggia si sia fatta davvero incredibilmente intensa e vedendo anche quelle che sono le indicazioni dei team, non sembra che possa diminuire di qui a breve. Quindi chiaramente davvero un problema. Cambio di pilota con Aaron che sale sulla Mercedes del team Aerolinx Qatar al posto di Al Khelaifi, mentre Blake McDonald anche lui va a pittare con la numero 33 di TF Sport. Chiaramente tutte le vetture di tutte le classi rientrano nei box, rientra in box anche la numero 37 di CLX Motorsport e qui è un momento delicatissimo perché vanno sulle gomme da bagnato. Quindi è anche la fase questa in cui chiaramente non si può proseguire con le gomme da asciutto. Vedete quanta acqua vanno a sollevare in questo momento, anche se la pista non è decisamente allagata. Si riparte con la numero 24 di Nils Resig che si trova al comando in questo momento e quindi riparte quindi la corsa con la Nielsen. Eccola qui inquadrata che è davanti. Seguono poi
Tutte le altre con la Vector numero 10, la Interpol numero 34 che è risalita fino al terzo posto. Qui classe LMGT3, davanti c'è la Proton numero 75, gran caos perché ovviamente ci sono in mezzo anche i prototipi che devono cercare il doppiaggio, con la Interpol che subito scarta, mentre la Forester che deve cercare di recuperare due giri, chiaramente adesso deve tentare il tutto per tutto e sperare magari in qualche inconveniente da parte degli altri per prendere qualche punto in campionato. E qui vediamo qualche taglio alla chicane con un contatto che coinvolge una Porsche e la CLX numero 37. Davvero un peccato. Fase molto molto delicata, errore evidentemente in fase di frenata da parte della Porsche. LMGT3 con la Mercedes dell'Aerolinx Qatar che si è avvicinato nei confronti della Corvette numero 33, molto molto vicino, con una Mercedes che sembra essere molto stabile in questa fase. Dietro c'è una vettura dell'MP3 che chiaramente cerca spazio per un doppiaggio, però va anche leggermente larga la Corvette, quindi allora prova ad approfittarne in questo momento la numero 62, la Mercedes all'esterno della Luffield. Molto molto difficile qui, però i piloti stanno correndo davvero bene in questa fase. La AF Corse con Antonio Fuoco che va al sorpasso della United in questo momento, davvero un bel sorpasso in staccata con Antonio Fuoco che si conferma essere uno dei migliori piloti sicuramente di questo campionato. Qui vediamo la classifica anche di classe LMP3 con la CLX che in questa situazione avrebbe 91 punti contro i 68 della RSGP che però è al secondo posto e sta recuperando, quindi è una battaglia interessantissima anche per quanto riguarda il campionato questa. Ancora la Mercedes nei confronti della Corvette. Non riesce a passare. Adesso prova magari anche in trazione, però chiaramente è difficilissimo perché ci sono anche le vetture di classe LMP2. Vedete la Oba ETF che prova a sbarazzarsi della Mercedes e poi anche della Corvette. Ostacola forse leggermente la Mercedes, che quindi dovrà riprovarci da qualche altra parte. Addirittura la United prova l'affondo in questo momento e riesce a passare quasi arrivando al contatto, ma nulla da fare perché chiude la vettura di AO by TF. La lotta questa per la terza posizione di classe con la numero 21 di United Autosport. Contatto testa coda per quanto riguarda la vettura di CLX di classe LMP3 e rischia chiaramente di andare a infangarsi. E qui il sorpasso decisivo lo attendevamo da qualche giro e riesce a passare in questo momento la Mercedes che sale al cobaddo. Dietro si avvicina molto anche la McLaren che però non è in gara con loro perché terza è la Ferrari del Kessel Racing. Bandiera gialla perché è finita fuori pista al numero 18 la vettura di Idexport che già prima era stata protagonista di un contatto, quella di Jamie Chadwick, che chiaramente è finita in ghiaia. E questo ovviamente comporta la bandiera gialla e si rischia ovviamente che possa comportare anche un'altra neutralizzazione. Infatti, full corsielo con le vetture che rallentano. Occhio qui ai sorpassi perché potrebbe essere abbastanza problematico. Era Valerio Rinicella, il pilota che è finito fuori. Riesce a ripartire, però anche Rinicella ha perso davvero molto molto tempo. Ripartenza della corsa con la Nielsen ancora davanti a tutti, ma la vettura fa sfilare le vetture davanti a lui e passa in questo momento la vettura TDS Racing, la numero 14, che è ripartita decisamente meglio. Non una buona partenza da parte della vettura di Nielsen. E infatti, ecco qui che passa la vettura di TDS Racing, che va al comando della corsa. È la vettura verde, la vettura blu di Algarve, non è in lotta diretta con loro. Dietro c'è anche la vettura di F Corse, che in questo momento si trova in terza posizione assoluta e che chiaramente con fuoco alla guida cerca di prendere più posizioni possibili, anche perché la TDS, la vettura diretta concorrente per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, va all'attacco alla Cops, dall'esterno riesce ad avere una linea migliore la TDS, e infatti la Nielsen infatti in questo momento chiude con, vedete, le traiettorie del numero 24, molto molto aggressive. Fuoco però riesce a passare, anche se qui poi va largo e quindi chiaramente deve cedere, però riesce a mantenere, a ripassare in seconda posizione, bravissimo Antonio Fuoco che va all'attacco quindi della TDS per la lotta
in classe LMP2 Pro M e per la leadership assoluta fuori la vettura di Racing Spirit of Le Mans con Fossard che finisce fuori, quindi chiaramente ennesima full corsiello per questa corsa che sembra davvero essere molto molto lunga quando manca poco più di un'ora alla fine della corsa.

Questo è un problema per la vettura numero 14, che era appena salita al cobaddo. La vettura di TDS riesce in qualche modo a rientrare ai box, però chiaramente perderà tantissimo tempo e quindi va al comando la vettura di F Corse davanti alla Idexport, 2 secondi e mezzo di vantaggio. Problemi per la vettura di TDS. Rientra anche la vettura di F Corse in questo momento, che cede il sedile in questo momento Antonio Fuoco. È fuori anche la vettura numero 10 per quanto riguarda la classe LMP2. Tanta ghiaia che viene lasciata in pista in questo momento, fase davvero di caos. Pit stop in questo momento per la vettura di Idexport numero 28. Tutte le prime quattro macchine sono rientrate in box per effettuare cambio gomme e rifornimento. Anche in classe LMGT3 ci sono i pit stop con la Mercedes che era in testa alla corsa che è rientrata. Qui c'è un testa coda di DKR Engineering, Matteo Capietto, con la numero 5 che finisce fuori, poi addirittura rientra in pista. Situazione pericolosa, ma fortunatamente di lì non passava nessuno. Passa in questo momento l'Algarve Pro Racing numero 25 che sale al comando, superando la United numero 21. Bellissimo sorpasso in questo momento della vettura dell'Algarve, che chiaramente adesso è in testa alla corsa. Qui ancora in classe LMP3 con la vettura di Inter-Europol che viene superata dalla Euro International per la quarta posizione di classe. Ancora qui battaglie con la vettura numero 28 di Idexport, che si trova bloccata da una Porsche al numero 75, e questo permette alla TDS Racing, che in precedenza ha avuto dei problemi, di passare. Bellissima manovra all'uscita della curva Luffield, quindi sale in questo momento nel podio virtuale della corsa, che in questo momento è occupato dalla Algarve Pro Racing della United numero 21. La F Corse prova a recuperare, ma viene superata dalla AO by TF e passa in questo momento con la vettura AO che sale al settimo posto. Dietro c'è anche la numero 24 di Nils Racing, che prova a passare in questo momento nei confronti di una F Corse che sembra essere abbastanza in difficoltà. E quindi in questo momento sale con la numero 24 in settima, in ottava posizione. Due posizioni perse in poche curve da parte della F Corse, che adesso deve guardarsi anche dalla rientrante Duquesne numero 30. Battaglia nell'MGT3, dove nel frattempo ha preso la testa della corsa la Kessel Racing nei confronti della Mercedes. La pista si sta asciugando, ma la Mercedes si fa sotto minacciosa. Dietro c'è anche la TF Sport. Le prime tre vetture sono racchiuse in 2 secondi. Battaglia molto molto intensa, ed ecco che è riuscita a ripassare la Mercedes poco dopo. Anche la TF Sport è passata, quindi chiaramente la Corvette è seconda. Ferrari, che ha perso due posizioni nell'arco di pochi giri, ed ecco come, con un lungo, finendo quindi fuori leggermente, perdendo due posizioni. La Corvette prova a riprendersi la posizione nei confronti della Mercedes, contatto leggero. Arriva quindi al sorpasso quando mancano 9 minuti alla fine della corsa. Le prime tre vetture di classe LMGT3 sono vicinissime. È passata in questo momento Charlie Eastwood, che riesce a superare Julian Hances nei confronti appunto della Mercedes. Hances ci riprova con un sorpasso davvero aggressivo, un tentativo molto molto aggressivo, molto molto veloce. Prova con l'incrocio la vettura della Corvette, resta di nuovo davanti. Dietro c'è anche la Ferrari, che prova chiaramente a inserirsi. C'è anche un leggero danno nei confronti della Corvette, però adesso va addirittura a stringere sull'erba. Manovra davvero aggressiva da parte della Mercedes, che va all'attacco arrivando sulla linea del traguardo. I due sono passati affiancati a Cops. Passa la vettura del Team Qatar Iron Lynx per il sorpasso che vale la testa della corsa in classe LMGT3. Ancora ci riprova Charlie Eastwood. Dietro c'è, come detto, anche la vettura del Kessel. Molto molto vicini i primi tre. Battaglia spettacolare questa per quanto riguarda la classe LMGT3 per il finale di corsa, quando mancano circa 8 minuti alla fine della gara di questa 4 ore di Silverstone. Ma al momento la Mercedes sembra potersene andare via, e quindi vola via la Mercedes, seguita dalla Corvette e anche dalla Ferrari. Prova quindi Hances a scappare via nei confronti appunto della Corvette numero 33 di TF Sport. Davanti intanto prosegue la lotta con queste tre vetture, ma Mercedes sembra appunto in grado di guadagnare 8 decimi guadagnati nei confronti della TF Sport dopo il sorpasso, anche se qui va leggermente largo e sembra che possa inserirsi la Corvette, ma

resta davanti la Mercedes per un bellissimo duello, anzi triello fra queste tre vetture. Ma ovviamente è tempo di spostarci davanti perché la numero 25 dell'Algarve Pro Racing va a vincere la corsa, vince la 4 ore di Silverstone con la numero 25 davanti alla numero 14 di TDS Racing, chiude al secondo posto assoluto e al primo posto di classe LMP2 Pro AM. Vedete la soddisfazione in Algarve Pro Racing, una bellissima vittoria per loro. Terza la United Autosport numero 21. Per quanto riguarda la classifica Pro AM, vince come detto la TDS Racing davanti alla United in questo momento. Vince in classe LMP3 la numero 85 di RaceGP davanti alla CLX 17, la Inter Europol 13. E infine, come abbiamo visto, in classe LMGT3 separate da pochi centesimi la Mercedes del Team Qatar Byron Lynx, la TF Sport Corvette e poi la Proton Competition in terza posizione. Eccoli qui i risultati con le quattro vetture vincenti. E Mattias Kaiser, vincitore, dice che è stato fantastico. È stata una gara molto caotica, ma davvero fantastica. Avevano un'ottima macchina e lui e i suoi compagni sono stati perfetti. Hanno fatto un lavoro davvero perfetto. Alla fine, sul bagnato, la vettura era semplicemente un razzo, e così come lo era Barney Ben Barnicot. E quindi è stato davvero fantastico il podio, come detto, assoluto con la IDEXport, la United Autosport. Questo è il podio della classe LMP2, con chiaramente la United con il terzo posto vola in testa alla classifica, 85 punti contro i 72 della Forest Racing BAPD. L'Algarve sale al terzo posto con 54 punti, un risultato che comunque la tiene con una minima possibilità per quanto riguarda la lotta al titolo. E quindi la vittoria in classe LMP2 Pro AM con il secondo posto assoluto della TDS Racing, arrivato davanti alla United numero 21 e alla rossa by Virage numero 19. Bellissimo questa vittoria per la numero 14, che per una fase, un certo momento della gara era stata anche in testa, poi ha dovuto cedere, però è riuscita comunque a conquistare un'importantissima vittoria di classe e anche un secondo posto assoluto, che è davvero molto molto importante. Ecco Scott Huffaker, questa vittoria significa tantissimo, abbiamo avuto parecchia sfortuna durante tutta la stagione, siamo arrivati quarti tre volte e abbiamo avuto un ritiro e siamo felicissimi di aver ottenuto questa vittoria, e tutti nel team hanno fatto un lavoro davvero straordinario. Steven all'inizio conquistando la pole e poi ovviamente ha fatto un ottimo stint e in generale abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. Podio quindi classe Pro AM, TDS Racing 14, United Autosport 21 e Rossa Racing by Virage numero 19, con un campionato che comunque vede davanti la AF Corse con 67 punti, la numero 83, davanti alla TDS Racing con 62 punti, la numero 14, e quindi l'Algarve Pro Racing con 61 punti. Ci sono ben 4 marchi molto molto vicini in appena 6 punti che potrebbero lottare per il campionato nell'ultimo round di Portimão, classe LMP3 con la vettura di Fabien Michal, che vince con Pierre-Alexandre Prost e Hugo Schwarz la RSGP numero 85, ed ecco una grande prestazione per loro e l'intervista a Hugo Schwarz, che ha guidato la macchina e chiaramente dice che per lui, anche per lui, significa tantissimo questa vittoria. Sono stati al comando in ogni singola gara questa stagione, ma non erano mai riusciti a concretizzare. Sono molto felice per questo successo e farlo in un posto come Silverstone è davvero speciale, perché qui lo scorso anno hanno vinto il titolo. Cerimonia di premiazione, ecco, con la numero 85 di RSGP davanti alla CLX Motorsport numero 17 e alla Inter Europol numero 13, con una classifica che vede proprio la numero 17 di CLX 84, la 85 che sale al secondo posto con 75 punti, quindi 9 punti le separano prima del round di Portimão, e la Rinaldi Racing numero 5 a 59 punti prima dell'appuntamento finale in Portogallo. E infine la vittoria in classe LMGT3 per la numero 62 del Team Qatar Byron Lynx, con Abdullah Al-Khelaifi, Julian Anses alla guida nell'ultimo stint e Ralph Aaron con la Mercedes, che è stata protagonista di un bellissimo duello contro la Corvette e la Ferrari.

0: del Kessel. Ecco qui la gioia ovviamente del team e degli altri due piloti, di Aaron e di Al-Khelaifi. Ed ecco l'intervista proprio a Julian Anses, che ha guidato un ultimo stint, che parla di come sia stata una vittoria incredibile. C'era parecchia pressione sulle sue spalle perché i suoi compagni stavano tenendo la prima posizione e lui quindi doveva terminare il lavoro. La macchina era eccezionale, i compagni di squadra hanno fatto un lavoro strepitoso, non c'è stato nessun contatto, nessun problema, hanno mantenuto un ritmo fortissimo. Quindi sono davvero molto soddisfatti di questo fine settimana perché hanno lavorato davvero molto molto bene e sono riusciti a migliorare tutto quello che c'era da migliorare facendo un enorme passo in avanti. Quindi la grande gioia di Julian Anses e del team Qatar Iron Lynx con la Mercedes numero 62 che vince davanti alla Corvette numero 33 di TF Sport e alla Ferrari numero alla Porsche numero 77 di Proton Competition, con una classifica che vede proprio la vettura del Team Qatar prima a 73 punti contro i 70 della TF Sport, quindi sorpasso anche in classifica, e terza proprio la Proton Competition. Quindi le prime tre vetture della 4 di Silverstone sono anche le prime tre per quanto riguarda il campionato LMGT3. E questo era tutto per quanto riguarda il quinto appuntamento dell'European Le Mans Series a Silverstone. L'appuntamento è a Portimão ad ottobre. Ciao!
1: And that is it from Silverstone in round 5 of the 2026 European Le Mans Series. The season finale, October the 10th in Portimão in Portugal. Hopefully a bit less rain, probably even more excitement. Until then, thanks for being with us. Bye for now.

0: Abbiamo prove della presenza di mercurio nell'aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone e più in generale nell'ambiente nel suo complesso. Abbiamo prove molto, molto solide di questa contaminazione.
1: A parlare Claudia Vega Ruiz, ricercatrice del Centro di Innovazione Scientifica Amazonica, CINSIA, istituto con sede a Puerto Maldonado, nella provincia di Madre de Dios, in Perù. È arrivata a Roma insieme con una delegazione di esperti e attivisti per consegnare a Papa Leone XIV uno studio che è anche una denuncia. Documenta come la febbre dell'oro abbia contagiato l'Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani. Il Papa sarà in Perù il mese prossimo, anche nella regione amazzonica. Come sottolineano anche gli esperti della Federazione Foxiv, la corsa all'oro, bene rifugio in un tempo di guerre e tensioni geopolitiche, è alimentata dai prezzi particolarmente alti. In molti paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora. L'allarme è stato lanciato in vista della giornata internazionale dell'11 ottobre. I dati sono nel dossier Indifese, curato dall'organizzazione Terdesome Italia. Si calcola ad esempio che nel 2025 4 milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri paesi ricchi.
2: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, è a causa dei danni alla cooperazione e allo sviluppo che sono stati soprattutto l'effetto dei tagli provocati voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti.
1: Simone è affetto da una malattia neurologica degenerativa e c'è il dolore di sua madre, con tutto il suo impegno, per curare e sperare, con visite specialisti a Roma o a Milano, nonostante spese sempre maggiori e difficoltà anche sul lavoro. La storia arriva dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e da Speranza, perché è un impegno che continua grazie a un progetto di credito sociale che si chiama Io mi fido di noi.
3: Si rivolge a persone e famiglie che stanno attraversando una situazione di fragilità economica e che, pur non potendo accedere ai tradizionali canali di credito, possono affrontare un percorso sostenibile di ripartenza.
1: Io mi fido di noi è promosso da Caritas Italiana grazie alle diocesi e alle organizzazioni locali come De Finibus Terre a Santa Maria di Leuca. I fondi provengono dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma per stare al fianco di chi ha più bisogno, come racconta la mamma di Simone.
4: Perché comunque tu non è che hai solo un aiuto per quanto riguarda per affrontare le spese, ma anche conosci nuova gente che diventa una famiglia allargata, ecco questo.
1: Pacchi alimentari e medicine, ma anche momenti insieme per ascoltare, dare un consiglio e confortare. Modi per rispondere a tanti bisogni nell'Ucraina in guerra. Nella capitale Kiev e nelle città di Berdichev e Zhytomyr si concentra l'impegno di Fondazione Punto Missione, un'organizzazione bresciana in rete a livello locale con i frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone. Le ultime notizie arrivano da Berdichev. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell'est tagliate dal fronte. Il governo del premier Sanchez si è dimesso, ma in attesa del voto anticipato del 29 novembre ha adottato una riforma abitativa che tenta di rispondere alle istanze dei milioni di spagnoli scesi in piazza per il caro affitti e la crisi degli alloggi. Rinnovo automatico dei contratti di locazione, agevolazioni fiscali e poi un fondo da 10 miliardi per la prima casa. Sanchez non ha voluto rinunciare alle riforme che il Parlamento ha bocciato due volte e così punta sulla Commissione parlamentare permanente, chiamata ad approvare i decreti emanati in vacanza di governo. Jordi Xuclà, ex parlamentare e docente di diritto, spiega.
5: The Prime Minister took the decision to fix to to put in the center of the debate of these early elections the housing.
6: Sanchez sta cercando di spostare la campagna elettorale sul tema casa per ottenere i voti degli elettori di sinistra e di centrosinistra, ma per ora la destra dei popolari e di Vox resta in testa nei sondaggi.
7: Il y a eu des avancées au niveau de la paix en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons pu organiser des élections.
8: In Centrafrica il processo di pace fa progressi. Abbiamo svolto delle elezioni, le istituzioni sono stabili e il disarmo va avanti. Ma servono ancora finanziamenti.
1: È l'appello alla comunità internazionale del presidente Faustin Archange Touadéra, ospite a Roma della comunità di Sant'Egidio, che contribuì a mediare un accordo di pace nel 2017. L'intesa pose fine alla guerra civile, ma la riconciliazione prevede il disarmo e il reintegro nella società degli ex combattenti, azioni che richiedono fondi. Touadéra spera che a novembre sia riconfermata la MINUSCA, la missione di interposizione dei caschi blu dell'ONU, perché le violenze non si sono ancora del tutto fermate, spiega, e cita l'AMDAFOC, al confine col Sudan, preda della guerra, da cui arrivano anche migliaia di profughi. In India il governo del primo ministro Narendra Modi è stato travolto dalle polemiche dopo che un'inchiesta di India Express ha accusato la commissione elettorale di aver estromesso dalle legislative di aprile ben 130 milioni di elettori. L'esecutivo spiega che si è trattato di una normale procedura tecnica volta a riorganizzare i registri elettorali, ma per gli oppositori c'è stata la volontà di escludere dalle urne gli elettori residenti in zone in cui il partito di governo non è favorito. La Corte Suprema ha dato a Commissione e Governo una settimana per motivare alcune manovre all'apparenza irregolari, mentre milioni di persone, tra cui leader dell'opposizione e i giovani della Gen Z, sono scese in strada per chiedere le dimissioni del presidente della Commissione elettorale. Ad Haiti la Commissione elettorale provvisoria sostiene che nel paese manchino i requisiti tecnici, nonché le condizioni per svolgere le elezioni legislative presidenziali fissate per il primo turno il 13 dicembre e per questo le ha rinviate a data da destinare.

0: ostinarsi. In una nota, l'organismo assicura che verranno riprogrammate il prima possibile, ma nel paese i cittadini non vanno alle urne dal 2016. Ancora si attende il sostituto del presidente Jovenel Moïse, assassinato nel 2021, mentre la violenza delle bande armate ha provocato da gennaio quasi 1,5 milioni di sfollati. Per sostenere il paese nello sforzo di porre fine alle violenze, lo scorso 29 settembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinnovato il mandato a una missione anti-gang.
1: Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasiphae di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo Felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione.

0: Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
7: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
8: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento vocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
7: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano che ha perso la vita in un incidente sul lavoro in Irpinia. 7 persone sono state indagate, ma scopriamo i dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: 7 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I 7 avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei 7, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato

0: impegnato nelle operazioni di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernaio in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. La morte di Pietro Pellegrino è solo una delle 498 morti sul lavoro che si sono registrate nei primi 8 mesi del 2026. I dati dell'INAIL rivelano una triste realtà che spesso ha colpito anche il Vallo di Diano. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore mercoledì scorso due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.
1: E proseguiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi al porto di Salerno è attraccata la nave Solidair con a bordo 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo, tra loro anche 7 minorenni.
0: È attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solidair, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo, con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato, che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equipe dedicate e la Caritas.
1: E adesso ci occupiamo del maltempo che ha colpito la provincia di Salerno nel fine settimana. Vediamo.
4: Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti

Ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti

0: un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera Amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3 milioni e 750 mila euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e da Arista Megastore l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e d'Arista, lieti di vestirvi.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E

0: Ingresso del supermercato, un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio. Pubblicizzava e vendeva magliette contraffatte del Napoli su TikTok. È così che un uomo è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Napoli. Vediamo.
1: I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschiverdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.
0: Ed ora cambiamo pagina. Ieri mattina, presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolta una giornata di prevenzione oncologica in memoria di Salvatore Di Candia. Il servizio è a cura di Giovanna Quagliano.
2: Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro, i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina, il capitano Veronica Pastori, e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa Dalvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti, l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa, i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore, con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.
0: Ed ora ci spostiamo a Polla, dove è nato un progetto musicale con l'artista internazionale Sergio Sorrentino, che intende trasformare i suoni del paese in melodia. Sentiamo.
1: È stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Plaetano e anche Carmine Sabatella. il laboratorio realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la sirena, il fiume d'Anagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.
0: A Caselle in Pittari si sono concluse le 3 giornate di studio tra convegni e dibattiti sulle importanti scoperte fatte nel corso degli ultimi scavi sul sito archeologico di Laurelli. Vediamo.
1: Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Caselle in Pittari si sono concluse le 3 giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo nell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentati a Caselle in Pittari suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe Unisa. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Caselle in Pittari, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale, culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Caselle in Pittari non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.

0: sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa, riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci, dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet, tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa, la certezza di sentirsi in mani sicure.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è conclusa la sesta edizione del Lucania Is Comics, il festival del fumetto, gaming e cosplay. Ce ne parla Talia Mottola.
1: Punk, la rottura

0: Creativa, questa edizione 2026 del Lucanies Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.
1: E restiamo in Basilicata con una serie di iniziative per far scoprire il lavoro della Protezione Civile ai cittadini. Vediamo.
2: Dal 12 al 17 ottobre porte aperte nelle sale operative regionali della Protezione Civile della Basilicata. La regione infatti si appresta a vivere una settimana cruciale sul fronte della sicurezza territoriale e sarà protagonista della Settimana Nazionale della Protezione Civile, un appuntamento che quest'anno mira a mettere al centro la partecipazione attiva dei cittadini e la prevenzione industriale. La settimana prenderà il via con la prima iniziativa che prevede l'apertura straordinaria al pubblico della sala operativa regionale con sede a Potenza. Cittadini, studenti e associazioni potranno osservare da vicino il lavoro della Protezione Civile, un'occasione unica per comprendere come nascono le allerte meteo e come vengono coordinate le forze sul campo in caso di calamità. Il momento più atteso però è quello sul fronte economico e strategico che è fissato per martedì 13 ottobre. Presso la sede di Confindustria Basilicata verrà siglato un protocollo d'intesa sulla resilienza delle aree industriali. L'obiettivo è quello di proteggere la produzione lucana dai cambiamenti climatici, garantendo la continuità aziendale e la sicurezza dei lavoratori, anche di fronte ai eventi meteo estremi. Tra il 15 e il 16 ottobre, invece, le istituzioni regionali presenteranno un piano sperimentale di allertamento precoce per il rischio tsunami e antincendio programmato, studiato specificamente per la città di Policoro e la costa ionica.
1: Concludiamo con lo sport, ultimo amichevole per la Val di Anovolle prima dell'inizio del campionato che avrà inizio il prossimo 17 ottobre. Vediamo.
3: Dopo 2 ore di gioco nel palazzetto del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, ieri sera la Val di Anovolle si è giudicata anche l'amichevole contro la Newtech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale, infatti, i ragazzi di Mister Serpa sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale, la Val di Anovolle è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la Newtech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie-break, a spuntarla è stata la Val di Anovolle, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzano a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Val di Anovolle Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Val di Anovolle, Nicola Baldon e Francesco Maiorana.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Napoli cante mor, cantava Donatella Viggiano, l'amore e il dolore per Napoli in una canzone che ne dipinge bellezza e degrado, speranza e rassegnazione. Una città amata ma difficile da comprendere, che vive tra colori e paure. I quartieri spagnoli negli ultimi tempi hanno dato prova che le contraddizioni creano e non distruggono. Una rinascita di quello che era un luogo inavvicinabile coincide per molti con una data specifica, la morte di Maradona. Il pellegrinaggio al suo murales ha creato un effetto domino. Il flusso di gente che veniva per rendergli omaggio è stato protagonista del cosiddetto miracolo di Maradona. Ce ne parla l'associazione Quartieri Spagnoli.
1: L'associazione Quartieri Spagnoli 1536, anno di fondazione della costruzione dei quartieri spagnoli, nasce nel 2004 per far conoscere i quartieri spagnoli a chi non era di quartieri spagnoli. All'epoca non vivevamo un flusso turistico come attuale, era un quartiere isolato anche dal resto della città. Chi non era di quartieri spagnoli a stento c'entrava.

0: Il nostro quartiere nasce nel 1536 per ospitare le truppe spagnole e la presenza delle truppe spagnole, delle soldataglie spagnole, porta un tipo di problemi: prostituzione, gioco d'azzardo, criminalità, alcol. E questa situazione il nostro quartiere se l'è portato fino agli anni 2000, dopo una grande incisione della giustizia e delle forze dell'ordine, con tantissimi arresti che hanno sgominato i clan dei quartieri spagnoli, c'è stata una lenta ripresa derivata soprattutto dai residenti che, con piccole trattorie, bed and breakfast, hanno incominciato a far sì che i turisti arrivassero all'interno dei quartieri spagnoli. Poi c'è stato il miracolo di Maradona. Qual è il miracolo di Maradona? Io penso che il miracolo di Maradona non sia quello di far vincere lo scudetto o di quello di far vincere il mondiale all'Argentina, ma semplicemente di dare una campata a chi non aveva nulla. Perché ti spiego? I quartieri spagnoli hanno investito persone che comunque avevano un gruzzoletto messo da parte per aprire delle attività, comunque persone che non facevano la fame. Invece, con la morte di Maradona e la massa turistica che poi si reca al murale di Maradona per ammirare, per tributargli un onore, si sono create tutte queste piccole bancarelle che delle famiglie con 300-400 euro per attrezzare un banchetto hanno iniziato a portarsi un bel stipendio a casa.
1: Raffaele, scusa, è vero che ci sono venuti anche dei giocatori famosi ad onorare Maradona? Ed è lì che nasce il miracolo.
0: Allora, il miracolo è nato esattamente, non me lo posso mai dimenticare, quando morì Maradona io mi recai al murales. È stata una cosa spontanea, una cosa popolare. Ricordiamo che il murales artisticamente non è nulla di che, ma il significato che la gente dà all'arte, no? Chi è quello che dà un valore all'arte? È l'essere umano, la bellezza si cela negli occhi di chi guarda. E il significato, prima cosa, un murales fatto da un ragazzo dei quartieri che purtroppo non c'è più, Mario Filardi, nel 90.
1: Mario Filardi,
0: un ragazzo che faceva il cameriere, che si è cimentato in questo difficilissimo murales, perché ricordiamoci, il primo mega murales in Italia, e visto le proporzioni a livello artistico, le proporzioni sono esatte, è difficile cimentarsi, specialmente per chi non è un artista. Quindi la gente, il valore che ha dato a questo murales è stato veramente grande. Infatti ho visto persone giacca e cravatta, cioè persone professionisti, c'è, popolani, tutti, perché Maradona poi è di tutti. Allora si è creato questo flusso turistico che ha molto migliorato i quartieri spagnoli. Purtroppo c'è una piccola sacca di resistenza, parliamo di unità, cioè i quartieri spagnoli sono un quartiere di 15.000 abitanti,
1: okay.
0: Su 15.000 abitanti 14.990 su persone per bene, 10 su persone che si devono buttare. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per buttare queste persone nelle fogne da dove sono uscite. Come diceva il professore grandissimo Luciano De Crescenzi, diceva: chi è la camorra? La camorra è un esercito invasore uscito dalle fogne.
1: E la pizzoteca come nasce? Quando,
0: allora,
1: e perché?
0: La pizzoteca nasce due anni fa. Questo locale era un locale di nostra proprietà, della mia defunta nonna, nella quale c'era già una trattoria. Poi, per le vicissitudini criminali ed economiche che hanno portato a chiuderla questa trattoria, e poi abbiamo affittata ad altre attività. Poi siccome queste attività la hanno lasciato, io e mio cugino voleva fare una pizzeria. A me piace tantissimo leggere, ai quartieri non c'è mai stata una libreria, ebbi questa idea, io volevo fare una libreria, lui voleva fare una pizzeria.
2: Mettiamole insieme.
0: Siccome ormai di cultura non si vive più, cioè le piccole librerie non esistono più, abbiamo pensato che magari fosse un buon viatico non solo per noi, ma anche per altre piccole librerie che vogliono restare vive, magari affiancano i libri ad un'altra attività che magari porta all'incasso, per mantenere comunque viva la cultura.
1: Quindi si può acquistare il libro qui?
0: Allora, oltre... qui abbiamo due tipi di libri. C'è una parete e una libreria dove ci sono libri in vendita che voi potete comprare, che ci fornisce la Mondadori Galleria, la quale ringrazio sempre per il supporto. Poi abbiamo un book cross.

0: Crossing, che sono dei libri gratuiti. Chi vuole può venire, prendere un libro oppure lasciare un libro gratuitamente.
1: Che bello.
0: Sì.
1: Raffaele, che futuro vedi per i quartieri spagnoli?
0: Allora, i quartieri spagnoli vedo un futuro roseo, sempre meglio, però dobbiamo fare un passo definitivo. Qual è? Quello che non ogni commerciante si deve organizzare, ma deve esserci una regia, magari comunale, con investimenti sulla viabilità, sulla vivibilità e sulla pulizia del quartiere, anche con la presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine, le quali ringrazio sempre per il loro supporto, che magari riescano a indirizzare lo sviluppo del quartiere in una certa direzione uguale per tutti.
1: Più unione tra le attività qui nei quartieri.
0: Sì.
1: Grazie. Grazie mille. Grazie.

0: E poi all'improvviso sei arrivato tu. Ragazzi, TG Events Television, un programma per amico, il TG degli eventi italiani. Signori, subito la puntata numero 816, ma prima una notizia flash a cura del subinviato Gianni Risso. Prego, regia.
1: Ciao Luca, è appena uscito dall'acqua il nostro sottoinviato degli abissi, Piero. Piero è appena tornato dall'isola di Creta. Cosa hai scoperto sott'acqua?
2: Sott'acqua abbiamo scoperto che ci sono tanti pesci leone, che di solito non sono pesci tipici del Mediterraneo, ma sono entrati praticamente nel Mediterraneo dal Mar Rosso.
1: C'è anche il cambiamento della temperatura, ma non c'entra, perché questi sono entrati dopo l'apertura del canale di Suez, hanno cominciato a migrare. È un fenomeno che avviene molto lentamente. I pesci leone sono da tantissimo sulle coste israeliane, in Grecia, sembra che arrivino anche in Italia.
2: Sì, infatti i primi avvistamenti in Sicilia ci sono già stati.
0: Come avete visto, non solo i cambiamenti climatici possono cambiare le abitudini degli abitanti del mare. Da parte di tutti, mi raccomando, più attenzione, perché rispettare il pianeta è contribuire a salvaguardarlo. Perché insieme...
3: Sì! Può! Fare!
0: E adesso tuffiamoci in puntata con tutti i servizi della settimana. Ma prima, la sigla, firmata da Marco Carena e alcuni utili consigli.
4: Questo programma è offerto da...
5: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Ci chiede la linea Giulia, o meglio, e brava Giulia, dalla serie Salute e Benessere. Oggi Giulia, e ribadisco Giulia, ci parla di...

0: Ciao a tutti e bentornati, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Oggi parliamo di un parametro che tutti conosciamo ma che spesso sottovalutiamo, la pressione arteriosa. Ma che cos'è? È la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore contro le pareti delle arterie. Quando misuriamo la pressione, infatti, troviamo due valori, quello massimo sistolico e quello minimo diastolico. Ma perché è così importante controllarla? Perché la pressione alta o ipertensione spesso non dà sintomi evidenti. Una persona può sentirsi perfettamente bene e avere valori elevati, ma possiamo accorgercene soltanto misurandola. Se l'ipertensione persiste nel tempo, può portare a problemi cardiovascolari, come infarto e ictus, oltre a poter danneggiare nel tempo altri organi, come reni e occhi. Per questo misurare la pressione è un gesto semplice, ma molto importante per la prevenzione. E adesso una curiosità. Sapevate che la pressione arteriosa non è sempre uguale durante l'arco della giornata? Anche in base all'attività fisica, allo stress, al sonno, alle emozioni e anche alla caffeina. In genere, durante il sonno tende a diminuire, infatti viene chiamato calo pressorio notturno. Quindi una singola misurazione non racconta la storia della nostra pressione. E quando la misuriamo, anche il modo in cui lo facciamo è importante. È consigliabile essere seduti e a riposo da alcuni minuti, con la schiena appoggiata e i piedi per terra, evitando di parlare durante la misurazione. E se i valori risultano frequentemente elevati, è importante non ignorarli e parlare con il proprio medico farmacista. La pressione arteriosa è uno di quei parametri che possiamo controllare in pochi minuti, ma che può darci informazioni preziose sulla nostra salute. Conoscere i propri valori significa fare prevenzione, perché spesso prenderci cura della nostra salute non significa fare grandi cose, significa fermarsi, controllarsi e ascoltare il nostro corpo prima che sia lui a chiedercelo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Quattro amici viaggiatori ci mandano una forte testimonianza direttamente dalla Transnistria, una repubblica separatistica non riconosciuta che si trova tra la Moldavia e l'Ucraina.
2: Signori, siamo appena entrati in Transnistria con la nostra guida Corrado e l'ignoto Matteo.
3: Tabella con i limiti di velocità transnistriani, 50 in città, 90 fuori perché non ci sono autostrade.
4: Corrado, qui siamo al mercato di Bender, proprio com'era l'Unione Sovietica negli anni 70.
5: Sì, si sente anche il profumo degli anni 70.
4: Anche
5: della
4: sì.
5: Russia.
4: Guarda un po'. Questa è insalata russa, per fare l'insalata russa, vedi, fai. Per assaggiare l'anguria sotto aceto in Transnistria a Bender.
5: Buono,
4: buono.
6: Gli stemmi delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica e in alto a sinistra lo stemma dell'Unione. Poi dopo, telefono per chiamate urbane con 3 copechi, 3 centesimi di rublo. Si poteva chiamare ininterrottamente a livello locale perché finché non riagganciavi la monetina non scendeva.
1: Allora, qua i nostri eroi sono stati addobbati e cappellati, partendo da sinistra con un cappello dell'Armata Rossa, al centro e i pompieri, e metto anni 30 e poi la flotta del nord della flotta rossa. Sullo sfondo lo stemma della Moldova sovietica e vedete anche un bel busto di Lenin. Eccoli qua i nostri eroi. Pronti per la mangiata sovietica.
7: Allora, qui ci troviamo davanti a qualcosa che è rimasto solamente in Transnistria, ossia davanti o nelle vicinanze di ogni municipio cittadino vi è la tabella con fotografie e biografia dei cittadini illustri dell'anno precedente. Questi personaggi che vedete nell'anno 2024 si sono distinti per lavori, mestieri, professioni, arti e sport.
1: E adesso l'amico Marco Anelli ci documenta la 50ª edizione del Quattro Zampe in Fiera a Novegro, Milano. Ecco tutte le novità dagli amici a Quattro Zampe.
8: Dominate un po' dove mi trovo, a Novegro, a Quattro Zampe in Fiera. Quest'anno è veramente pazzesco, tantissima gente e tante cose.
9: Quest'anno davvero tantissime novità, a partire da questi quadri. E c'è anche chi gioca con le palline. Praticamente devono fare canestro qua dentro, qua. Ma riescono a fare canestro o no?
10: Ne abbiamo fatti finora 6, 4 donne, un bambino e un uomo.

0: E qui abbiamo un bengalino, benvenuto al mondo, ma quanto sei bello.
1: Vi avevo detto che c'erano delle grandi novità anche qua dalla parte dei gatti, e infatti qui con Cosetta c'è una news pazzesca. Io quando l'ho sentita ho detto no, bisogna dirlo, bisogna annunciarlo.
2: Abbiamo una novità che abbiamo pensato praticamente con i nostri gatti, di passare delle serate, dei pomeriggi, delle giornate con i nostri gatti e gustandoci un aperitivo.

0: aperitivo, un happy hour, una cena e niente, con i nostri gatti che gireranno in mezzo ai tavoli e ci faranno compagnia. Pertanto chi ama i gatti sicuramente è una cosa gradita.
1: È bellissimo, in zona Bereguardo.
0: In zona Bereguardo, siamo alla Zelata.
1: Noi sicuramente andremo. Io vengo, assolutamente.
0: Assolutamente, ma io voglio che tu vieni.
1: Un podenco, qui abbiamo un podenco.
2: Loro nascono per la caccia al coniglio. Dopo un paio d'anni, non essendo più performanti sufficientemente, vengono scartati dal cacciatore. Purtroppo loro sono gli invisibili della Spagna perché non vengono pubblicizzati, non si conoscono in Italia. Questa razza è sconosciuta. È una razza versatile, si adatta tanto alla vita anche in appartamento, si attacca moltissimo al loro proprietario, si possono sfruttare le loro caratteristiche come l'olfatto, la vista, l'udito, per fare molte cose. Molti dei nostri vanno in ricerca persone disperse, i miei fanno pet therapy.
1: Cani al guinzaglio, ma cani anche sopra la cuccetta, direttamente. Quando un cagnolino è stanco, quando è stanca, bisogna riposare.
3: Queen. Lei è la queen.
1: Ciao, amore. Bella. Qui abbiamo invece uno spizzettino di Pomerania. Dov'è? Dov'è? Oddio, non l'ho visto.
4: Guarda lo zio, guarda.
1: Due spizzi di Pomerania, ma non ci posso credere, ma dove ti sei nascosto? Bene, abbiamo visto la parte interna e adesso mettiamo gli occhiali da sole perché vi porto a vedere la parte esterna. Abbiamo tutta la parte della ricerca olfattiva, abbiamo il primo soccorso, Disdog, Obedience, insomma sono tutte le parti dove il proprietario del cane con il cane stesso possono esercitarsi.
3: Non possono mancare i tuffi.
1: Abbiamo visto meravigliosi gatti, abbiamo visto tanti stand, abbiamo incontrato grandi amici, abbiamo visto dei cagnolini meravigliosi, insomma tante tante cose qui al Quattro Zampe in Fiera Novegro. Prossimo passaggio sarà a Torino e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
5: Fatemelo dire stop, alcuni utili consigli e ritorniamo tra pochi secondi.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
5: L'ambasciatore romano Alessandro Scarnecchia di Terza Pagina Magazine ci parla questa settimana del premio Tracce e Visioni, arte, cultura e grandi protagonisti in Campidoglio. Una kermesse condotta da Niccolò Carosi, che ha riunito personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dell'arte, della moda, dell'architettura, della comunicazione e del sociale. Numeroso il parterre dei premiati, tra i tanti citiamo Annalisa Brucchi, giornalista e conduttrice televisiva con Ricchi o Poveri, manuale di sopravvivenza economica, scritto insieme all'economista Carlo Dippoliti. Adriana Panitteri, giornalista Rai con il lavoro dedicato alla memoria di Raffaella Carrà attraverso Raffaella Carrà, la ragazza perfetta. Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premiata anche Claudia Conte, giornalista e scrittrice, per un percorso che unisce comunicazione e impegno sociale. Particolarmente emozionante il riconoscimento a Eleonora Ivone, che continua a custodire e tramandare la memoria e l'eredità culturale del marito Angelo Longoni, autore e regista. Grande spazio alle arti visive con Enrico Manera, pittore, scultore e attore legato all'eredità e alla sperimentazione della scuola di Piazza del Popolo, mentre il mondo

0: La moda è stato rappresentato dalla Maison Luigi Borbone, espressione contemporanea dell'alta moda italiana. Importante attenzione anche alla categoria sociale, con il riconoscimento a Federica Pucciariello per Il piatto è pronto e buon appetito, la mia cucina. Adesso passiamo allo sport. Gli amici di MTB Channel questa settimana si trovano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per documentarci la 25esima edizione di Iron Bike.
1: Questo pomeriggio Guastalla torna ad ospitare la Iron Bike, giunta alla 25esima edizione, premio valido, gara valida pardon, per la 15esima edizione del trofeo Conad, 19esima edizione del trofeo Itarca, nona e penultima prova stagionale del circuito BMB Race, nel quale ormai da tempo fa parte il team Sculazzo Italia con la gara organizzata a Guastalla, prova unica del campionato provinciale WISP Memorial Fabrizio Brenzi. Tra pochi minuti il via, in 150 circa attesi ai nastri di partenza per il penultimo appuntamento stagionale.

0: con Lorena Zocca, grande protagonista anche quest'oggi a Guastalla in una delle tappe conclusive, la penultima tappa per essere precisi del BMB Race.
1: Infatti non lo conoscevo, ho fatto un giro prima della partenza e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante, molto guidato, mai banale, qualche tratto diritto, ma era per la maggior parte molto divertente.
0: Michael Boldrini, ecco, una cosa che abbiamo notato davvero fin dal primo dei tre passaggi che avete effettuato, subito il ritmo imposto, elevatissimo fin dalle primissime battute di gara.
2: Sì, volevamo proprio fare, io e Younes siamo amici, usciamo anche insieme a fare allenamento, quindi ci eravamo già messi d'accordo di provare subito fin dall'inizio e fortunatamente è andato tutto per il meglio.
0: Ecco, un percorso che nonostante non presenti per ovvi motivi particolari difficoltà a livello altimetrico, però molto guidato, molto impegnativo, tecnico, così ci hanno detto anche altri che hanno già corso con te questo pomeriggio.
2: Sì, era comunque un percorso di 40 km, giusto? 40 km da gestirsi, perché comunque c'erano dei punti dove si andava veramente veloce e comunque tutto il single track che c'era comunque perdi energie, perché è tutto un rilancio. E quindi no dai, un percorso molto carino.
3: E adesso andiamo a Torino, città riconosciuta come un luogo dove studiare, crescere e vivere bene. Tra arte e cultura, linea all'ambasciatrice Erika Comoglio.
4: Nel centro di Torino c'è un luogo veramente speciale, un luogo dove la cultura e l'arte si uniscono per un progetto, diciamo così, comunicativo. E io qui ho il piacere di avere di fianco a me i cofondatori di questo progetto bellissimo. Allora, che cos'è questo luogo intanto?
5: Hai detto bene, si chiama Contemporary Space, siamo i fondatori di questo spazio che è stato sottratto all'abbandono qualche anno fa ed è diventato un centro culturale, uno spazio che vive di arte, persone, eventi, ogni settimana una mostra nuova, ogni settimana nuove persone che vengono a conoscere questo spazio, artisti da tutto il mondo. Lei, Aliona, è la direttrice artistica e ha a che fare con tantissimi artisti, sono più di 5.000 ora da tutto il mondo, e questo è uno spazio che nel centro di Torino, Contemporary Space, ospita mostre, eventi, performance, e tutta una serie di appuntamenti, workshop, e siamo diventati un punto di riferimento per tutta la città e quindi grazie a voi di essere qui oggi con noi.
6: Il progetto è in realtà nato da artisti e per altri artisti. L'idea è stata condivisa 5 anni fa con una tazza di caffè, allora siamo partiti da là 5 anni per tutti questi

0: questi 5 anni siamo...
1: Abbiamo bevuto
0: tanti caffè e abbiamo fatto tante belle mostre. Come ha detto Massimo, siamo più progetto di comunicazione. Abbiamo mischiato i nostri skills tra quale marketing e lato artistico, sapendo da...

0: Inizio, parliamo di Latin Festival da Milano per una edizione straordinaria. Ci racconta tutto l'ambasciatore Andrea Biandrino.
1: Voci, colori e arte ecuadoriana quest'anno qui a Mind all'interno del Milano Latin Festival.

0: 10 agosto, esattamente 217 anni fa, a Quito è il primo grido d'indipendenza. E oggi noi a Milano per commemorare quel magico momento. E siamo in compagnia del console generale dell'Ecuador e dell'ambasciatore. Console, questa giornata, 217 anni.
1: Sí, gracias a TG News por esta oportunidad de dirigirnos a toda nuestra comunidad. Un evento importante en que nuevamente el Ecuador organiza este evento para festejar y conmemorar los 217 años del primer grito de independencia. Y lo hacemos de una forma en que hemos invitado a artistas, a grupos de danza, pintores, va a haber pintura, va a haber teatro y especialmente un desfile de trajes artísticos. Obviamente hemos invitado también a autoridades italianas, ecuatorianas, pues la razón por la que me acompaña el embajador Esteban Moscoso, nuestro embajador en Roma, que también forma parte de este festejo, siempre apoyando las actividades que realiza el consulado. Así que muchísimas gracias por estar presentes y por difundir este magno evento.
0: Ambasciatore, ¿cómo mai l'Italia ama così tanto l'Ecuador, ma in generale l'America Latina?
2: Bueno, sí, esta es una demostración de cómo los pueblos se integran. Italia es un país que acoge a una gran cantidad de ecuatorianos ya desde hace décadas, y los ecuatorianos quieren compartir toda su cultura, su gastronomía, su música, su amistad con los italianos, y es la ocasión perfecta para ese evento.
0: Diana, hoy es un momento importante donde l'Italia incontra el Sudamérica.
3: Es un momento importantísimo porque, appunto, 217 años fa c'è stato questo grido, el primo grido de libertad e indipendenza. Y yo creo que esta libertad e indipendenza continuiamo a construirla insieme, anche all'amministración, proprio porque vogliamo que todas las personas siano libere di scegliere la loro vita, ma nella comunità siano anche rispettate, rispettando anche la comunità. Quindi questo incrocio di culture è un arricchimento straordinario per la nostra città, per il nostro tessuto metropolitano, e come dicevo nell'intervento, buona parte di questo ponte costruito è un ponte che si fa attraverso l'arte, le tradizioni, come vediamo oggi, che spesso sono custodite dalle donne. Quindi grande merito alle donne, viva l'Ecuador e viva l'Italia, che insieme all'Ecuador diventa ancora più bella.
0: Lei è la stilista di queste bellissime creazioni. Beh, l'ispirazione Ecuador.
4: Ecuador. Ecuador, possiamo dire che noi migranti, no? Essendo che sono una donna da 26 anni che ho emigrato, mi piaceva molto fare notare, già che siamo in Italia, in Milano, a far notare le nostre ricchezze, già sia come cultura, già sia come natura. Allora noi anche per il 10 d'agosto adesso celebriamo la nostra libertà, la nostra indipendenza. Allora ho deciso insieme a Carlos, a Rosa e a tutti i ragazzi qua che hanno collaborato per poter fare questo giorno così speciale, già che sentiamo questa nostalgia del nostro paese.
0: Certo, assolutamente sì.
5: Hi, ciao. Hola, mi gente bonita. Yo soy Yogi y estoy realmente emocionada por venir al Milano Latin Festival, donde hay gente power, gente que trabaja, gente que yo admiro de verdad, de verdad, de verdad. Y realmente para mí es un honor conocerlos a ustedes aquí en el Milano Latin Festival.
0: Cosa vuol dire rappresentare l'Ecuador, la bellezza dell'Ecuador nel mondo?
6: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por esa invitación maravillosa. Para mí representar a Ecuador ante el mundo es llevar en mi corazón y poder transmitirle a cada persona que se cruza en mi camino todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecer, mucho más allá de la gastronomía, también la belleza de su gente, los valores, la fortaleza, la valentía y todos los productos de exportación también que tenemos y todo lo que hemos luchado durante

0: De todos estos años, justamente mañana celebramos el primer grito de independencia como República del Ecuador y todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos y que como es un pueblo muy trabajador seguiremos luchando por todo lo que merecemos. Y ser la representante de Ecuador ante el mundo entero significa llevar de la mano cada una de esas cosas.
1: Grazie, grazie di essere stata qua questa sera e ovviamente vedremo chi sarà la prossima nel 2026.
2: E la puntata numero 816 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, ringraziamo sempre tutti voi per le tante segnalazioni che ci fate pervenire a info@tgevents.it, ogni settimana vi dico grazie. Siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando basta un clic e socializziamo, così, è semplice, basta veramente un attimo. Cari amici vicini e lontani, ci vediamo la settimana prossima, sempre con questo TG degli eventi, pronto ad entrare in casa vostra con il sorriso. 3, 2, 1, ciao, maraniamo.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

Circa 460 MW di capacità commerciale oggi operativa, con una pipeline di progetti qualificata di 1839 MW e una capacità commerciale complessiva attesa di circa 2 GW entro il 2031. Un potenziale di investimenti infrastrutturali stimato in circa 37 miliardi di euro, fino a 26.000 occupati a tempo pieno a regime tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, oltre a circa 20.000 occupati temporanei all'anno nella fase di sviluppo e costruzione su tutto il territorio nazionale. Questi alcuni dati diffusi dalla Italian Data Center Association in occasione di un simposio sul settore. Per quel che riguarda il tema dell'energia, circa il 97% dell'elettricità dichiarata dagli operatori proviene da fonti a basse emissioni, in larga parte rinnovabili. Per l'acqua invece la ricerca segnala l'evoluzione verso sistemi a secco, circuiti chiusi, configurazioni ibride e raffreddamento a liquido che ne abbattono i consumi. Anche il recupero del calore rientra tra le direttrici di sviluppo della sostenibilità dei data center. Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese italiane che intendono partecipare all'IPCEI, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell'Italia in un settore strategico per il futuro dell'Europa. Il bando, pubblicato dal MIMIT, fissa al 3 dicembre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il Dicastero gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea. Gli IPCEI sono importanti progetti di comune interesse europeo. Iniziative di collaborazione industriale su larga scala riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici in tutta l'Unione europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva. La Commissione europea intensifica il proprio sostegno alle capacità degli Stati membri nel settore degli antidroni, mettendo a disposizione ulteriori 130 milioni di euro. Il nuovo finanziamento rientra negli sforzi dell'UE per rafforzare la sorveglianza delle frontiere e migliorare la capacità di risposta alle nuove minacce alla sicurezza. La dotazione complessiva disponibile nell'ambito dei fondi per gli affari interni per le tecnologie di sorveglianza supera così il 500 milioni di euro. I finanziamenti consentiranno agli Stati membri di sviluppare la conoscenza della situazione sul terreno, proteggere meglio le

0: frontiere esterne e far fronte ai rischi connessi all'uso non autorizzato o ostile dei droni. L'iniziativa integra i finanziamenti già disponibili nell'ambito del Fondo Europeo per la Difesa, destinati alle tecnologie avanzate nel settore dei droni e degli antidroni. E se in futuro un dispositivo indossabile potesse ricavare dal sudore informazioni utili sul nostro stato di salute? È la prospettiva a cui lavorano i ricercatori del Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, dove vengono sviluppati sensori flessibili capaci di rilevare biomarcatori presenti nel sudore anche a concentrazioni molto basse. Uno dei progetti in corso su questa tematica ha sviluppato un sensore per rilevare contemporaneamente due citochine, l'interleuchina 6 e il fattore di necrosi tumorale alfa, associate a diverse condizioni patologiche dell'organismo, quali sepsi, cancro, Covid e morbo di Parkinson. Il settore utilizza elettrodi a base di carbonio stappati su un supporto flessibile, una soluzione relativamente economica e scalabile, pensata per adattarsi alla superficie del corpo e in prospettiva essere integrata in un dispositivo indossabile.
1: La magistratura diceva una cosa, noi qualche dubbio lo abbiamo sempre avuto, le indagini sono state fatte male, punto, c'è stato un attimino di superficialità. Lo ha detto Filippo Rossi, audito in commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di suo fratello David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. Ci sono evidenze che credo facciano riflettere. La caduta dalla finestra tra noi si è sempre detto che era un po' strana, ha aggiunto Filippo Rossi, che rispetto alla versione del suicidio del fratello ha detto David non avrebbe potuto salutarci in questa maniera. La presenza italiana nell'area poggia su un quadro giuridico assolutamente chiaro e trasparente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha riferito alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, riunite sul caso dell'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. La presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non è nuova, ma parte della nostra partecipazione Inherent Resolve, approvata con risoluzioni parlamentari, ha specificato il ministro, sottolineando che l'Arabia Saudita è un paese partner e continua a chiedere il nostro aiuto. La Commissione Affari Esteri della Camera ha approvato all'unanimità la mozione del Partito Democratico a sostegno della popolazione cubana, a prima firma del responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano. L'atto parlamentare chiede al governo di intervenire per sostenere la popolazione cubana di fronte alla gravissima crisi umanitaria provocata da un embargo che va avanti da quasi 65 anni e dalle recenti sanzioni energetiche statunitensi volute da Trump. La risoluzione impegna il governo italiano a promuovere ulteriori rapidi interventi di aiuto umanitario a sostegno della popolazione cubana. La semplice presenza di un termovalorizzatore non garantisce automaticamente una tassa dei rifiuti più bassa, a dirlo i rappresentanti di ARERA in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione. Per quanto riguarda i benefici ambientali, emerge un quadro molto eterogeneo tra le regioni italiane, per questo l'autorità ritiene opportuno definire criteri più omogenei a livello nazionale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: nuovo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano che ha perso la vita in un incidente sul lavoro in Irpinia. 7 persone sono state indagate, ma scopriamo i dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: 7 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I 7 avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei 7, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nelle operazioni di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernaio in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La morte di Pietro Pellegrino è solo una delle 498 morti sul lavoro che si sono registrate nei primi 8 mesi del 2026. I dati dell'INAIL rivelano una triste realtà che spesso ha colpito anche il Vallo di Diano. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio, Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.
0: E proseguiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi al porto di Salerno è attraccata la nave Solidair con a bordo 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo, tra loro anche 7 minorenni.
1: È attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solidair, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equipe dedicate e la Caritas.
0: E adesso ci occupiamo del maltempo che ha colpito la provincia di Salerno nel fine settimana. Vediamo.
4: Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazioni, limitazioni e modifiche agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione.

0: al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3.750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. Pubblicizzava e vendeva magliette contraffatte del Napoli su TikTok. È così che un uomo è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Napoli. Vediamo.
1: I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschi Verdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.
0: Ed ora cambiamo pagina. Ieri mattina, presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolta una giornata di prevenzione oncologica in memoria di Salvatore Di Candia. Il servizio è a cura di Giovanna Quagliano.
2: Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro, i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina, il capitano Veronica Pastori, e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa Dalvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore, con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.
0: Ed ora ci spostiamo a Polla, dove è nato un progetto musicale con l'artista internazionale Sergio Sorrentino, che intende trasformare i suoni del paese in melodia. Sentiamo.
1: È stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Plaetano e anche Carmine Sabatella. il laboratorio realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la Sirena, il fiume Danagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Antonillo, campane, pecore e pastolli, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.
0: A Caselle in Pittari si sono concluse le tre giornate di studio tra

0: Venne dibattiti sulle importanti scoperte fatte nel corso degli ultimi scavi sul sito archeologico di Laurelli. Vediamo.
1: Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Casella in Pitteri si sono concluse le 3 giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo nell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentati a Casella in Pitteri suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe Unisa. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Casella in Pitteri, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Casella in Pitteri non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale.

Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è conclusa la sesta edizione del Lucania Is Comics, il festival del fumetto, gaming e cosplay. Ce ne parla Talia Mottola.
1: Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucania Is Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.
0: E restiamo in Basilicata con una serie di iniziative per far scoprire il lavoro della protezione civile ai cittadini. Vediamo!
2: Dal 12 al 17 ottobre porte aperte nelle sale operative regionali della Protezione Civile della Basilicata. La regione infatti si appresta a vivere una settimana cruciale sul fronte della sicurezza territoriale e sarà protagonista della Settimana Nazionale della Protezione Civile, un appuntamento che quest'anno mira a mettere al centro la partecipazione attiva dei cittadini e la prevenzione industriale. La settimana prenderà il via con la prima iniziativa che prevede l'apertura straordinaria al pubblico della sala operativa regionale con sede a Potenza. Cittadini, studenti e associazioni potranno osservare da vicino il lavoro della Protezione Civile, un'occasione unica per comprendere come nascono le allerte meteo e come vengono coordinate le forze sul campo in caso di calamità. Il momento più atteso però è quello sul fronte economico e strategico, che è fissato per martedì 13 ottobre. Presso la sede di Confindustria Basilicata verrà siglato un protocollo d'intesa sulla resilienza delle aree industriali. L'obiettivo è quello di proteggere la produzione lucana dai cambiamenti climatici, garantendo la continuità aziendale e la sicurezza dei lavoratori, anche di fronte a eventi meteo estremi. Tra il 15 e il 16 ottobre invece le istituzioni regionali presenteranno un piano sperimentale di allertamento precoce per il rischio tsunami e antincendio programmato, studiato specificamente per la città di Policoro e la costa ionica.
0: Concludiamo con lo sport, ultima amichevole per la Val di Anovolle prima dell'inizio del campionato che avrà inizio il prossimo 17 ottobre. Vediamo.
3: Dopo due ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Val di Anovolle si è aggiudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi, che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale infatti i ragazzi di Mister Serpa sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Val di Anovolle è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break, a spuntarla è stata la Val di Anovolle, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato, che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzana a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Val di Anovolle Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Val di Anovolle, Nicola Baldon e Francesco Maiorana.
0: Ed è tutto per oggi, il TG

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

0: lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue. Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo. Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri

0: batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista.
1: Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale.
0: Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento.

0: come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno, questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come

0: Ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
0: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti. Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali. Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
1: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
0: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
1: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
0: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente, veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Io ho una domanda importante da farti: quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
0: Non poteva mancare ProLife all'interno di questo evento, o no Giulia?
3: Assolutamente, un'azienda come la nostra non poteva mancare. Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
3: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
4: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, sì, che è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento,
5: sì, esatto,
0: è quello più importante.
5: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere il sangue freddo. Però
6: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
7: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
8: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
0: Non è semplice fare le foto degli animali,
8: no.
0: No,
8: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio. Bisogna saperli anche trattare, bisogna conoscere come approcciarsi alla razza, al tipo di cane, se ha delle fobie o meno. Bisogna fare un piccolo colloquio con il proprietario prima di iniziare.
0: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli. Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Anelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, quattro curiosità dedicate al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: possiamo arrivare. Dai.
1: Mi trovo col comandante Vivardi qui sulla Tirrenia. Accettiamo gli amici a quattro zampe, questa è una cosa che vi fa onore ed è molto importante.
2: Sì, indubbiamente ultimamente la società ha dedicato molto spazio anche agli animali, fra cui ha istituito delle cabine proprio per poterli ospitare anche nelle cabine, perché uno dei problemi principali con i proprietari era quello appunto che volevano portare il cane alla cabina, cosa che prima era vietato. Adesso invece sono state fatte queste cabine, hanno avuto un discreto successo, devo essere sincero, e diciamo sono abbastanza contenti sia gli animali che i padroni.
0: Esatto. Bene amici, siamo arrivati qui alla cabina numero 7, cabina dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Infatti potete notare che non c'è la moquette e al nostro arrivo abbiamo trovato il tappetino assorbente per i nostri amici a quattro zampe.
1: Abbiamo visto che c'è linoleum, ovviamente non c'è la moquette, infatti la differenza è proprio questa, e sono 10. Li amplieremo,
2: noi facciamo proposta, poi vediamo se è accettata, sperando che accettino questa situazione di poter ampliare un po' il numero delle cabine, e cabine che poi lo sappiamo, no? Vengono più facilmente disinfettate, cose per il genere, e quindi ricevere maggiormente insomma gli animali e accontentare i proprietari.
1: Fino dove possono arrivare?
2: Loro fino al Ponte 8. A Ponte 8 noi abbiamo il canile, dove purtroppo è sempre un canile, non è che sono degli hotel, però molti proprietari non accettano l'idea di mettere il cane in canile, perché loro a casa sono abituati diversamente, insomma.
1: Ecco perché sono arrivate le cabine. Esatto. Infatti anch'io sono contrario al canile.
2: Però finché c'è moquette a terra gli animali non posso, parliamoci chiaro. Sono antigienici con le moquette a terra, invece con linoleum e determinati prodotti che noi usiamo per disinfettare tutta la cabina, allora sì che va bene.
1: Certo. E adesso andiamo a vedere il punto di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe e anche il canile. Venite con noi. Andiamo Artù! Siamo arrivati dietro le mie spalle, c'è uno dei punti di sgambamento, e invece qua sulla mia destra, sulla vostra sinistra, c'è invece il canile. Andiamo a vedere.

0: non ci sono cani? No, non ce ne sono. Beh, io sono contento, eh. Delle proposte, perché noi vi dobbiamo consegnare il bollino dell'Italia di Artù, e ricevere il bollino dell'Italia di Artù è una cosa molto importante, perché è gratificante anche per voi. La mia proposta è ciottoline, ci vogliono le ciottoline del per bere, kit di benvenuto, croccantini, qualcosina ci vuole. Eh sì, ampliamo.
1: Bisogna preparare.
0: No, beh, però ampliamo le cabine, ampliamole, perché il problema è perché di richieste ce ne sono veramente tante, diciamo, e secondo me ci siamo, incominciamo a esserci.
1: Si potrebbe anche trovare, non so, un posto per dedicato esternamente, logicamente, agli animali, dove farli sgambettare un poco, mettere, non dico qualche gioco, ma qualcosa a livello di questo qua esternamente, insomma. Sempre per fargli viaggiare bene come i proprietari.
0: Mi piace questa voglia di fare.
1: Queste che noi cerchiamo di fare, poi logicamente hanno i loro tempi, le loro. Speriamo, certo, che vadano in porto.
0: Anche perché io veramente ho visto che ce ne sono veramente tanti di cani in giro, veramente tanti.
1: Sì, sì, sì, sono tanti che viaggiano con noi, sono tanti.
0: Comandante, bollino dell'Italia di Artù. Glielo consegniamo. Allora, consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Viene applicato su questa nave. Così almeno, insomma, noi siamo passati, abbiamo verificato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Arrivederci.
0: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro.

si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito, riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari è in piedi con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno, anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro, e sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Come prepariamo in anticipo una vacanza insieme ai nostri amici a quattro zampe? Innanzitutto la destinazione dove intendiamo viaggiare. Quindi verifichiamo se è necessario fuori dall'Italia, ad esempio passaporto, microchip, vaccinazione antirabica, eventuali titolazioni, certificati di buona salute o trattamenti particolari da farsi in anticipo, almeno un mese prima di andare in vacanza. Profilassi a seconda della zona, quindi se andiamo in località di mare, di fare attenzione ad eventuali vaccinazioni nei confronti della leishmaniosi, quindi non basta più mettere solo un repellente, ma per proteggere i nostri animali negli ultimi anni abbiamo a disposizione un valido vaccino nei confronti della leishmania che si può fare annualmente, quindi mi raccomando di andare dal veterinario e discutere la possibilità di sottoporre il nostro cane a vaccino per la leishmaniosi. Per quanto riguarda viaggi in auto, assicurare un ambiente confortevole per i nostri cani e lasciargli dello spazio, prevedere delle soste e in queste soste fornirgli dell'acqua fresca da bere e permettergli di sgranchirsi le gambe, quindi di fare un pochino di movimento e anche a loro di riposarsi durante il viaggio. Utilizzare poi prodotti che possano aiutare a ridurre lo stress o condizioni legate allo stress da viaggio, come ad esempio nausea o vomito. Per il trasporto, va bene, il gatto, magari chi utilizza i trasportini, è preferibile utilizzare dei trasportini di grosse dimensioni e di tipo rigido in modo che non collassino e permettano una migliore ventilazione.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, benvenuti al primo soccorso veterinario. Ma non solo.

0: ritrovo con Giorgio Anfossi per il primo soccorso veterinario. Quanto è importante il primo soccorso veterinario?
1: Come anche per gli esseri umani, il primo soccorso veterinario è fondamentale per ridurre la sofferenza, e il primo soccorso può salvare la vita, può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Ok, e questi corsi sono fondamentali, cioè la prima cosa da fare, è vero, il pronto soccorso poi è importante, ma si parte sempre dalla base di tutto.
1: La base di tutto è proprio la valutazione dell'evento, la valutazione del soggetto, quindi dell'animale, e se necessario intervenire correttamente. Senza valutazione l'intervento che si fa improvvisato può essere addirittura sfavorevole per il soggetto soccorso.
0: Quindi allora è importante, soprattutto qua adesso che andiamo verso la stagione calda, un'insolazione.
1: Ok, il colpo di calore è qualche cosa che deve essere trattato immediatamente, quindi la conoscenza del trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie è fondamentale proprio per il beneficio dell'animale stesso. Adesso c'è la cura dell'animale e evitare l'esposizione dell'animale al calore, quindi il calore è qualcosa da trattare, da considerare.
0: Quali sono le accortezze, le prime accortezze?
1: Non esporre direttamente al calore l'animale, eventualmente se capita questo in maniera accidentale bisogna portarlo in un luogo fresco, reidratarlo e raffreddarlo tantissimo proprio per evitare che si surriscaldi la temperatura corporea.
0: Esatto, soprattutto quando si va al mare, nelle spiagge, anche nelle spiagge pet friendly, mi raccomando, il cane sì sotto l'ombrellone, mi raccomando l'idratazione, se possono fare il bagno in acqua, mi raccomando fategli fare il bagno in acqua, è molto importante, la doccia, ecco, bisogna idratarlo molto molto spesso. Io vedo che qua dietro c'è un prototipo di un cane, ecco, ho visto prima che facevi delle manovre, no? Ho visto un 15 volte, ecco, quello a cosa serve?
1: Il trattamento si chiama VLS, quindi il trattamento del paziente in arresto cardiaco e nello specifico dell'animale, quindi la rianimazione cardiopolmonare di base per l'animale in arresto cardiaco. Può capitare che per diversi eventi l'animale vada in arresto cardiaco e se trattato immediatamente possa riprendersi.
0: Quindi mi raccomando ragazzi, è importante quando si ha un cane o quando si decide di prendere un peloso a quattro zampe fare un primo soccorso veterinario, perché è fondamentale, perché salviamo la vita ai nostri amici a quattro zampe, la preveniamo, insomma preveniamo determinati tipi di situazioni. Io penso che sia onorevole quello che voi fate, anzi assolutamente veramente una cosa meravigliosa. Quindi prima cosa, assolutamente un corso di primo soccorso veterinario è fondamentale. Cosetta, un evento meraviglioso, davvero bravi, bravi, bravi. Poi ce ne sarà un altro il 12 di maggio.
2: 12 maggio ci sarà la replica del corso, visto la richiesta che abbiamo.
0: Ho visto, infatti lo vedete anche dalle immagini.
2: Proprio per la richiesta, perché effettivamente, cioè, è un corso che dovremmo fare un po' tutti quelli che hanno gli animali, che siano gatti, che siano cani, che siano criceti, dobbiamo farlo, perché per salvare i nostri animali e per arrivare dal veterinario dobbiamo assolutamente saper fare determinate cose che ci insegneranno al corso i docenti della Croce Arancione.
0: È vero, ho visto che c'era veramente tanta, tanta affluenza, tante persone, quindi questo dimostra il fatto che le persone sono predisposte e dovremmo farlo veramente tutti. Io l'avevo fatto al tempo, mi ricordo, a Niguarda, e mi è stato molto utile per il mio cane, perché mi sono detto, è inutile urlare aiuto, aiuto, c'è un veterinario in giro, no, prima cosa, se posso e se riesco lo aiuto io, nel mentre chiamo comunque il soccorso.
2: Ovviamente che poi dopo bisogna chiamare soccorso, però allora lo dobbiamo mantenere vivo. Allora questa è la cosa fondamentale, giusto?
0: Okay. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo avuto modo di venire qui a vedere il tuo posto, è stata veramente una giornata bellissima, davvero bellissima, quindi come promesso ti abbiamo portato il bollino dell'Italia di Artù e in più il Pet Info Point, dove loro praticamente, dove tu lo andrai a mettere in un punto strategico, dove possono tranquillamente scaricare l'applicazione e tutte le persone sono tranquille.
2: Un'applicazione veramente utile, cioè grazie. Veramente utile, che non esiste e per chi ha gli animali, cioè è da scaricare assolutamente, perché troviamo posti insomma in tutta Italia, pertanto non è che c'è solo Casale Dolce Cosi, ma ci saranno altri mille e possiamo appoggiarci anche a loro, perché comunque sono tutti posti e che ci possiamo fidare.

0: Quindi un pet network dove tutti possono collaborare, dove gli utenti possono tranquillamente scaricarla gratuitamente, ve lo ricordo, e possono andare a trovare qualsiasi struttura verificata o anche professionista verificato e andare con tranquillità, cliccare e a raggiungere il posto, perché è completamente geolocalizzata. Adesso noi andiamo ad applicare il bollino, noi ci vedremo il 12 maggio e il 16 di giugno per questi due eventi molto molto interessanti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Cani Gatti TV Channel. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
1: TCAP Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza.

e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono

0: sola rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto

0: Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un Montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la

0: vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una

0: speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra.